chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di nessun genere. Siamo pronti a partire tra poco con le nostre novità, subito con il classico che come ogni giorno apre la nostra puntata.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè. Questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare, è il momento della novità al primo ascolto. Si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24. Quando

0: intervista.
1: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
2: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco,
1: ecco, bello, quindi già una bella notizia. L'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo, sì, che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina, secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
2: fisica,
1: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
2: Abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
1: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì, e lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, sì, ed era quello, no?
2: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
1: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
2: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
1: Esattamente.
2: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete, o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
1: Quanti pezzi, ecco, sono?
2: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
1: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quelli di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana. Questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità

0: canzone.
1: Kilian, produttore, DJ, lui sta nella musica sin da piccolo e tante sono le cose che cerca di fare appunto a livello di produzione. Questa è la sua produzione discografica, canzone che si chiama Libera, singolo che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Continuiamo con le novità, che questa settimana sono davvero tantissime, ve le faremo ascoltare una dietro l'altra. Questa è quella firmata La Croix, Moreno Cavalieri, in arte della Croix. Si chiama Più non basta.

tu. Più non basta, questo è il singolo firmato della Croix, altra novità al primo ascolto, ma andiamo a chiudere la puntata di oggi con l'ennesima novità, si intitola Gira, Vota e Furria, Sissi Castro Giovanni.

0: Gira Voto e Furria, Sissi Castro Giovanni oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora in rete. Vi risegnalo la pagina Ora Musica su Facebook e poi la mia pagina su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato. A domani, grazie.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Che canzone è questa? Di chi è? Come si intitola? Sì, sì, quella della pubblicità. Bravo, bravo, bravo, esatto. All Night Part of Stellar, uno degli artisti più caratteristici provenienti dall'Austria. Noi andremo proprio in Austria in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, esplorando la città di Salisburgo, partendo dai legami che esistono con il nostro territorio e raccontando anche una serie di storie di persone che principalmente dall'Italia hanno deciso di trasferirsi nella città del sale. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, registrata in anticipo ma programmata per la messa in onda nella mattina di lunedì 13 luglio del 2026. L'erciata del giorno: bar di Venezia fallisce per offrire dell'acqua gratis ai turisti, e noi rimaniamo a Venezia con la musica del rondò veneziano La Serenissima. Ricordiamo che si tratta di un ensemble di artisti che negli anni 80 ha riproposto in chiave moderna la musica barocca veneziana. La versione però che ci ascoltiamo è di un altro veneziano, Doc, che ha partecipato tra l'altro anche al Grande Fratello, cioè Tommy V.

Poche canzoni come gli anni degli 883 raccontano il concetto del tempo che passa inesorabile. Bene, siamo a 96 anni dal primo mondiale di calcio datato 1930, siamo a 106 anni dall'incendio del Narodni Dom di Trieste ed è bello sottolineare che l'Italia e la Slovenia collaborano sempre di più su vari settori. Basti solo pensare sia al titolo di capitale europea della cultura del 2025 di Nova Gorica e Gorica, ma soprattutto dell'onda lunga di questo evento che sembra in qualche modo riavvicinare le due nazioni. Il 13 luglio è anche il giorno dello Stato in Montenegro e noi ce ne andiamo nei Balcani con un brano che profuma di estate.

0: cosa.
1: Salt, Avamax, dunque ditemi qual è il primo elemento che vi è venuto in mente pensando alle connessioni tra il nostro territorio e la città di Salisburgo. Chiaramente si tratta del sale. Ora è abbastanza intuitivo capire come si possa ricavare il sale in una località come Pirano, che è affacciata sul mare. Forse un po' meno intuitivo capire come lo si possa ricavare a Salisburgo, che se ne sta in mezzo alle Alpi. Dunque, come ha fatto il sale ad arrivare in mezzo alle montagne, lo scopriremo nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Cora Kindel, guida turistica delle miniere di Badumberg, benvenuta su Radio Capodistria.
2: Ciao a tutti, benvenuti nella nostra miniera di sale di Badumberg. È una cosa molto speciale perché siamo qua per avere delle avventure, per sapere nuove cose della storia del sale. Facciamo delle esperienze e così possiamo imparare meglio e ricordare meglio anche.
1: Sì, ma come ci è arrivato il sale in mezzo alle Alpi?
2: Il sale è arrivato del mare, primordiale era qua, e si vede anche delle fossili nella montagna anche, si vede nella rocchia di Adnet, un tipo di marmo, è rosso. Anche il sale della miniera che si trova qua è rosso di colore per l'ossigenazione del ferro. C'è ferro dentro, si può mangiare, si trova in una profondità di 500 metri e senza microplastico e è arrivato dal mare primordiale. E nel tempo celtico hanno usato degli strumenti di ferro per scavare il sale della montagna direttamente, hanno portato fuori con i mani, ma nel secolo XII hanno iniziato a lavorare con l'acqua. Hanno usato l'acqua per estrarre il sale. Acqua assorbe il sale della montagna, della rocca, e dopo hanno cotto l'acqua, evaporazione dell'acqua, e è rimasto solamente il sale.
1: E quanto è importante il sale per Salisburgo?
2: Non si può dire quanto è importante il sale per noi tutti, perché dobbiamo mangiare il sale 5 grammi al giorno per survive, sopravvivere. Noi anche gli animali siamo tutti connetti così. Il sale era molto importante nel Medioevo per una persona, in speciale il vescovo di Salisburgo ha fatto tanto soldi con il sale, era un lavoro molto pericoloso per i minatori. Oggi il tesoro nella montagna non è il sale solamente, ma anche turisti che vengono per imparare, per avere esperienze nella montagna, e siamo molto felici.
1: Che cosa c'è nelle vostre miniere? Che cosa possono scoprire i turisti?
2: Si può andare sul lago, abbiamo un piccolo lago nella montagna a più come 100 metri sotto la luce del giorno. C'è una grande show sul lago, mi piace tanto, è come una storia critica della storia del sale. Si vede prima come le Celti hanno lavorato qua, dopo i Romani, the Roman Empire. Non abbiamo fatto niente nella montagna in questo tempo perché avevano il sale del mare, i Romani. E dopo hanno iniziato a cercare per il sale ancora una volta il vescovo Rupert, che ha iniziato una volta ancora il secolo III dopo Cristo. E anche si trova delle scivole, ok? È molto importante scivolare in sicurezza. Si va con me nella montagna, poi attraversare il confine tra l'Austria e la Germania. Una grande parte della miniera è in Bavaria, ma tra tanto tempo hanno lavorato tutti insieme nella montagna, connetti tra il sale, tra il tesoro nella montagna, e così nessuno ha bisogno di passaporto.
1: Che cosa significa per te lavorare in questa miniera?
2: È interessante incontrare tante persone ogni giorno, tante persone di tutto il mondo. Io resto qua, non muovo, ma tutto il mondo viene qua e muove tra la miniera di sale. Io sono nata qua, la mia nonna ha una casa vicinissimo alla miniera e per me mi fa felice lavorare con tanta gente ogni giorno, vedere tanta gente del tutto il mondo.
1: Che ricordi hai dei tuoi studi in Italia?
2: Il lago di Como era molto bellissimo, bellissimo, la città di Lecco mi piaceva molto. Anche abbiamo studiato insieme con studenti di tutto il mondo e mi piaceva molto questo.
1: Cora Kindel, guida turistica delle miniere di Badumberg, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a lei, grazie mille e ci vediamo in miniera di sale.

Colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8.30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash. Qui seguirà la canzone della settimana. In un caso o nell'altro, la trasmissione di oggi è dedicata alla città di Salisburgo.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Continuiamo a parlare di Salisburgo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Dunque, il primo legame con il nostro territorio lo abbiamo individuato in precedenza, che riguarda ovviamente il sale. Il secondo si ricollega ancora una volta a Pirano e riguarda chiaramente la musica classica. Questo perché Tartini, il più illustre musicista, direi nativo di Pirano, è vissuto a cavallo tra il 1692 e il 1770, mentre Wolfgang Amadeo Mozart è vissuto tra il 1756 e il 1791. Stiamo parlando verosimilmente del più noto musicista nativo di Salisburgo. C'è una sovrapposizione di circa 15 anni tra questi due grandi interpreti della storia della musica, che fanno parte in realtà a delle correnti artistiche e culturali direi diverse. Molto probabile, per quanto mi riguarda, che Tartini abbia conosciuto il papà di Mozart, che faceva l'impresario, insomma organizzava vari spettacoli nelle migliori corti europee. È più complesso immaginare che Tartini abbia in qualche modo incrociato o ascoltato Mozart nelle sue esibizioni, anche se va detto che stiamo parlando di un talento assolutamente precoce e universale nella storia della musica. Spazio quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove cercheremo di mettere a fuoco sia la figura di Mozart che il ruolo, lo scenario che rivestiva l'opera nel 1700. Jacopo Cividini della Fondazione Mozarteum di Salisburgo, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Ciao a tutti. La Fondazione Mozarteum di Salisburgo si basa su tre colonne portanti: i concerti, i musei e la ricerca scientifica. Nella ricerca scientifica noi praticamente elaboriamo tutta l'opera di Mozart e la mettiamo digitalmente online, senza alcun costo, a disposizione per tutti. Quindi se volete suonare Mozart, se volete ascoltarlo o se volete fare qualcosa con Mozart, basta che andate sul nostro sito e scaricate le note, la musica, quello che volete. Abbiamo due musei, la casa natale e la casa abitativa. Nella casa natale ci sono soprattutto i ritratti della famiglia Mozart, quindi Mozart a piccolo, Mozart a grande, il padre, la madre, la sorella. Nella casa abitativa abbiamo gli strumenti originali di Mozart, le partiture originali di Mozart o i libri originali anche del padre.
1: Sono stato a vedere in effetti questi musei, devo dire che sono particolarmente interessanti. Un elemento che a me è saltato all'occhio, che magari sembrerà ovvio, riguarda l'infanzia e riguarda il ruolo di Mozart padre. Che ruolo ha rivestito il padre, appunto, sull'infanzia e sulla carriera di Mozart?
2: Allora, innanzitutto il padre ha avuto la fortuna di avere un genio in casa, un bambino prodigio. Allo stesso tempo il padre Leopold Mozart era un manager organizzatissimo e soprattutto era un insegnante molto famoso e molto bravo. Un po' come Cesare Maldini e Paolo Maldini, diciamo. Mozart, naturalmente, quando era un bambino prodigio, era famosissimo anche grazie proprio al padre, che l'aveva portato in tutte le corti più importanti d'Europa da bambino, insieme alla sorella, perché anche la sorella sapeva suonare molto bene il pianoforte. Praticamente li faceva esibire in tutte le corti, dall'imperatrice d'Austria, dal re di Francia, a Londra, dal re d'Inghilterra. E in questo modo, diciamo così, era diventato il bambino prodigio più famoso del tempo.
1: Come si è evoluta poi la carriera?
2: Una fase fondamentale per la sua maturazione è stato il 3 viaggi in Italia che ha fatto Mozart, in cui ha conosciuto tutto il repertorio musicale italiano. Dobbiamo tenere presente che l'Italia in quel tempo, diciamo così, dominava un po' il panorama musicale, soprattutto nel campo dell'opera, che è nata in Italia e che era in italiano, naturalmente, cantata in italiano in tutto il mondo, in tutta Europa. Quindi, andando in Italia, Mozart ha acquisito, diciamo così, tutti gli strumenti per diventare poi il più grande compositore del suo tempo.
1: È stato capito o no dai suoi contemporanei?
2: Solo in parte, direi. Come bambino prodigio, naturalmente sì. Come compositore di corte anche, perché sicuramente ha composto, componeva anche su pagamento, composizioni, diciamo così, più semplici che andavano alla moda, come le marce. Quando però componeva proprio le cose che a lui più, diciamo così, appassionavano e interessavano, queste cose erano, diciamo così, andavano oltre il suo tempo, guardavano già al futuro, e in parte in queste composizioni, tra cui molte opere, non ha avuto il successo che si meritava.
1: Dal punto di vista economico, come se la passava?
2: C'è il pregiudizio che si pensa che lui fosse povero. No, sia suo padre, che era vice Kapellmeister, quindi secondo nell'orchestra, che lui stesso a Vienna guadagnavano molto bene. Lui con lezioni di pianoforte, di composizioni, aveva uno stipendio fisso della corte. Il problema è che aveva tanti debiti. Giocava a biliardo, giocava a carte, prestava soldi e non li sapeva gestire.
1: E quali sono le opere che tu preferisci all'interno del repertorio di Mozart?
2: Allora, io direi innanzitutto le opere in lingua italiana, che erano anche le preferite di Mozart, perché Mozart ha scritto nelle sue lettere che lui preferiva comporre opere in italiano, non in tedesco, non in francese, ma in italiano. Tra le opere italiane sicuramente metterei il Don Giovanni e le nozze di Figaro. Perché piace a me il Don Giovanni? Perché il Don Giovanni è una storia molto interessante, anche molto attuale. Comincia con una violenza carnale, direttamente. Segue nel giro di pochi minuti un omicidio. Don Giovanni prima violenta una nobildonna, poi ne uccide il padre che cerca di difenderla. Prima ancora di cominciare l'opera ci sono due crimini commessi da Don Giovanni e poi tutta la storia si svolge intorno alle sue conquiste e il suo tentativo di giustificare queste sue azioni. Quest'opera sicuramente non va bene per i bambini, ma il Zauberflöte, il flauto magico, è un'opera bellissima per bambini. Si svolge in un mondo fantasioso, dove c'è per esempio Papageno, che è un catturatore di uccelli, che prende gli uccelli vivi e li vende vivi ai vari nobili. C'è una storia d'amore molto interessante, sia lei che lui devono fare una serie di prove per verificare che possono vivere insieme. C'è tanta fantasia e c'è tanta magia, ci sono strumenti magici come il flauto, oppure c'è il cosiddetto Glockenspiel, che è uno strumento fatto di campanelle. Quindi è un'opera molto divertente, forse la più famosa di Mozart. E direi anche quella che è più eseguita in assoluto.
1: Si può dire che un altro elemento che in qualche modo contribuisce a porre Mozart nel mito è il fatto che sia morto giovane, al pari di altre importanti celebrità di ogni epoca.
2: Sicuramente, la sua morte da giovane è entrata nel mito per tanti motivi. Uno è quello che proprio è morto proprio mentre stava scrivendo il Requiem, quindi stava scrivendo la messa da morte ed è morto in quel momento, non erano riusciti a finirla. Quindi non si sa, la stava scrivendo per se stesso? Probabilmente no, però c'è questo fatto qua che lo rende mitico. Poi le circostanze della sua morte non sono chiare, non si sa di che cosa sia morto. Sui documenti c'è solo scritto febbre acuta, ma non è chiaro quale sia stata la vera causa della morte e soprattutto il suo corpo non è stato più trovato.
1: In effetti non sono un esperto di opera, tuttavia quando posso è uno spettacolo che vado a vedere sempre molto volentieri. La mia percezione è che in epoca pre-televisiva, pre-cinematografica fosse un po' il meglio che il mondo dell'intrattenimento può offrire. Che teatro era quello dei tempi di Mozart?
2: Hai ragione, il teatro e soprattutto l'opera era praticamente lo spettacolo più importante del tempo. Univa quello che oggi noi chiamiamo il cinema, il concerto di un grande star, quello che è, la partita di calcio allo stadio. Era un po' il grande spettacolo in cui si univa tutta la popolazione e festeggiava, vestiti da festa, quindi era molto diversa da quella che oggi conosciamo come opera. Per esempio si poteva naturalmente mangiare, quindi venivano distribuiti panini, oppure bevande, oppure frutta, un po' come al cinema, il popcorn o allo stadio la birra. Ci sono anche delle immagini del tempo, dei quadri, dei dipinti su olio che mostrano anche piccole risse, per cui c'erano anche gendarmi come i carabinieri di oggi che provvedevano all'ordine pubblico. C'era soprattutto un grande spettacolo, ovviamente dal vivo sempre, quindi diversamente dal cinema, gli attori recitavano dal vivo, quindi con tutti i loro vestiti molto opulenti, molto ricchi, l'orchestra suonava dal vivo, quindi non c'era la colonna sonora come al cinema, ma era tutto dal vivo.
1: Si può dire quindi che il tono utilizzato dai cantanti e il tono di molte opere dal punto di vista musicale sia così in qualche modo ricco di energia anche per catturare in qualche modo l'attenzione di un audience che in qualche modo mentre guardava l'opera faceva anche altro.
2: Certo, il classico esempio è all'inizio. Se voi andate all'opera all'inizio sentite sempre un overture che comincia in fortissimo con tre squilli di tromba. Questi classici tre squilli di tromba coi tromboni o anche coi timpani erano fatti apposta per avvisare attenzione, comincia, perché tutti ovviamente stavano chiacchierando oppure facevano affari tra di loro, altri come ho detto litigavano forse, altri distribuivano volantini, altri mangiavano. Questi tre squilli avvisavano l'inizio dell'opera, ciò nonostante si poteva anche durante l'opera continuare negli affari, nel chiacchierare, solo in maniera un pochino più tenue. E poi l'opera era tutta illuminata, cioè tutti i palchi, tutta la platea era tutto illuminato da candele, naturalmente non c'era l'energia elettrica, ma ognuno aveva la sua candela in modo che poteva leggere, perché non è che seguivi solo l'opera, leggere, fare gli affari, litigare, discutere, mangiare. Giustamente molte volte l'opera stessa, il teatro, andava in fiamme.
1: Che ruolo riveste oggi invece l'opera, che ruolo riveste oggi il teatro?
2: Allora, l'opera è uno spettacolo particolare. Qual è la particolarità di questo spettacolo per cui vale la pena di andare? Al cinema gli attori hanno fatto delle riprese prima, all'opera invece gli attori li hai davanti agli occhi, che recitano direttamente davanti a te, dal vivo. Così anche la musica, non è la musica registrata, ma la musica è suonata da tutti gli strumenti davanti a te, dal vivo. La storia è molto simile alle storie di adesso, sono storie d'amore per la commedia, sono anche tragedie, quindi sono molto simili alle storie di adesso. Le scenografie sono molto moderne oggi, non si fa più la scenografia di una volta, cioè quella del 1700, del tempo di Mozart, ma oggi ci sono scenografie moderne. Per esempio Don Giovanni, che come ho detto è la mia opera preferita, invece delle spade ci sono le pistole.
1: In chiusura c'è un elemento, secondo me, che vale la pena sottolineare, che alcuni fenomeni sono in qualche modo divisivi. Penso alla comunicazione basata sulle lingue, dove se non si padroneggia una lingua si è in qualche modo esclusi dalla comunicazione. Credo che ci siano alcuni fenomeni che siano invece per loro natura più inclusivi. Penso allo sport, penso all'arte, penso alla musica. Secondo te l'opera per chi è?
2: L'opera è per tutti, indipendente dai confini, indipendente dalla lingua, dalla religione, perché l'opera è musica e la musica è un linguaggio universale. Quindi l'opera va bene per tutti.
1: Jacopo Cividini della Fondazione Mozarteum di Salisburgo, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie, arrivederci.
0: Radio Capodistria, un mare di musica.

Si ricorda al gentile pubblico che la trasmissione odierna è stata registrata in anticipo e programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 13 luglio del 2026.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Continuiamo ad esplorare la città di Salisburgo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, andando ad esplorare il legame con la formazione, con lo sviluppo del talento. Lasciatemi ricordare che la cittadina austriaca ospita anche la SEAD, che è una delle principali scuole nel segmento della danza contemporanea. In realtà Salisburgo ospita però anche l'Università Mozarteum, un'autentica eccellenza per quanto riguarda la musica classica e la musica da camera. Vale la pena ricordare che in una città dove ci sono tantissimi concerti, anche le università ne organizzano con una frequenza abbastanza elevata, circa 3 o 4 volte al giorno. Sono gratuiti, suonano gli studenti, per cui il livello, mi viene da dire, è decisamente alto. Spazio quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Enrico Bronzi, professore dell'Università Mozarteum di Salisburgo, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi.
1: Se capisco bene, tu sei di Parma, la domanda è: che cos'è l'opera per te, che cos'è la musica classica?
2: Allora, l'opera ovviamente fa parte del bagaglio personale di ciascun parmigiano, direi in generale di ogni italiano, ecco, diciamo che è una delle cose che ci contraddistingue. C'è un tale sentimento popolare rispetto anche all'opera, perché diciamo l'opera è stata quello che per altre culture è stata la letteratura popolare dell'Ottocento, cioè in Francia c'era una grande letteratura popolare, mentre in Italia la letteratura era soprattutto portata avanti da grandi intellettuali, nobili, da, appunto, se pensiamo a Manzoni, Leopardi, sono tutte figure invece di una nicchia, insomma, dal punto di vista sociale. Quindi una vera e propria letteratura popolare non c'è stata in Italia, almeno così diffusa, ed è stata l'opera di fatto. Non a caso, appunto, fa parte anche della cultura del Risorgimento italiano, è diventata parte dell'immaginario italiano di quella grande epoca. Chi è nato a Parma, come me, che poi vuol fare invece la musica da camera, che è soprattutto musica camera, soprattutto tedesca, austriaca, anche francese, anche italiana, ma solo in parte, all'inizio ovviamente c'è stato un periodo in cui quasi ho mantenuto una certa distanza, perché quello che mi interessava fare era qualcosa d'altro, no? Però in realtà quella cosa che forse avevo bevuto con il latte, che c'era già dall'inizio, mi ha portato poi a fare per 3 anni il primo violoncello al Teatro alla Scala, negli anni ancora 90, si parla di preistoria. Sono stati anni bellissimi in cui questo veleno dell'opera mi è entrato sicuramente nel sangue ed è rimasto, tanto che io ho un'attività anche come direttore d'orchestra, più volte ho diretto concerti, diciamo, lirico-sinfonici. L'anno scorso ho diretto anche una bohème, abbiamo fatto insomma delle produzioni anche in ambito operistico, e per me il teatro rimane qualcosa di sacro, cioè la sensazione di suonare anche in buca l'ouverture di un, non so, mettiamo Butterfly, iniziare con questa energia pazzesca e sentire che sopra di te il sibilo del sipario che si apre è qualcosa che non è uguale, anche proprio a livello di adrenalina, di tensione. Non che questo non ci sia nella musica da camera, nella musica sinfonica, però certo il teatro contiene una sacralità particolare. Quindi in realtà io sono uno che poi ha fatto tutt'altro prevalentemente nella vita, però questo amore per l'opera, che poi l'opera italiana è anche Mozart, per dire, insomma, mi rimane assolutamente come una delle cose profonde che stanno nel cuore.
1: Per quanto mi riguarda, non sono un esperto di questo segmento della cultura, tuttavia tendo a considerare la musica classica, la musica da camera e l'opera come il massimo dell'intrattenimento nell'epoca pre-televisiva e pre-cinematografica. Direi che si tratta di produzioni, di spettacoli che hanno un costo anche tendenzialmente elevato, che sono seguiti da una nicchia più o meno grande di appassionati, a seconda forse anche della città e del background culturale dei vari territori. Credi che sia necessario in qualche modo divulgare e comunicare questa forma di intrattenimento in maniera diversa, in modo tale da attrarre un pubblico maggiore, o anche da riposizionare, come si dice nel marketing, questa forma di arte nel contesto, diciamo, dell'industria dell'intrattenimento contemporaneo?
2: Sicuramente sì, c'è la dimensione dell'intrattenimento, che in particolare per l'opera è molto importante, perché è uno spettacolo, appunto, cioè quando si ascolta Puccini è come andare al cinema, insomma. Però nello stesso tempo stiamo parlando anche di un patrimonio culturale che è proprio, come dire, la lingua madre del nostro paese, è qualcosa di più, è qualcosa che quindi è nello stesso tempo intrattenimento, nello stesso tempo è cultura nel senso più profondo, ed è bene culturale da preservare, e che è, diciamo, è uno dei, come si dice con quella parola orrenda che si usa oggi, uno dei brand, no? Appunto, che fa parte del brand italiano in assoluto. Quindi sicuramente l'opera è dispendiosa, invece appunto la musica da camera è più snella, non ha problemi di sostentamento. Il problema è che sicuramente c'è un una componente legata alle nuove produzioni, alle regie, spesso a regie che vengono prodotte e poi magari non ripetute, che in passato soprattutto ha costituito un problema molto grande di sostenibilità. E credo che però tutti i grandi enti lirici, anche italiani, abbiano molto ben presente la cosa. È un tema che è presente, tant'è che finalmente si è iniziato, io penso con una assoluta regolarità, a fare quello che si dice anche il repertorio, cioè tre o quattro produzioni importanti nuove durante l'anno e poi le riprese e tutto il repertorio. Quindi è sicuramente una cosa che va bilanciata. Non si può pensare ovviamente di ripetere stancamente lo stesso rito e con le stesse regie, con le stesse produzioni, però ci vuole ovviamente un occhio anche a questi aspetti. Ma dopodiché, se mi parli invece di divulgazione, sicuramente esistono tanti modi anche di far conoscere l'opera, no? Senz'altro esistono tante modalità che possono anche sfruttare nuove tecnologie, che possono sfruttare l'arte della trascrizione, quindi anche delle riduzioni degli organici molto importanti, come abbiamo fatto anche a Perugia nella saga musicale Umbra, di versioni anche, adesso scherzo, un po' bignami, cioè ridotte e con delle parti raccontate, pure l'opera del pianoforte raccontate in forma di concerto. Esistono tante forme che oggi vengono anche messe in atto, che secondo me sono molto positive, non sono schizzinoso sulla cosa. Cioè poi la produzione appunto è un'altra cosa, cioè quando si va proprio a fare le cose seriamente, si sta a 12 recite alla Scala, è un altro discorso, ecco, insomma.
1: Parlami del Mozarteum, parlami dello sviluppo del talento nei musicisti. È più una questione di teoria, è più una questione di metodo, di esercizio, diciamo, tecnico, o è più una questione di stimolare quello che è il genio e anche la capacità di improvvisazione dei ragazzi?
2: Ma cioè, non so chi l'abbia detta questa cosa, ma gira, il nostro mestiere è appunto per 50% ispirazione, 50% traspirazione, perché appunto c'è la dimensione del lavoro, che bisogna sudare quello che si ottiene. Io trovo una cosa molto interessante, che la musica ha qualcosa di più della filosofia, perché mentre la filosofia, insomma, ci mette davanti ai sistemi e quindi a quello che dovrebbe essere, l'arte invece la deve incarnare, che è centrale. Quindi uno può essere anche il più grande conoscitore dell'opera, cioè se non la realizza nell'atto esecutivo, questo non avviene. E quindi da un lato è una stregoneria, c'è qualcosa in realtà di potentissimo e di sacro, che appunto secondo me va anche oltre, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo come critici d'arte sulla Vergine delle Rocce o sulla Gioconda, che però fisicamente possiamo parlarne o non parlarne, ma sono lì, sono anche un oggetto chiuso. Invece una sinfonia di Beethoven, se tu la prendi e te la metti all'orecchio, una partitura di Beethoven non suona. Quindi qual è la verità della sinfonia di Beethoven? È quella partitura? No, perché la partitura è un insieme di tracce che poi ha tante verità, perché ogni esecuzione ha degli aspetti diversi, mette in luce degli aspetti diversi. E quindi questa immaterialità straordinaria della musica è un elemento suggestivo molto forte.
1: Quanto è il piano fisico-atletico per i musicisti e per i cantanti?
2: Sicuramente, io dico sempre che noi siamo gli unici atleti che non fanno mai lo stretching né prima né dopo aver fatto la gara. È uno, secondo me, degli aspetti un po' carenti della formazione. Se pensiamo anche, non so, nei conservatori si fanno, che sono evoluti tantissimo negli anni come offerta di studio, anche come organizzazione rispetto agli antichi conservatori, è facilissimo avere lezioni di analisi, di lettura della partitura, di tantissimi aspetti storici o filosofici legati alla musica, e poi manca veramente un esame di fisiologia completo, ad esempio conoscere il proprio corpo, che invece è assolutamente centrale per l'esecuzione. E il mondo dei musicisti è pieno di patologie professionali terribili, ognuno ha le sue e ognuno ci deve fare i conti, anche se lo dicono, fino a quando non ci passi direttamente è difficile riuscire a capirlo. Ma insomma, io stesso ho fatto due interventi alle spalle, per fortuna mini invasivi, che sono stati molto utili, ma nel momento in cui hai anche solo una piccola calcificazione tu non suoni, quindi c'è sicuramente una dimensione fisica molto importante.
1: Come sono strutturati invece i curricula formativi?
2: I due piani di studio principali sono diciamo il bachelor's, la laurea prima, la breve, e poi la laurea di master, che è successiva. Sono più lunghe rispetto all'Italia, sono 4 anni più 2 anni prolungabili entrambi, perché in Italia abbiamo il biennio e il triennio, diciamo, e poi però abbiamo anche dei progetti per, diciamo, il post graduate, che sarebbe un po' come un dottorato, diciamo, un post diploma, e poi casi specifici in cui abbiamo degli elementi molto giovani ma molto talentuosi, possono essere ammessi già ai corsi universitari, e questo, diciamo, è un esame preaccademico, cioè un corso preaccademico, però essenzialmente si va in quella fascia che va dai 18 ai 25, insomma, una cosa così.
1: Sicuramente i turisti che vengono a Salisburgo sono particolarmente attratti anche dalla musica classica. Tra le attività che il Mozarteum organizza ci sono anche dei concerti che sono tenuti dagli studenti. che capisco essere gratuiti per il pubblico, per gli spettatori, è un'esperienza che ti senti di suggerire?
2: Beh, essenzialmente questi concerti che noi chiamiamo Klassenabend, cioè appunto le serate della classe, sono in realtà soprattutto per noi uno strumento di formazione centrale. Le lezioni sono una cosa, però poi vanno tutte finalizzate al momento dell'esecuzione. Quindi diciamo c'è una iperofferta, infatti è difficile magari che questi concerti abbiano una grande frequenza di pubblico, sono relativamente poco frequentati, ogni tanto invece succede che sono molto frequentati, ma dipende un po' dai flussi anche turistici, dall'interesse magari delle situazioni. Ma la cosa bella è che sono in sale molto belle, di grande atmosfera del Mozarteum, ma sì, sono 5-6 almeno le sale da concerto veramente molto belle, molto funzionali per il nostro scopo, e hanno una funzione appunto di prova, di finire questo lavoro, e nello stesso tempo appunto accolgono anche curiosi, oltre che agli appassionati locali, i curiosi che vengono anche da fuori, che tante volte magari non sanno che c'è tutta questa attività, però a noi piace sempre molto accoglierli. Alle volte abbiamo delle sorprese anche di molto affetto, di risposta molto affettuosa di persone che appunto vengono a Salisburgo, e la musica deve essere parte dell'esperienza per forza. Credo che sia il luogo dove si fanno più concerti durante l'anno in assoluto. Mi ricordo di aver letto una statistica di qualche anno fa in cui si parlava di almeno 4-5 concerti quotidiani in media, il che vuol dire che certi giorni magari non ci sono concerti, in alcuni ce ne sono di più, di tutti i livelli, dal festival internazionale fino ai concerti che si fanno nella cantina o nel castello per, diciamo, per scopi più turistici. E Salisburgo infatti è spesso citata come uno dei casi in cui la musica si fa anche motore economico, un'industria vera della cultura musicale. Sì, è curioso perché Mozart non amava Salisburgo, è scappato. Beh, probabilmente non amava alcuni rappresentanti, insomma, essenzialmente i vescovi principi devono essere abbastanza difficili da gestire per la mentalità molto di spirito libero che aveva Mozart. E quindi ovviamente lui va a Vienna, però alla fine Salisburgo si è impossessato della fama di questo suo grande cittadino per riuscire in questo miracolo. Se pensiamo anche come nasce il festival dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, perché oggi noi vediamo il festival un po' come un evento d'élite, no? Invece questo era all'inizio soprattutto una cosa popolare, cioè una cosa che serviva a ricostruire un tessuto sociale distrutto, desertificato, e un'identità che era piena di ferite. Oggi ovviamente è molto di più, è una grande impresa, ecco, insomma.
1: A me questi concerti hanno consentito di scoprire il violoncello. Che strumento è? Perché secondo te mi è piaciuto così tanto?
2: Allora, il violoncello è essenzialmente, per chi non lo conosce, il penultimo strumento verso il grave degli strumenti ad arco. Il contrabbasso è decisamente più grave e ingombrante. Il violoncello è, diciamo, un violino molto grande, ma non così grande. Per chi non lo conosce, appunto, se pensiamo a un pubblico non esperto, è lo strumento che essenzialmente sempre nel cinema, nel teatro, qui sono riservati i momenti strappalacrime, i momenti dell'emozione intensa, perché in particolare c'è una questione di registro, che il violoncello copre proprio quel registro che si dice umano, cioè vale a dire tutta la frequenza che dalla voce maschile arriva fino alle voci femminili in modo completo, mentre appunto il violino è decisamente una voce femminile e basta. Il violoncello ha invece un'estensione anche usata nel repertorio molto ampia, che lo rende particolarmente forte dal punto di vista dell'empatia con la similitudine con la voce umana. Vabbè, ovviamente io non posso che dire che è uno strumento straordinario che ho scelto quando ero bambino e che ha una versatilità particolare, perché è un repertorio che va dal barocco e poi ha avuto un grandissimo successo nel Novecento, ad esempio uno dei pochi strumenti che ha avuto un grande successo, non so, nella contemporaneità, perché è uno strumento che ha anche una presenza fisica particolare. Un violoncellista che suona col proprio strumento è veramente una specie, vorrei dire di padre due, ma qualcosa di più a che fare con un duello, ecco, da corpo a corpo, e questo anche nell'immaginario lo rende particolarmente interessante.
1: Dici che per gli studenti del Mozarteum, in particolare quelli che suonano il violoncello, quelli che scelgono il violoncello, al di là di una carriera, diciamo, nella musica da camera, nella musica classica, è ipotizzabile anche una carriera all'interno della musica popolare, all'interno della musica house, per esempio?
2: Allora, qui abbiamo un campionario di studenti enorme e che viene da ogni parte del mondo, ma ho avuto studenti dall'Alaska, dal Sudafrica, dal Sud America, dal Giappone, Corea, e sono tantissimi coreani e giapponesi nella nostra scuola, e poi sono nuove generazioni che io, che adesso ho 50 anni, inizio ovviamente a non comprendere del tutto, e spesso mi sorprendono perché arrivo e vedo violoncellisti bravissimi che fanno con me il concerto di Haydn, no? Pensate di Beethoven, E poi scopro che hanno una doppia vita, no? Che nello stesso tempo fanno appunto composizioni elettroniche per musica d'ambiente, tutte cose che io conosco pochissimo, e spesso iniziano a fare una sorta di sintesi personale, oppure insomma di dialogo tra questi aspetti diversi della loro personalità, ed è bello così, è giusto così. E il fatto che ci siano queste cose vuol dire che la nostra arte è viva, perché a me fa ridere un po' quando si dice, non so, questo artista fa una musica contaminata, si dice, ma è una cosa che va bene per gli uffici stampa quello, nel senso che se la musica non è contaminata vuol dire che è morta. Cioè la musica di Mozart non esisterebbe se non esistesse la musica contadina, il Ländler appunto austriaco, di cui è infarcita la musica, le Deutsche Tänze, no? Cioè, insomma, tutta la grande musica vive di questo continuo dialogo. Ogni poi compositore ha una sua, come dire, una sua autonomia, una sua purezza, diremmo, anche se è una parola un po' abusata, e una sua coerenza, che è il frutto di quella fotografia, di quel momento, di quella sintesi di quell'artista. Però normalmente tutto il flusso del pensiero artistico è continuamente un movimento, una continua trasformazione. Ho avuto studenti eccezionali che adesso suonano delle cose che sono di fatto loro composizioni, che spesso hanno a che fare col mondo della musica irlandese, della musica pop, e succedono tante di queste cose, sì, sempre di più. Detto questo, poi il Borsateum ha anche un suo dipartimento, che sta a Innsbruck, di musica popolare austriaca invece, che è altra cosa, ovviamente stiamo parlando di un'altra declinazione del termine popolare, che è invece una cosa identitaria molto sentita in Austria, forse anche in Italia in realtà, magari tante volte non se ne parla, ma quanto è diffusa ancora la musica delle balere, dei Liscia, no? Che era un vero mercato, c'erano artisti milionari, i più grandi introiti si ha del mondo sono forse tra questi. Il Mozarteum ha anche un suo dipartimento che appunto che sta a Innsbruck e che si occupa anche di questi aspetti.
1: Enrico Bronzi, professore dell'Università Mozarteum di Salisburgo, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: È stato un vero piacere, vi ascolto da quando ero bambino, quindi sono molto contento.
0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Comodino c'è una mina, tu si le

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Rimaniamo a Salisburgo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, città che in epoca recente viene chiaramente associata alla Red Bull. Bene, esiste un luogo particolarmente interessante chiamato Hangar 7, che offre tutta una serie di opportunità nel segmento enogastronomico, ma offre anche la possibilità di vedere una serie di ritrovati collegati alla tecnologia, in particolare rispetto agli sport a motore. Quindi ci sono le macchine di Formula 1, ci sono le moto del motomondiale, ci sono i velivoli, ci sono gli elicotteri, ci sono le biciclette, insomma c'è tanto da vedere per quanto riguarda il segmento della tecnologia. Siamo anche vicini in realtà allo stadio dell'Austria Salisburgo, che è fondamentalmente la seconda squadra di calcio della città, tifata da quel segmento di tifosi che in qualche modo si rifiuta di tifare per la squadra principale perché è sponsorizzata in qualche modo dalla Red Bull. Altro luogo significativo per quanto riguarda Salisburgo è ovviamente il Teatro dell'Opera, e noi vi raccontiamo la vita di questo teatro attraverso le esperienze di due ballerini italiani.
2: Salve, sono Anna Chiara Corti, vengo da Pescara e questo è il mio quarto anno al Teatro Statale di Salisburgo. Ho iniziato a ballare a 3 anni, ero iscritta ad un asilo nido e in questa scuola insegnava un'insegnante di danza, laureata all'Accademia Nazionale di Danza. Ha notato già fin da piccola le mie doti e voleva infatti parlare subito con mia madre, e dicendole no, questa ragazzina, questa bambina deve fare danza. Mia mamma inizialmente era un po' in dubbio, però ha detto vabbè, proviamo. Non ho mai smesso perché mi ricordo, questa è una cosa che mi dice sempre mia madre, che quando entravo in aula di danza e sentivo il profumo del parquet è come se entrassi in un altro mondo, ed ero anche l'ultima bambina ad uscire dalla sala. Io mi sono formata inizialmente a Pescara, in una scuola privata di San Buceto, sotto la direzione artistica di Daniela Lamacchia, e successivamente all'età di 13 anni mi sono trasferita a Roma, all'Accademia Nazionale di Danza, dove mi sono diplomata a 18 anni nel 2016 come ballerina professionista. Poi successivamente ho intrapreso subito la carriera da ballerina professionista, prima a Dortmund, poi a Tulsa in America, poi in Irlanda e adesso qui a Salisburgo, quindi sempre con la valigia in mano.
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Samuel Pellegrini e sono di Soraga, Val di Fassa. Ho iniziato danza all'età di 7 anni in un modo abbastanza divertente. C'era quest'estate, ero al parco giochi a giocare con i miei compagni di scuola, vedo queste ragazzine fare piroette così e io ho detto boh, bello, voglio anch'io fare così. Poi gli chiedo cosa stavano facendo, cos'era loro. Ah sì, noi facciamo danza classica. Sì, che vado a casa e chiedo a mia mamma, posso fare anch'io danza classica? E mi guardò un po' sconcertata, ha detto sì certo, perché no. Quindi apre il libro giallo, allora c'erano, guardate il numero della prima scuola di danza, che fatalità, c'era in un paesino piccolino, c'avevamo la scuola di danza. E mi ha scritto così, per sicurezza mi fece fare il pop per vedere se era sicura che non avessi confuso le due danze. Così ho iniziato a fare danza nella mia scuola locale di Tesero. A me è sempre piaciuto un po' l'ambiente, stare in un gruppo. No, mi piace, mi sento molto libero quando ballo, mi sento molto me stesso, devo dire. Poi con la musica poi vado un po' nei miei pensieri, mi faccio trasportare dalle note, ecco. Io ho iniziato appunto nella scuola locale di Tesero per 5 anni, poi a 12 anni mi sono trasferito in Veneto in una scuola poco più professionale, dove da lì mi ha aiutato a fare l'audizione per entrare all'Accademia di Zurigo. Da 14 anni fino ai 19 ho fatto l'Accademia a Zurigo, poi mi sono diplomato e dal 2020 ho lavorato per 3 anni in Estonia e dal 2023 fino ora qua a Salisburgo.
1: Che significa per voi lavorare in una città anche prestigiosa come Salisburgo?
2: Allora, questa è una bella domanda, perché di solito quando guardiamo le audizioni online, per esempio per quanto mi riguarda, io guardo molto la città, perché è vero trovare un lavoro stabile, però è anche molto importante la città in cui si vive, perché il teatro poi alle 5 chiude e bisogna vivere la vita normale, diciamo. Quindi per me Salisburgo è stata fin da subito un amore a prima vista. È una città piccola, a misura d'uomo, ma super accogliente e soprattutto gli abitanti sono molto appassionati di arte, soprattutto avendo avuto Mozart, quindi sono molto dedichi proprio all'arte, alla musica, al balletto, e se registriamo anche questi sold out è sicuramente legata alla grande passione che spinge il nostro pubblico.
3: Io sono molto d'accordo con Anna Chiara, soprattutto venendo anche da un posto di montagna, uscire di casa e vedere le montagne attorno mi fa sentire sempre a casa. Poi ovviamente io abito a 5 ore da treno, tornare appunto dai genitori in modo molto semplice, che per mio conto aiuta molto anche alla sanità mentale, perché quando si è lontani da casa per un po' di tempo poi si inizia a sentire anche il peso della mancanza dei propri cari. Io mi sento proprio libero a Salisburgo, proprio nel mio elemento, così che magari anche nel weekend posso prendermi e andare sulle montagne, nei boschi, proprio liberare anche la mente un po', giusto da togliere il pensiero sempre dal teatro, aiuta molto alla persona.
2: Al benessere proprio fisico ma anche mentale, cioè uscire e avere una città immersa nel verde è sicuramente, soprattutto dal punto di vista mentale, una boccata d'aria proprio indispensabile.
1: Se capisco bene, nel vostro gruppo si combinano degli elementi più legati al ballo, diciamo, classico con elementi collegabili, diciamo, al ballo più contemporaneo, d'avanguardia. Com'è per voi alternare questo tipo di performance?
2: Guarda, è sicuramente una cosa super interessante e stimolante per un danzatore. Noi iniziamo sempre la nostra giornata con la lezione di danza classica, che è comunque imprescindibile di base ad ogni disciplina, e poi subito dopo potremo fare contemporaneo oppure passare proprio al classico. E per un artista è super stimolante perché ti mette alla prova e cerchi sempre di uscire dalla tua comfort zone, che non si riduce solo al balletto classico, ma riesci a sperimentare nuovi stili.
3: Personalmente, quando sono arrivato qua a Salisburgo, l'ho trovato molto difficile dal background dove arrivavo prima, che era molto focalizzato sul balletto classico. Non dico che è stato traumatico, ma dover cambiare anche lo stile è stato difficile. Ho dovuto accettare il fatto che il corpo ha bisogno di tempo per abituarsi agli scambi, ma una volta che si raggiunge anche questo equilibrio diventa molto liberante in un certo senso, perché puoi fare un po' di tutto e non devi solo pensare solo al balletto classico, devo fare solo quello, la tecnica e tutto quanto, ma alcune volte puoi lasciarti andare anche con il contemporaneo, quindi non devi essere sempre solo perfetto a pensare alle linee, alla tecnica, quadrato, come si dice in gergo, ecco.
2: C'è una cosa che ho imparato in questo teatro, grazie appunto alla contaminazione, e che, come diceva anche Samuel, che magari nel repertorio devi essere sempre un po'... Non dico non puoi essere te stesso, però devi seguire un certo schema. Nel contemporaneo riesci a mettere forse un po' più anima, riesci a essere più te stesso, perché appunto puoi uscire fuori dalle righe.
1: Sotto alcuni punti di vista, secondo me ci sono delle analogie tra i ballerini e gli sportivi. Non è però un elemento che complica l'allenamento e la preparazione fisica il fatto di allenarsi, diciamo, con stili di danza diversi, e non c'è magari anche un rischio di infortuni?
2: Sì, allora il rischio di infortuni è alto nel nostro lavoro, però devo dire che rispetto agli anni passati anche la figura del ballerino come atleta proprio è sicuramente cambiato in bene. Si va sempre di più alla ricerca di tonicità, di muscolarità. Ad esempio anche noi ballerini andiamo in palestra, cosa che 10 anni fa era impensabile, la ballerina doveva essere proprio ossa. Invece adesso si va proprio alla ricerca di un fisico sportivo proprio a tutti gli effetti. Si cerca il muscolo, addirittura noi facciamo sempre Pilates proprio per sviluppare dei muscoli che magari non riusciamo a sviluppare durante l'allenamento.
3: Oltre a Pilates abbiamo anche comunque fisioterapisti e massaggiatori che ci seguono, o prendiamo noi di nostra spontanea volontà andare dal fisioterapista, perché comunque il corpo è la nostra macchina e come le macchine bisogna prendersene cura del corpo, appunto, come tutti gli atleti alla fine.
1: Ma alla fine la danza classica fa bene o fa male?
2: Allora, dipende molto dai punti di vista. Per quanto mi riguarda è un po' un odio et amo con la danza. A volte la vorrei proprio lasciare, però poi quando sono sull'orlo del precipizio dico no, io senza la danza non riesco. Quindi è un po' una parte di me. Cioè, io penso a volte quando farò l'addio, no? Il mio ultimo ballo, e cioè ho il magone, perché so che comunque, cioè, è parte di me. Quindi fa male, nel senso che a volte forse costruiamo una relazione un po' tossica. Ad esempio fin da bambini, da adolescenti siamo rinchiusi nelle aule di danza, quindi io per esempio ero in collegio dalle suore dai 13 anni, quindi ho perso la mia adolescenza, ho perso le discoteche, ho perso forse gli anni più spensierati, tanti sacrifici, e quindi questo per molte persone può dire ah, fa male. Però se oggi a 28 anni mi guardo dove sono rispetto ad altri miei coetanei, dico ma forse la danza in realtà mi ha fatto bene. Quindi dipende molto dai punti di vista. Ad oggi la risposta che do oggi è con alti e bassi, però fa bene.
3: Forse dal punto di vista fisico, pensando che comunque bisogna iniziare presto a fare danza, siccome ci sono questi schemi, questi andeor, posizioni molto aperte, bisogna, come dire, distruggere il corpo per poi ricostruirlo con gli standard della danza. Fa bene o fa male? Fa male. Fa male perché comunque è contro natura, il dolore all'achille, la schiena che fa male, i muscoli tirati, però bisogna comunque andare avanti. Però fa bene all'anima.
1: Esiste un legame, secondo voi, tra la danza e l'accettazione del proprio corpo, tra la danza e l'autostima, tra la danza e il sentirsi in qualche modo presenti?
2: Sì, credo che in realtà siano tutti e tre aspetti molto collegati. L'autostima, l'accettazione di sé sono, diciamo, delle tematiche che un ballerino forse affronta ogni giorno già solo guardandosi di fronte allo specchio, perché noi siamo costantemente esposti, cioè il nostro fisico è costantemente esposto di fronte a uno specchio giornalmente. E io, per esempio, ogni mattina scelgo il body che mi sta meglio, perché magari, che ne so, preciclo, quindi non ti senti a tuo agio. Cioè, sono sempre molto critica, diciamo, sul mio fisico, devo dire, e quindi cerco di mettere quel pantaloncino che magari mi copre un po' di più, e questo sicuramente porta all'autostima. Io mi rendo conto che quando mi vesto, quindi quando ho un body che mi sta bene, che mi piace, capelli tirati, faccio una lezione migliore, faccio delle prove migliori, perché mi sento bene. Quando mi vedo brutta, mi vedo goffa, faccio male.
3: Parlando di autostima, io trovo che la danza mi ha aiutato molto ad aprirmi. Ad esempio, sono sempre stato un bambino molto timido, uno che un po' si nascondeva dietro alla gente, non piaceva l'attenzione. E con la danza, comunque, sei sul palcoscenico, c'è tanta gente che ti guarda in un modo o nell'altro, ti devi mettere alla faccia. Quindi, secondo me, aiuta molto l'autostima. Ovviamente con il tempo poi si cresce tutto quanto, però sicuramente mi ha aiutato ad essere meno timido, non solo sul palco, ma anche in situazioni, come si dice, giorno al giorno della vita.
2: Sì, no, condivido appieno. Inoltre abbiamo scelto un mestiere che comunque ci espone, quindi potremmo anche ricevere delle critiche negative, però bisogna essere lì anche pronti a scindere quelle che sono critiche positive e critiche negative.
1: Quella dei ballerini è probabilmente una carriera tendenzialmente breve. Quali sono i vostri obiettivi al momento e quali sono i vostri obiettivi futuri?
2: Allora, io nel mentre ho preso anche una laurea triennale, mi sono laureata a dicembre in scienze della comunicazione e marketing, proprio perché essendo breve ho sempre avuto il pallino del piano B. Poi mi è sempre piaciuto studiare, quindi a prescindere. Mi piacerebbe un domani lavorare nell'ambito del marketing, sempre nel teatro. Sì.
3: Questa è sempre una domanda che fa un po' male a pensarci, però è la realtà di noi ballerini. E sinceramente mi trovo sempre un po' insicuro su cosa vorrei fare, perché magari qualche volta penso magari potrei insegnare danza, altre volte dico magari potrei fare il coreografo, o altre volte dico torno a casa e lavoro in hotel con i miei genitori. Ci sono tante possibilità, quindi chi vivrà vedrà, credo.
2: A volte pure io pensavo mi piacerebbe insegnare danza, e poi a volte dico no, sai cosa, una volta che finisco chiudo proprio e inizio un'altra cosa totalmente nuova, perché è un altro capitolo che si apre, basta.
1: Anna Chiara Corti e Samuel Pellegrin del Teatro di Stato di Salisburgo, grazie per essere stati da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a tutti.
3: Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Chiudiamo il nostro viaggio a Salisburgo attraverso l'esperienza di un coreografo italiano che ha vissuto e lavorato in diverse nazioni, inclusa evidentemente l'Italia, inclusa la Francia, inclusa anche la Slovenia con alcune esperienze a Lubiana, inclusa ovviamente Salisburgo, dove nel passato recente ha avuto modo di creare uno spettacolo chiamato Studio 54, che in qualche modo ricollega elementi del balletto classico con la musica con i vestiti degli anni 70, in uno spettacolo decisamente interessante, con una prima parte con dei movimenti più collegati appunto al balletto classico, la seconda parte più collegata al balletto contemporaneo. Andiamo quindi a contestualizzare il ruolo del Teatro di Salisburgo nel contesto contemporaneo nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Vincenzo Veneruso, coreografo napoletano, coreografo italiano, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Buongiorno a tutti e grazie mille.
1: Che cosa significa per te collaborare con il Teatro di Salisburgo e che ruolo riveste questo teatro nello scenario europeo e mondiale?
2: Per me non è esattamente la prima volta, diciamo, la mia collaborazione con il Teatro di Salisburgo. Fui invitato due volte a rappresentare Dei passi a due, danzato da altri danzatori di altre compagnie. Proprio l'anno scorso ho ricevuto l'invito da Reginaldo Oliveira per, diciamo, coadiuvarlo nella creazione dello spettacolo di Studio 54. È una cosa molto importante accedere a un circuito culturale e artistico che sia differente da quello italiano, francese, dei paesi balcani. In particolare anche proprio come crescita personale, per vedere come loro affrontano l'arte e la cultura in un modo, se vogliamo dire, più avanguardistico su alcune cose, e quindi per me è importante soprattutto come crescita personale.
1: Come sta il balletto contemporaneo secondo te?
2: La mia domanda è: dove? Qui o in Italia? Allora, c'è da dire che la bellezza di essere un freelance, di poter visitare diversi paesi, è che si può toccare con mano la differenza di quello che è contemporaneo. Se noi pensiamo al contesto italiano, per esempio, si può parlare di un linguaggio coreografico maggiore, non esclusivo, maggiore, estremamente più accademico. Se invece pensiamo per esempio alla Francia, parliamo più di nouvelle danse, quindi una ricerca più avanguardistica senza linguaggi accademici. In Germania invece loro, che è la patria di Pina Bausch, diciamo del teatro danza, diciamo di tutte le forme più avanguardistiche, loro mantengono questa pluralità di linguaggi anche all'interno della stessa pièce, ed è per questo che loro, diciamo, io guardo con ammirazione quello che fanno in Germania e in Austria anche, perché loro hanno un prospetto artistico contemporaneo, se vogliamo dire, estremamente variegato. Però c'è anche una distinzione: che cosa è contemporaneo? Io sono un coreografo, diciamo, dal linguaggio accademico, ma sono vivo, quindi vivo in un'epoca contemporanea, quindi io sono un coreografo contemporaneo o un coreografo classico, o un coreografo classico ma contemporaneo. Quindi questo, diciamo, è il grande dibattito che, diciamo, che tutti noi tocca. Io dico semplicemente: piace definirmi coreografo narrativo.
1: Si può integrare degli elementi in qualche modo del balletto classico con elementi del mondo contemporaneo, della cultura popolare?
2: Assolutamente sì. La mia tesi di laurea a Parigi parlava proprio di questo: la danza classica trattata come una danza popolare, perché effettivamente la danza classica, quando è nata, che risale dalla danza barocca delle corti di Lorenzo il Magnifico, nella corte dei De Medici, e praticamente questa danza fu poi trascritta dai francesi. Ma in verità è come se noi pensiamo, quando andiamo a ballare in discoteca per esempio, all'epoca, diciamo, l'alta classe della società andavano a ballare, facevano

0: per esempio, che ne so, facciamo delle danze, dei passi tipici che richiamano qualcosa che poi è stato istituzionalizzato e diventato poi danza classica. Quindi alla fine sì, la danza classica è una danza popolare occidentale ben inquadrata, che poi semplicemente è stata istituzionalizzata e poi trasmessa alle nuove generazioni, che è quello che poi sta succedendo adesso anche con l'hip hop. Se vogliamo pensare, l'hip hop all'inizio era una danza, diciamo, popolare, più libera, più istintiva, e adesso la si sta istituzionalizzando per poterla poi trasmettere. Quando c'è trasmissione, praticamente non è più una danza, se vogliamo dire, popolare, si discosta, cioè nasce dalla danza popolare per diventare una forma d'arte, ma non è altro che una forma d'arte popolare.
1: La mia impressione superficiale guardando al Teatro dell'Opera di Salisburgo, in particolare alla parte sul balletto, è che in qualche modo combina degli elementi più tradizionali con degli elementi più contemporanei, volendo anche di avanguardia. Ma non è che è un discorso che andrebbe fatto su più ampia scala, quello di inquadrare l'opera e il balletto come forme di intrattenimento, come degli spettacoli che in qualche modo dovrebbero divertire il pubblico più che fare cultura, educazione?
0: Bella domanda. Diciamo che qui si apre un grande dibattito estremamente soggettivo. Per esempio, per me, questa è la mia opinione personale, avanguardia, ricerca, contemporaneità, innovazione, se vogliamo dire, sì, ma secondo me adesso a volte si ripetono delle pièce esistenti da 200-300 anni e le si vuole innovare. Ovviamente un pubblico che è abituato a vedere, esempio, una Traviata in un determinato modo o un Lago dei Cigni in un determinato modo, quando si ritrova a vedere questa pièce tradizionale, storica se vogliamo dire, totalmente stravolta e innovata, diciamo è molto più complicato riuscire a fare breccia, diciamo, nella maggioranza del pubblico. Io invece quello in cui, diciamo, incito le persone, diciamo, agli artisti e ai creatori di fare, è quello di creare nuove pièce che totalmente si discostino dalla tradizione. Perché per esempio, quando mai è stato fatto un balletto sullo studio 54 di New York degli anni 70 con le musiche degli anni 70? Ed è lì che c'è l'innovazione, perché già l'idea della programmazione è innovativa. Automaticamente il pubblico che verrà a vederlo, certo, potrà anche magari non apprezzare qualche passaggio, però non potrà dire non è un lavoro originale e creativo, perché non esisteva prima. Infatti per me è molto più interessante, anche come coreografo, no, creare, diciamo, balletti che siano totalmente nuovi. Credo che quella sia la chiave giusta, piuttosto che reinventare, giusto per il piacere di reinventare qualcosa che è stato creato con un ideale, ma perché non crearne qualcun altro di nuovo?
1: Cosa rappresenta per te la danza? Che cos'è per te la danza?
0: Un'altra bella domanda. La danza per me, diciamo, è, non so nemmeno come spiegarlo, perché, diciamo, io provengo da un percorso un po' particolare, un po' complicato, che però non sto qui a raccontare. Però per me la danza è stato, io lo chiamo il mio safe place. Cioè, mi si può fare qualunque cosa in un qualunque momento della mia vita. Per me la danza, a prescindere dalla carriera, dal denaro, da, diciamo, da queste cose, no? È il mio spazio sicuro in cui so che mi sono sempre rifugiato e continuerò a farlo. Ed è per me, a volte parlo di un'ossessione, diciamo di una malattia cronica di cui non potrò mai curarmene, non voglio curarmene, perché la danza è, per me rappresentava e rappresenta quell'unico ideale. A volte dicono, madonna mia, questa danza, sei proprio malato di questa danza. Io dico, non lo impongo agli altri, però non voglio che mi si venga a dire di metterla da parte, perché per me quello è l'unico, come posso dire, è la mia unica fede, se vogliamo pensare, no, la danza. Cioè per me mi può tradire il fidanzato, posso essere picchiato per strada, eccetera, però il pensare la danza, il sognare la danza, il vedere la danza, per me è quel motore che mi fa svegliare ogni giorno e pensare a cosa posso fare di nuovo e come posso migliorarmi anche come persona. Quindi per me la danza è, non so come dirlo, per me la danza è danza.
1: Vincenzo Veneruso, coreografo napoletano, coreografo italiano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie mille a tutti e a presto, spero. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, confezionata in anticipo e programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 13 luglio del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8. Alle 10.30 vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, un buon proseguimento di lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto, mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, four, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e va ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo martedì, datato 14 luglio. Dopo il vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi, il premier Yannis Jansch ha assicurato il continuo e pieno sostegno all'Ucraina. Ha inoltre sottolineato l'ulteriore rafforzamento della disponibilità ad aiutare il paese. L'incontro ha dimostrato che sia gli aiuti che la volontà di dare una mano all'Ucraina stanno aumentando. È un peccato però che ciò non sia accaduto qualche anno fa, ha detto. In questo caso la guerra sarebbe finita da tempo, la Russia sarebbe stata costretta a negoziare e l'Europa avrebbe potuto occuparsi delle questioni relative allo sviluppo, ha aggiunto Jansch in un post sul social X. Stiamo andando nella giusta direzione, l'unica domanda è se siamo abbastanza veloci, ha precisato. E nel corso della riunione dei ministri degli esteri UE ieri a Bruxelles, il capo della diplomazia slovena Tone Kaiser ha chiesto di intensificare la pressione sulla Russia anche attraverso sanzioni. Secondo Kaiser, l'Unione Europea deve rimanere unita e continuare a rafforzare l'approccio a doppio binario, fornendo sostegno all'Ucraina ed esercitando una pressione decisa e decisiva sulla Russia. I ministri degli esteri dei 27 non hanno però adottato il nuovo 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, decisione per la quale l'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha espresso rammarico, ha però aggiunto che un accordo è molto vicino. E l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, avrebbe ritirato la candidatura dell'ex ministra degli esteri slovena Tanja Fajon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Lo rivela il portale N1, che cita informazioni ufficiose del Ministero degli Esteri. Interpellata sulla questione dallo stesso portale, Fajon dice di non essere stata informata su un eventuale passo in questo senso da parte della Kallas, che sempre, secondo N1, avrebbe scelto di attendere la riunione di mercoledì del CORE per il Comitato di Rappresentanti Permanenti dei Governi degli Stati Membri presso l'Unione Europea per verificare se esiste una chiara opposizione alla candidatura, prendendo poi di conseguenza una decisione. L'agenzia stampa slovena STA riferisce invece che una decisione dei paesi UE sulla nomina di Tanja Fajon è stata semplicemente rinviata. E in seguito alle complicazioni nate intorno alla nomina di Tanja Fajon, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, l'ex premier Robert Golob ha espresso fermo sostegno a Fajon, definendo la sua candidatura un prestigioso riconoscimento per la Slovenia. Golob ha confermato di aver firmato una lettera di raccomandazione per Fajon, la quale ha già superato la selezione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, ottenendo il benestare di partner chiave come Francia, Germania e Belgio. Ha poi duramente criticato l'attuale capo del governo Jansch, accusandolo di aver boicottato la nomina della connazionale presso l'alta rappresentante Kaja Kallas per mere ragioni di politica interna. Venerdì, a poco più di un mese dal suo insediamento, la coalizione di centrodestra guidata da Yannis Jansch si riunirà in un vertice a Brdo presso Ukraine per definire l'agenda legislativa fino a fine anno. Al centro del confronto, volto a delineare gli obiettivi in vista del traguardo dei primi 100 giorni di mandato, vi saranno i provvedimenti attesi in Parlamento per l'autunno. Le priorità dell'esecutivo includono l'istituzione del Fondo Demografico Nazionale, una manovra correttiva di bilancio già in esame al Ministero delle Finanze, la riforma della sanità, misure di decentralizzazione e di sgravio fiscale per l'economia, nonché la creazione del cosiddetto SCOC, un organo speciale per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Il presidente ungherese Tamás Ulyok è stato destituito dal Parlamento, decisiva è la maggioranza di 2/3 del partito del Premier Major che ha approvato l'emendamento costituzionale che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale capo dello Stato. L'emendamento stabilisce inoltre il limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte Costituzionale e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico. Per entrare in vigore l'emendamento deve essere firmato da Ulyok stesso, che ha 5 giorni di tempo per farlo. Nel caso di un rifiuto, il governo inizierà il procedimento di destituzione per demerito, come previsto dall'attuale Costituzione. L'amministrazione statunitense ha lanciato un'operazione per smantellare quella che ha definito una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti da parte della Corte Penale Internazionale, lo ha reso noto un funzionario del Dipartimento di Stato di Washington. Tra le opzioni che stanno venendo considerate vi sono divieti di entrata di ingresso nel paese, revoca dei visti, ulteriori sanzioni contro la Corte e le organizzazioni affiliate. La fonte ha riferito che il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari stanno effettuando una campagna di pressioni volte a lasciare diplomaticamente la Corte e che questa non possa colpire cittadini statunitensi. Ancora una notizia, rincaro dei carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, quelli regolamentati dal governo e disponibili presso i distributori al di fuori della rete autostradale. La benzina 95 ottani aumenta di 2,7 centesimi passando a 1,588 euro al litro, il gasolio per autotrazione aumenta di 8,3 centesimi e sale a 1,723 euro, rincara anche il gasolio da riscaldamento di 9,1 centesimi e 1,324 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana, fino al 20 luglio compreso. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.21 minuti e 33 secondi. Buona giornata.

stay away from your shit.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo della 57 tangenziale di Mestre e segnaliamo la presenza di lavori sulla carreggiata verso Padova fra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Restiamo sulla tangenziale di Mestre, anticipiamo che questa notte fra le 21.30 e le 5.30 e nella notte di sabato 18 nella stessa fascia oraria resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, questo per consentire

Ci occuperemo nel GR del Matrinium dalle 7.15. Vertice dei volenterosi per l'Ucraina, Janša fare di più e presto con gli aiuti. In bilico la candidatura di Tania Fajon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. L'anticorruzione chiede maggiore trasparenza al sistema legislativo ed esecutivo. L'Unione Europea accelera sulla tutela dei minori online. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il Giornale del Mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'area di alte pressioni presente sull'Europa centrale si è indebolita. Venti da ovest convogliono in quota sulle nostre regioni, aria più umida e instabile. Le previsioni: mattinata generalmente sereno, nel pomeriggio verso sera nuvolosità variabile con temporali locali anche di forte entità, temperature massime da 28 a 33 gradi. Domani situazione analoga, nebbia mattutina localmente a valli, fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni interne, temperature minime da 15 a 21, massime da 29 a 35 gradi. Giovedì dapprima coperto, nel corso della mattinata le piogge si esauriranno, seguiranno parziali schiarite da ovest, nel pomeriggio ancora possibili isolati rovesci e manifestazioni temporalesche. Venerdì soleggiato e caldo, nelle ore pomeridiane in serata potrebbero ancora verificarsi temporali. La viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali, code sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria all'altezza di Postumia, nonché nella direzione opposta tra Vrhinica e Brezovica. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata martedì 14 luglio. Vertice dei volenterosi per l'Ucraina, Janša, fare di più e presto con gli aiuti. In bilico la candidatura di Tania Fajon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. L'anticorruzione chiede maggiore trasparenza al sistema legislativo ed esecutivo. L'Unione Europea accelera sulla tutela dei minori online.

0: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Dopo il vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi, il premier sloveno Janez Janša ha assicurato il continuo e pieno sostegno all'Ucraina. Ha inoltre sottolineato l'ulteriore rafforzamento della disponibilità ad aiutare il paese. È un peccato però che ciò non sia accaduto qualche anno fa, ha detto intanto nel corso della riunione dei ministri degli esteri UE ieri a Bruxelles. Il capo della diplomazia slovena Tone Kaiser ha chiesto di intensificare la pressione sulla Russia anche attraverso sanzioni. Sentiamo Erika Patanusha.
1: L'incontro della coalizione dei volenterosi ieri a Parigi ha dimostrato che sia gli aiuti che la volontà di dare una mano all'Ucraina stanno aumentando. Lo ha affermato il capo del governo Janez Janša in un post sul social X dopo la riunione. È un peccato però che ciò non sia accaduto qualche anno prima, ha detto. Se l'approccio fosse stato lo stesso 4 o almeno 3 anni fa, la guerra sarebbe finita da tempo, ha aggiunto. La Russia sarebbe stata costretta a negoziare e l'Europa avrebbe potuto occuparsi delle questioni relative allo sviluppo. Secondo le sue parole, stiamo andando nella direzione giusta. L'unica domanda è se siamo abbastanza veloci. Al vertice ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron hanno preso parte anche i leader dell'Unione Europea e della NATO e almeno 25 capi di Stato e di Governo. Al termine della riunione il leader dell'Eliseo ha annunciato esercitazioni congiunte previste nei prossimi mesi nei paesi limitrofi all'Ucraina di forze multinazionali che saranno dispiegate in Ucraina in caso di cessate il fuoco con la Russia. A margine dell'incontro Kiev ha anche annunciato insieme ad altri 9 paesi europei la creazione di una coalizione per la difesa contro i missili balistici. Al contempo a Bruxelles si è tenuta la riunione dei ministri degli esteri UE. Lo sloveno Tone Kaiser ha chiesto di intensificare la pressione sulla Russia anche attraverso sanzioni. Secondo Kaiser, infatti, l'Unione Europea deve rimanere unita e continuare a rafforzare l'approccio a doppio binario, fornendo sostegno all'Ucraina ed esercitando una pressione decisiva sulla Russia. È necessario rafforzare la difesa aerea Ucraina, ha precisato. I ministri degli esteri dei 27 non hanno però adottato il nuovo 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, decisione per la quale l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha espresso rammarico, ha aggiunto comunque che un accordo è molto vicino.
0: E l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, avrebbe ritirato la candidatura dell'ex ministra degli esteri slovena, Tanja Fajon, quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Lo rivela il portale N1, che cita informazioni ufficiose del Ministero degli Esteri. Interpellata sulla questione dallo stesso portale, Fajon dice di non essere stata informata su un eventuale passo in questo senso da parte della Kallas, che, sempre secondo N1, avrebbe scelto di attendere la riunione di mercoledì del COREPER, il comitato di rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l'Unione Europea, per verificare se esiste una chiara opposizione alla candidatura, prendendo poi di conseguenza una decisione. L'agenzia stampa slovena STA riferisce invece che una decisione dei paesi UE sulla nomina di Tanja Fajon è stata semplicemente rinviata. E in seguito alle complicazioni nate intorno alla nomina di Tanja Fajon a rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, l'ex premier Robert Golob ha espresso fermo sostegno a Fajon, definendo la sua candidatura un prestigioso riconoscimento per la Slovenia. Golob ha confermato di aver firmato una lettera di raccomandazione per Fajon, la quale ha già superato la selezione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, ottenendo il benestare di partner chiave come Francia, Germania e Belgio. Ha poi duramente criticato l'attuale capo del governo Janez Janša, accusandolo di aver boicottato la nomina della connazionale presso l'alta rappresentante Kaja Kallas per mere ragioni di politica interna. La Commissione anticorruzione ha presentato ieri una serie di raccomandazioni inviate anche alla Camera di Stato, al Governo e a tutte le istituzioni competenti per introdurre procedure legislative più trasparenti. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: La presidente della KPK, Caterina Bervar-Stern, ha detto chiaramente che è necessario intervenire quanto prima per ridurre il rischio di corruzione percepita. Per questo, ha aggiunto, serve una maggiore trasparenza della procedura legislativa sempre nell'interesse pubblico. Per evitare inoltre la pratica elusiva di non rispondere alle sollecitazioni dell'anticorruzione, Bervar-Stern ha invitato i destinatari a informarli delle attività e delle misure previste entro 3 mesi dalla ricezione della missiva normativa, un modo per mettere di fronte alle proprie responsabilità gli attori coinvolti. Nessuno sconto alla politica, con esempi pratici riferiti tanto alla precedente quanto all'attuale legislatura, ricordando come sia fondamentale evitare la fretta nell'adozione delle leggi che spesso diventano omnibus e quindi per loro natura incomplete e generaliste, citando i casi della legge Sciutaro o di quella d'emergenza, le cui iniziali buone intenzioni si sono scontrate con la complessità della macchina pubblica e della realtà, contribuendo così a indebolire la già fragile fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La trasparenza quindi deve essere il principio guida di tutte le persone impegnate nella gestione dello Stato, secondo la Commissione, che ha poi dedicato una parte specifica delle sue raccomandazioni al Consiglio di Stato, nelle cui mani è confluito troppo potere. Ma senza la volontà politica di introdurre un reale cambiamento, ha spiegato il vicepresidente della KPK, Aleš Kocian, si galleggerà ancora nella zona grigia di incertezza, dove ciò che non è illegale diventa prassi, pur non essendo in linea con un comportamento etico atteso da quanti hanno a che fare con la cosa pubblica.
0: In seguito alla decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato legittimo l'obbligo per i servizi sanitari convenzionati di reinvestire i propri utili esclusivamente nello sviluppo della sanità pubblica e nel personale senza poterli intascare, il panorama politico si è diviso. Da un lato, Movimento Libertà, Sinistra e Socialdemocratici celebrano la sentenza come una vittoria dell'interesse pubblico, ribadendo che i fondi dei contribuenti devono rimanere all'interno del sistema sanitario statale. Dall'altro, le forze di centrodestra, come il Partito Nuova Slovenia, pur rispettando il verdetto, esprimono forte preoccupazione. Temono infatti che tali vincoli economici spingano i privati a rinunciare alle concessioni, provocando un peggioramento dei servizi e un allungamento delle liste di attesa per i cittadini.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: L'Unione Europea accelera sulla tutela dei minori online. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'intenzione di introdurre una soglia minima comune per l'accesso ai social network, accogliendo le raccomandazioni di un gruppo di esperti che propone di consentire ai minori l'utilizzo autonomo delle piattaforme solo a partire dai 13 anni. Maja Novak.
4: Non si tratta di stabilire se i bambini possano accedere ai social network, ma di decidere se e quando siano i social a poter entrare nella vita dei più piccoli, ha affermato von der Leyen, sintetizzando una sfida che vede il mondo digitale sempre più protagonista nella crescita delle nuove generazioni. Secondo la Presidente della Commissione, il primo passo sarà individuare le piattaforme che espongono i minori a contenuti inappropriati o a meccanismi capaci di favorire la dipendenza, trasformando uno strumento di comunicazione in una possibile trappola digitale. Il gruppo di esperti propone che nell'Unione Europea l'accesso autonomo ai social e ad altre piattaforme considerate a rischio sia consentito solo dopo il compimento dei 13 anni. I fornitori dei servizi dovranno inoltre adottare il principio della sicurezza fin dalla progettazione, affinché la protezione dei minori non sia un rimedio successivo, ma il fondamento stesso delle piattaforme. Per i bambini più piccoli viene invece suggerito un utilizzo limitato a servizi adeguati all'età e sempre sotto la supervisione di genitori o insegnanti. Gli esperti raccomandano comunque di evitare completamente l'esposizione agli schermi nei primi 3 anni di vita, una fase in cui, sottolineano, ogni click pesa più di quanto sembri sullo sviluppo cognitivo ed emotivo. La soglia dei 13 anni non è casuale, si basa sulle attuali evidenze scientifiche, secondo cui i social network non apportano beneficio ai bambini al di sotto di quest'età e possono invece rappresentare un fattore di rischio. L'obiettivo di Bruxelles è evitare una frammentazione delle regole tra gli stati membri, molti dei quali stanno già valutando restrizioni nazionali. La futura normativa europea definirà un quadro comune, lasciando comunque ai singoli paesi la possibilità di adottare limiti più severi. Von der Leyen ha definito le raccomandazioni degli esperti molto convincenti e ha confermato che la relativa base giuridica sarà presentata entro l'autunno.
0: Il presidente ungherese Tamás Szulyó, che è stato destituito dal Parlamento, decisiva la maggioranza di 2/3 del partito del Premier Magyar, che ha approvato l'emendamento costituzionale che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale capo dello Stato. L'emendamento stabilisce inoltre il limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte Costituzionale e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico. Per entrare in vigore l'emendamento deve essere firmato da Suljak stesso, che ha 5 giorni per farlo. Nel caso di un rifiuto, il governo inizierà il procedimento di destituzione per demerito, come previsto dall'attuale Costituzione. L'amministrazione statunitense ha lanciato un'operazione per smantellare quella che ha definito una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti da parte della Corte Penale Internazionale. Lo ha reso noto un funzionario del Dipartimento di Stato di Washington, Franco De Stefani.
5: Tra le opzioni che stanno venendo considerate vi sono i divieti di entrata nel paese, revoca dei visti e ulteriori sanzioni contro la Corte e le organizzazioni affiliate. La fonte ha riferito che il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari stanno effettuando una campagna di pressioni volte a isolare diplomaticamente la Corte, a invitare l'uscita di altri paesi dalla Corte stessa e fare in modo che questa non possa colpire cittadini statunitensi. Sia Trump che altri politici di alto livello, come l'ex presidente George W. Bush, avevano più volte indicato che la Corte non deve avere l'autorità di investigare e perseguire statunitensi, in particolare membri delle forze armate. La Corte Penale Internazionale è stata istituita dalla comunità internazionale per perseguire crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità e ha giurisdizione solo se uno Stato membro non può o non vuole perseguire le atrocità da sé. Washington non è mai stata membro della Corte. Il mese scorso 3 giudici del CPI hanno messo sotto accusa Trump e la sua amministrazione per le sanzioni imposte su di loro l'anno scorso, affermando che erano illegali. La fonte ha inoltre indicato che tutte le nazioni partner con le forze di sicurezza statunitensi che ospitano una presenza militare o beneficiano della copertura di sicurezza statunitense sono invitate a rigettare la sedicente autorità di perseguire ufficiali statunitensi o soldati, precisando che i paesi che rifiutano questo e che continuano ad affidarsi all'assistenza statunitense saranno presi sotto maggiore scrutinio e attenzione.
0: Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato stamane che l'Iran ha attaccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un marinaio e ferendone altri 8. Gli attacchi hanno causato incendi su entrambe le petroliere, ma le fiamme sono state spente. Il Ministero ha precisato che il marinaio morto era un cittadino indiano, feriti altri 6 marinai indiani e 2 ucraini. Nuovamente dalla Slovenia, gli incendi che ogni anno colpiscono il territorio sloveno trovano oggi il paese molto più preparato rispetto alla catastrofe del Carso di 4 anni fa, grazie all'impiego dei velivoli Air Tractor. Lo ha dichiarato Mitja Widmar, responsabile del coordinamento dello spegnimento aereo per l'amministrazione della protezione e soccorso, auspicando un ulteriore potenziamento del reparto attraverso nuove attrezzature, personale e 2 ulteriori mezzi aerei. Il servizio di Alessia Mitar.
6: I roghi, favoriti dalle alte temperature, sono fenomeni sempre più frequenti in molti paesi europei e la Slovenia non fa eccezione, affrontando attualmente una stagione estiva mediamente impegnativa. Per far fronte a questa emergenza, lo Stato si avvale di una flotta aerea strategica che conta attualmente 4 velivoli Air Tractor e che nel corso dell'anno è già intervenuta con successo su 11 fronti. Tra le operazioni si registrano lo spegnimento di un incendio che ha colpito un'ampia porzione di terreno nell'area di Bohin, dove 2 velivoli hanno scaricato circa 126.000 litri d'acqua prelevati direttamente dall'omonimo lago in 42 manovre di lancio. Come sottolineato da Mitja Widmar, responsabile della divisione di supporto, la rapidità d'azione è il fattore cruciale per scongiurare disastri di maggiore gravità. L'intervento dell'unità scatta infatti entro soli 30 minuti dalla chiamata, qualora le forze di terra non siano ritenute sufficienti a contenere le fiamme. Le operazioni di rifornimento idrico avvengono tramite speciale sonde di carico che permettono ai velivoli di prelevare l'acqua a fior di superficie da fiumi, dal mare o dai laghi, richiedendo tuttavia un'attenta e preventiva valutazione delle condizioni meteorologiche e delle distanze operative. L'unità speciale, istituita nel 2024 all'indomani dei devastanti roghi che avevano colpito la regione del Carso, conta oggi su un organico di 13 dipendenti, tra cui figurano 8 piloti, di cui 3 già pienamente abilitati alle manovre antincendio, coadiuvati dal personale di supporto logistico a terra e dei membri della protezione civile. L'obiettivo è quello di espandere l'organico fino a raggiungere un minimo di 10 piloti specializzati entro la fine del 2027, parallelamente all'assunzione di nuovi tecnici di terra, il cui operato è indispensabile per la sicurezza e la preparazione dei voli. Per il futuro, Widmar auspica l'acquisto di altri 2 velivoli, l'integrazione di droni per il monitoraggio e il completamento del nuovo hangar a Bernik.
0: Rincaro dei carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, quelli regolamentati dal governo e disponibili presso i distributori al di fuori della rete autostradale. La benzina 95 ottani aumenta di 2,7 centesimi passando a 1,588 euro al litro, il gasolio per autotrazione di 8,3 centesimi sale a 1,723 euro, rincara anche il gasolio da riscaldamento di 9,1 centesimi a 1,324 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana, fino al 20 luglio compreso. La Commissione europea volta le spalle alla Biennale di Venezia. Bruxelles ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per l'istruzione e la cultura di revocare il finanziamento da 2 milioni di euro destinato alla Fondazione Biennale per il triennio 2026-2028. Davide Fifacco.
7: Una decisione che arriva al termine di mesi di confronto sul controverso caso del padiglione russo. Nonostante le richieste di chiarimento dell'Unione Europea e le perplessità espresse anche dal ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, la Biennale ha scelto di mantenere il padiglione della Russia all'interno della manifestazione. La struttura non è mai stata aperta al pubblico e la fondazione ha sempre sostenuto di non aver violato le sanzioni europee, una spiegazione che però non ha convinto Bruxelles. Ad annunciare la decisione è stata la vicepresidente della Commissione Europea, Henna Virkkunen, secondo cui i fondi europei destinati alla cultura devono promuovere e difendere i valori democratici, valori che, ha affermato, non sono rispettati dalla Russia di oggi. La presenza del padiglione russo, inaugurato il 9 maggio, proprio nel giorno della festa dell'Europa, ha ulteriormente irrigidito la posizione della Commissione, che già nei mesi precedenti aveva avvertito la Biennale del rischio di perdere i finanziamenti. Dal Veneto arriva una dura reazione. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, definisce la scelta di Bruxelles un atto di arroganza istituzionale e un'ostilità senza precedenti nei confronti di una delle più importanti istituzioni culturali del mondo. Zaia invita inoltre tutte le istituzioni italiane a fare fronte comune, difendendo l'autonomia e le libertà della Biennale. Sul fronte opposto, il Cremlino esprime invece gratitudine agli organizzatori veneziani. Il portavoce, Dmitry Peskov, parla di una cultura russa sottoposta a una pressione terribile in Occidente e ringrazia la Biennale per aver mantenuto la collaborazione con Mosca. La decisione della Commissione europea rappresenta formalmente una raccomandazione, ma sarà ora l'Agenzia europea per l'istruzione e la cultura a procedere con la revoca definitiva del finanziamento. Una scelta che appare ormai difficilmente reversibile e che riaccende il confronto sul rapporto tra cultura, diplomazia e guerra.
0: Ancora una breve di sport. Impresa storica per la nuotatrice paralimpica triestina Giorgia Marchi al Virtus European Summer Games 2026 in Polonia. La nuotatrice delle Fiamme Oro ha conquistato 6 medaglie d'oro in 6 gare, dominando la rassegna europea dedicata agli atleti con disabilità intellettive. Marchi ha vinto nei 50 e 100 rana, 200 e 400 misti, 200 dorso e 200 rana, stabilendo anche 2 nuovi record italiani nei 200 dorso e nei 200 rana, un risultato straordinario che premia il lavoro svolto negli ultimi anni con la Tergeste Nuoto Altura, il tecnico Andrea Matteucci, ma anche negli allenamenti nella piscina di Capodistria con gli istruttori locali, confermando Giorgia Marchi tra le protagoniste del nuoto paralimpico europeo. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio Dessardo, in redazione Erika Paternosch, in sala di regia Iure Zoglia. Grazie dell'ascolto. 7:34 minuti e 24 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Venezia fra la Tisana e il Bivio con la A28. Rallentamenti sono segnalati sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra il Bivio con la A57 e Padova Est. Ci spostiamo proprio sulla A57 tangenziale di Mestre per lavori alle barriere di sicurezza. Ricordiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di sabato 18 alle 5.30 di domenica 19 resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento dunque è tutto, auguriamo buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Avete visto che ha piovuto stamattina? 4 gocce mi hanno impastato il parabrezza, cioè avevo il fango. Martedì 14 luglio, giorno speciale perché non è solo martedì, giorno del dio Marte, ma anche il giorno della presa della Bastiglia. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 assieme a Iure Zoglia che mi ha portato il caffè, grazie Iure, ti adoro. Ed è qua davanti a me a struccar bottoni nello studio 1 di Radio Capodistria. Era il 1789, una delle poche date che gli studenti ricordano perché? Perché c'ho i numeri in sequenza, niente per altro. 1789, quando quel famoso 14 luglio i cittadini francesi presero la Bastiglia, l'imponente fortezza e prigione di Parigi, simbolo dell'Ancien Régime, dando così inizio alla rivoluzione francese, sfociata a causa della crisi economica, delle ingiustizie sociali provocate dall'Ancien Régime e poi anche a causa della carestia, della crisi agricola. Insomma, non è che oggi la situazione sia migliore, ma forse è cambiata la società. Non abbiamo più come un tempo quella fame attavica per la giustizia, la voglia di far rivoluzione. Certo, io non condivido i modi di quella rivoluzione, ma in effetti potremmo protestare un po' di più, ma in maniera pacata, civile, per i nostri diritti. Ricordarci sempre però anche dei nostri doveri, perché sennò il gioco non vale. Non si può pretendere senza dare. Comincia così la puntata di Calle di oggi con un cenno alla rivoluzione francese, quella che prese come motto ufficiale lo stesso che troviamo ancora oggi nell'articolo 2 della Costituzione: liberté, égalité, fraternité, liberté, libertà. La libertà consiste nel potere di fare ciò che non nuoce ai diritti altrui, ricordatevelo. Egalité, la legge uguale per tutti. Le differenze per nascita o condizione sociale vengono abolite con la rivoluzione francese. Ognuno ha il dovere di contribuire alle spese dello Stato in proporzione a quanto possiede. Fraternité, fratellanza, non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. E questa è la cosiddetta etica della reciprocità. Sembrerà anche anacronistico citare un motto del Settecento, ma se nella vita quotidiana applicassimo un pochino di più queste tre parole, queste tre regole, magari vivremmo in un mondo migliore. La vita non è complicata, ma ci vuole rispetto. Musica.

Formidable, come saranno formidabili i nostri ospiti stamattina. Vi piace andare a teatro? Se non vi piace vuol dire che non vi hanno portato mai a vedere qualcosa di bello, ecco. Soprattutto se non vi piace non è colpa mia. Iuri, ti piace andare a teatro? Sì, ti piace, vuol dire che ti hanno portato a vedere qualcosa che era nelle tue corde, o anche se non ti hanno portato a vedere qualcosa che ti piaceva, poi hai continuato ad andare, ti sei incuriosito, questo è importante. Allora, facciamo finta che a voi a casa piaccia il teatro, va bene? All'aperto o al chiuso? Cominciamo con le domande. Stamattina andremo all'aperto, il teatro sarà tra i protagonisti dei nostri temi e il primo ospite che sentiremo sarà Federico Guidotto, presidente del Comites di Fiume, che ci parlerà della quinta edizione del Carro di Tespi, teatro italiano in piazza, progetto che conosciamo, che seguiamo, che è iniziato sabato scorso a Dignano con lo spettacolo La Mandragola a Machiavelli e proseguirà sabato 18 luglio all'anfiteatro della Biblioteca Comunale di Lussempiccolo e terminerà il 25 luglio a Momiano con lo spettacolo Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro. E di tutto ciò che vedremo nelle piazze ce ne parlerà appunto Federico nella terza parte di Calle. Poi invece nella quarta parte di stamattina faremo un tuffo nel viaggio lento, nel viaggiare lento, in quell'oasi di pace chiamata Oasi di Pacciamama, che è l'uliveto centenario che si trova a Barboi, paesino vicino a Umago, dove il 3 e 4 luglio si è svolta la quarta edizione del Festival del Viaggiare Lento, che ha riunito centinaia di persone sotto il tema storia. Perché come dice Goran Blažević, camminatore, scrittore, ideatore, organizzatore del festival, il viaggio finisce con l'arrivo a destinazione, ma la storia inizia a vivere solo allora. Ed è proprio con lui che parleremo stamattina per riassumere l'atmosfera di questo festival molto particolare, fatto di persone soprattutto e di storie davanti al fuoco, il rito ancestrale del racconto che riprende vita e si unisce a quello del viaggio esteriore, ma soprattutto viaggio interiore. Io ci sono stata e mi ha aperto il sorriso, mi ha aperto l'anima questo evento, e queste sensazioni volevo condividerle con voi, perciò dopo chiameremo Goran Blažević. Questi gli ospiti di questa mattina, ma prima ci tufferemo nell'archeologia, io ve l'ho promesso la scorsa settimana, perché l'inizio dell'estate ha portato alla rivelazione di nuove scoperte molto interessanti per me, ovviamente. Ma a me l'archeologia piace, mi piace darvi queste cose belle, non solo cose brutte nella vita.

Mad About You, l'ossessione amorosa, la solitudine, esplorate da Sting in questo brano del 1991 in cui si sta sperduti come un cuore su un pianeta lontano, a un passo da Gerusalemme, a un miglio dalla luna. Noi invece adesso andiamo in Egitto, vi va? Anche se non vi va, ci andiamo lo stesso, vero Iure? Certo. Vi ho detto che parleremo di archeologia, allora vi dico che gli scavi archeologici condotti ad Atribis, nell'Alto Egitto, hanno documentato il più grande ritrovamento al mondo di ostraca. E dopo vi dico che cosa sono gli ostraca. Questo grande ritrovamento con oltre 43.000 esemplari recuperati tra il 2005 e il 2026. Gli ostraca sono frammenti di ceramica o di pietra calcarea utilizzati nell'antichità come supporto per la scrittura, come base per scrivere le cose. Che cosa contengono? Testi brevi legati alla vita quotidiana, ricevute fiscali, registrazioni amministrative, liste, esercizi scolastici, annotazioni pratiche. Loro annotavano tutto, c'è rimasto tutto. Quando noi saremo, fra 100-200 anni di noi non resterà niente, sarà tutto cancellato, mentre la pietra, se volete che qualcosa rimanga, scrivetelo sulla pietra, dicevano gli antichi. Il corpus di Atribis rappresenta una fonte eccezionale per lo studio della vita sociale lungo un arco temporale, pensate, di oltre 1000 anni, in questo che era un importante centro di culto dedicato alla dea Leonina Repit, e comprende un complesso templare, aree abitative, necropoli e cave. Le iscrizioni coprono, l'ho detto, un ampio periodo cronologico, dalle ricevute fiscali in scrittura demotica. La scrittura demotica è la forma corsiva semplificata dell'egiziano antico, per capirsi, del III secolo, fino alle iscrizioni arabe datate, pensate, tra il IX e l'XI secolo dopo Cristo, quindi dal III avanti all'XI dopo. E i contenuti documentano appunto una grande varietà di temi. La maggior parte degli ostraca e in scrittura demotica, e poi c'è un numero significativo di iscrizioni greche, e poi ci sono anche esempi rari di ieratico, geroglifico, copto, arabo, insomma una curiosità. Il sito ha restituito anche oltre 130 oroscopi, e dopo parleremo anche di oroscopi, figurandosi come il più importante contesto mondiale per questa tipologia di testi e offrendo dati rilevanti per lo studio dell'astronomia e dell'astrologia. E visto che siamo in estate, tutti leggono per svago l'oroscopo, giusto per curiosità, vi dico che a Dendera, che è un sito famoso per Iure mi guarda, ma per cosa? La lampada di Dendera. Ho parto uno dei misteri più misteriosi dell'antichità. Insomma, a Dendera c'è una cappella del tardo periodo tolemaico, e qua siamo nell'ultima fase gloriosa della storia dell'antico Egitto, prima di diventare una provincia romana. E sul soffitto del portico costruito dall'imperatore romano e faraone Tiberio di questa cappella dedicata a Osiride c'è un celebre bassorilievo chiamato lo Zodiaco di Dendera. Perché ve lo dico? Perché reca rappresentazioni astronomiche quali la costellazione del Toro o della Bilancia, e studi recenti hanno datato il bassorilievo al 50 a.C. mediante un esame, pensate, della posizione, qui raffigurata in questo bassorilievo, dei 5 pianeti noti agli egizi, e nello specifico una posizione che si verifica una volta ogni millennio, oltre che per l'identificazione di due eclissi, una solare e una lunare. Pensate alla precisione. L'eclissi solare rappresentata è quella del 25 marzo del 51 a.C. Cioè è precisissima questa cosa, ed è simboleggiata da un cerchio contenente la dea Iside che trattiene un babuino, naturalmente raffigurazione del dio Thoth, e lo trattiene per la coda, mentre l'eclissi lunare è quella del 25 settembre del 52 a.C. e la simboleggia un occhio, l'occhio di Horus, chiuso in un cerchio. Lo zodiaco di Dendera è un planisfero, una mappa stellare, una proiezione cartografica delle 12 costellazioni dello zodiaco, che vanno a formare 36 decani di 10 giorni ciascuno e dei pianeti. Voi sapete che segno siete secondo l'astrologia dell'antico Egitto? Tu lo sai, Iure? Davvero? Che segno sei? Cosa? No, non in questo zodiaco, in quello egiziano. Io sono andata a cercarmelo, ma perché io di notte non dormo? Allora leggo di tutto e ho capito che io sono happy.
ossia il Nilo, segno che rappresenta il fiume e la rinascita. Dicono che i nati sotto il segno di Happy siano creativi, pragmatici, pieni di energia vitale. Beh, dopo 5 caffè lo sono anch'io. In effetti l'astrologia antica un po' ci azzecca. Musica.

David Bowie e Mick Jagger. Intanto Yuri ha cercato nell'oroscopo egizio ed è del segno del Nilo, come me. Identici, uguali, siamo, a vederci proprio siamo uguali e te. Guarda, spiccicati. David Bowie e Mick Jagger, Dancing in the Street. È facile ballare in strada quando la strada c'è, ma se la strada non c'è, la cosa si fa più complicata, ma non impossibile. Ricordatevi sempre che niente è impossibile. E qua, parlando di strade, passiamo alla scoperta di cui vi ho accennato martedì scorso. Non so se vi ricordate. Andiamo nello Yucatan, in Messico, precisamente nella giungla di Campeche, che avvolge da secoli città perdute sotto un manto di alberi, radici, di silenzio. Ah, che lusso il silenzio, che bellezza. Ma di tanto in tanto l'archeologia riesce ad aprire una piccola breccia in questo paesaggio per riportare alla luce frammenti dimenticati. Ed è proprio quello che è accaduto a Minanbe, un insediamento rimasto intatto per più di 1000 anni. Pensate un po', nascosta nel cuore della riserva della biosfera di Calakmul e protetta dalla difficoltà estrema di raggiungerla, l'antica città è riemersa grazie al lavoro congiunto di archeologi messicani e sloveni. Già, tra le sue strutture spicca un tempio piramidale, oltre a piazze monumentali, stele incise, un insieme urbano che è stato appena alterato dal passare del tempo. E il nome Minanbe, per quello anche la canzone che ho messo, riassume perfettamente la storia di questa scoperta. In maya yucateco significa non c'è strada. È una denominazione scelta dagli stessi ricercatori per riflettere le enormi difficoltà, no, che ha comportato raggiungere questo luogo. Per più di 30 anni il progetto archeologico dedicato alla ricognizione delle terre basse maya centrali ha esplorato la regione fino a localizzare questo insediamento completamente isolato. La spedizione è stata possibile durante una campagna autorizzata dal Consiglio di Archeologia dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia sotto la direzione dell'archeologo Ivan Spreitz, ricercatore del Centro di Ricerca dell'Accademia Slovena delle Arti e delle Scienze, e il team si è addentrato nel settore settentrionale di Calakmul con l'obiettivo di ispezionare un'area situata a ovest di Kaktun, un altro importante centro maya scoperto dallo stesso progetto 13 anni prima. E le immagini ottenute tramite la tecnologia LIDAR o LIDAR, che cos'è? L'abbiamo già detto, uno scanner laser aerotrasportato capace di rivelare strutture nascoste sotto la vegetazione, queste immagini hanno mostrato l'esistenza appunto di un insediamento di circa 15 ettari, pensate. Tuttavia, confermare sul terreno ciò che i dati digitali avevano rivelato, avrebbe richiesto una vera e propria spedizione attraverso una delle giungle più fitte della Mesoamerica. E che fa un archeologo? Resta a casa? Ma assolutamente no. Prende gli strumenti, cappello e frusta, non si sa mai. Si trasforma in Indiana Jones e parte. E l'ispezione ha confermato che sotto questa fitta copertura forestale si nascondeva un complesso nucleo urbano formato, pensate, da piazze con edifici palazziali e religiosi, terrazze artificiali, zone umide modificate, sofisticati sistemi di canalizzazione idraulica, prove insomma di una pianificazione urbana altamente sviluppata. E tra tutte le costruzioni spicca un tempio piramidale alto più di 13 metri, registrato dall'archeologo Vitan Vujanovic, che ha detto questo: è la prima volta che documento un tempio più o meno ben conservato e una stele che conserva ancora i glifi. Questa è la cosiddetta stele 1, una delle scoperte più importanti, un monolite decorato con una scena di decapitazione. I sacrifici si facevano in quell'epoca, e questo monolite è stato il primo monumento identificato dagli archeologi all'arrivo sul sito. Insomma, in totale il team ha documentato 14 monumenti tra stele e altari, diversi dei quali rappresentano ancora un'iconografia riconoscibile e resti di iscrizioni geroglifiche. È importante questa scoperta, è importante se pensiamo che Minanbe ha dormito avvolta, protetta dalla giungla per più di 1000 anni, proprio grazie a questa assenza di strade, collegamenti con la civiltà, la nostra, quella che scopre, che valorizza, ma che purtroppo a volte distrugge. Allora,
8:26, dopo l'archeologia arrivano le notizie flash. Io vado a prendere un bicchiere d'acqua e dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F parleremo di vacanze, ma che vacanze! Quella abbinata ai segni zodiacali ovviamente. È estate, ci vuole un po' di leggerezza. E poi fra poco, ragazzi, arriva la luna nuova in Cancro. Veramente fra poco, fra un 3 orette. Restate con noi, sempre qui, su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. In visita ufficiale in Slovenia il comandante supremo delle forze alleate per l'Europa, il generale Aleksis Grinkevič, con una delegazione. Il programma prevede incontri con la presidente della Repubblica e comandante supremo delle forze armate Natasha Pirc-Musar. Con il ministro della difesa Valentin Hajdinjak e il capo di stato maggiore dell'esercito sloveno generale Boštjan Močnik. Avrà inoltre consultazioni con il presidente e i membri della commissione parlamentare per la difesa e sarà in visita alla caserma e all'aeroporto militare di Cerklje. Il ministro dell'Interno e dell'Amministrazione Pubblica Franci Matos ha annunciato che risolverà anche la carenza di personale nella polizia, facendo sì che per i poliziotti non sarà più necessario il sesto livello di istruzione. La carenza di personale è un problema anche per l'istituzione della prevista polizia autostradale. L'idea di tale polizia sarà realizzata nell'ambito delle risorse umane disponibili, ha detto Matos a TV Slovenia. Ha poi annunciato che sarà creato un livello salariale separato per i poliziotti. È necessario restituire alla polizia un sistema di carriera che oggi, a mio avviso, è completamente distrutto. È necessario garantire fondi aggiuntivi per gli stipendi, ha detto. Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro l'Iran per la terza notte consecutiva, lo ha fatto sapere il comando centrale CENTCOM in un comunicato. Durante i bombardamenti durati 5 ore, le forze americane hanno colpito obiettivi in diverse città portuali dell'Iran meridionale, tra cui Bushehr e Bandar Abbas sullo stretto di Hormuz. Presi di mira sistemi di difesa costiera, impianti per droni e missili e risorse navali, ha affermato ancora CENTCOM. Teheran ha intanto risposto con attacchi contro obiettivi militari americani negli stati del Golfo, tra cui Emirati Arabi Uniti e Bahrain. In occasione della festa nazionale francese si terrà oggi a Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées. Si tratterà della parata più grande mai organizzata, a cui per la prima volta parteciperanno anche i soldati ucraini. Una mossa con cui la Francia intende esprimere simbolicamente il sostegno europeo a Kiev. A Nizza invece, durante la principale cerimonia commemorativa, saranno ricordate le vittime dell'attacco terroristico avvenuto 10 anni fa, il 14 luglio del 2016, quando un francese di origini tunisine si lanciò con un camion da 19 tonnellate contro la folla, uccidendo 86 persone e ferendone diverse centinaia. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
2: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura che titola Tunnel Kozjak passo decisivo, ha battuto l'ultimo diaframma della galleria da 120 milioni di euro. Il nuovo ingresso a Spalato ridurrà i tempi di viaggio e taglierà di 20 km il percorso verso il porto. Sport nazionale calcio, Croazia e Bilic, l'erede di Dalic, è arrivato all'ufficialità della Federcalcio. Istruzione in apertura sul Delo, esami di maturità completati con successo, ora l'attesa per l'iscrizione all'università. Il 91,65% degli alunni delle scuole medie superiori ha superato gli esami di maturità generale, il 90,67% quelli di maturità professionale. Ancora in prima, il ministro attende chiarimenti, la rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Sahel, due gli elementi chiave nella procedura di nomina, la commissione che valuta il candidato e il colloquio. Il Neunik titola in prima, Addiko Bank, la guerra per l'acquisizione, dall'oggi a domani la NLB è diventata la favorita. La banca ha abbassato la soglia di acquisizione da almeno il 75% ad almeno il 50% delle azioni acquisite. Il quotidiano si chiede ancora se gli studenti non sono i benvenuti nelle terrazze dei locali. Gli studenti che usufruiscono regolarmente dei buoni pasto hanno riscontrato sempre maggiore discriminazione. Il quotidiano di Capodistria Primorske Novice apre con il titolo «Gli impegni sono veri, i finanziamenti invece condizionati, gli operatori culturali non sanno quanti dei già approvati fondi riceveranno effettivamente». E ancora, Korenica ritiene che Fiesso sia ancora più verde di prima, l'inaugurazione della spiaggia rinnovata. Passiamo alla stampa italiana, iniziando dal Primorsky Dnevnik, il quotidiano in lingua slovena. Il caldo aumenta il rischio incendi. Clima, la nuova ondata di caldo durerà tutta la settimana. I vigili del fuoco e la protezione civile del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia in massima allerta. Sempre in prima pagina, con la promessa di intraprendere una strada comune, qualsiasi confine può essere superato. Domenica Gorizia ha accolto il nuovo arcivescovo, Monsignor Giampaolo Dianin. Il piccolo titola Stad del FVG, il decreto spegne 4 autovelox su 10. Criteri di omologazione finalmente stabiliti dal Ministero. Alcuni dispositivi ora esclusi potrebbero essere messi in regola, i comuni pronti con i telelaser. A centropagina, salvataggio al molo Audace, così abbiamo tirato fuori l'uomo dall'auto. Meloni e Crosetto, orgoglio della nazione. Hormuz, la tassa di Trump, il titolo sulla prima del Corriere della Sera. Blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%. Poi nuovi raid. Ancora sport, tennis con Sinner al ballo dei campioni, Wimbledon, la cena dell'All England Club, la danza con Noskova. Vediamo la Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue. E concludiamo segnalando l'Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, il presidente impone il blocco alle navi sgradite che attraversano lo stretto di Hormuz. Le 8:36 minuti.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Oltre 650 voci internazionali della letteratura, della poesia e del pensiero per raccontare il tempo cruciale in cui si dibatte il mondo. 5 giorni e 350 eventi in 50 sedi della città e del Friuli Venezia Giulia. È stata presentata a Milano la 27esima edizione della Festa del Libro e della Libertà, che dal 16 al 20 settembre si rinnoverà a Pordenone con il sottotitolo Semina chi legge. Apertura con Salman Rushdie, gran finale a Pordenone con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Interessante novità di quest'anno, l'apertura di una Dissensio Arena, un nuovo spazio per accogliere le voci perseguitate e censurate nel loro paese, un luogo che trova le sue radici nella Festa del Libro e della Libertà e nei valori del rispetto, della tolleranza e della democrazia che Pordenone Legge coltiva.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
9: Guarda, non c'è in giro un'anima

Le vacanze, John Thiele, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia, ma anche giorno in cui molti sono in vacanza o progettano ancora vacanze. Rosanna a chiacchierare con voi, Iure Zoglia, Strucker Bottone in regia, e noi ora vi aiuteremo a capire dove andare in vacanza in base al vostro segno zodiacale. Perché? Perché fra poco alle 11.43 la luna nuova entra in Cancro, dicono gli astrologi che questa luna ci incoraggia a, leggo, ritrovare ciò che ci fa sentire davvero al sicuro dentro e fuori di noi. I quattro messaggi di questa luna: ridefinire il significato di casa e di appartenenza, uscire dalla modalità sopravvivenza, concedersi di sentire, comprendere e guarire, verificare quanto sono solide le fondamenta del futuro. Hai capito che cosa vuol dire, Iure? Tu sì, io no, non ho capito niente, non sono mica un'astrologa io, ma che cavolo. Torniamo alle vacanze. Iure, di che segno sei? Capricorno. Mamma mia, che disgrazia, Capricorno sei. Sta ridendo, io no. Capricorno, sai dove dovresti andare in vacanza? In Norvegia, dice qua. Sei d'accordo con la Norvegia? Capricorno, Norvegia. Pragmatico, profondamente amante della natura, il Capricorno trova nella Norvegia il suo equilibrio ideale. Fiordi, montagne, escursione, silenzi, ti va bene, ti sta bene? Ah sì, felicissimo. Permettono di ricaricare le energie lontano dal caos quotidiano, dice così. Passiamo al mio segno, dai, perché sennò non lo dicono mai. Cioè, il mio segno, quello più sfigato dell'oroscopo, no? Quello che l'oroscopo la mattina comincia: oggi sarà una giornata triste, nera e buia. Cancro, quello della luna nuova di oggi. Le stelle mi mandano meravigliosamente in Grecia e magari ci vado, perché no? Per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro, la vacanza perfetta significa mare, tramonti, atmosfere autentiche. Giusto. Le isole greche meno affollate come Milos o Paros, io sono stata a Kos, non c'era nessuno, c'ero io, rappresentano il rifugio ideale. Spiagge tranquille. Ascoltate bene, spiagge tranquille, taverne sul mare e quel senso di familiarità che questo segno ricerca ovunque vada. Cioè, resto in Istria, mare, taverne, tramonti, resto a casa, quest'anno risparmio. E adesso Tilly ho scelto, Tilly Cernecca, amica mia, amica di Iure, ti va bene? Toro. Toro, il toro ama concedersi il bello della vita senza fretta, cioè Tilly è così, stiamo ridendo tutti e due. Più che rincorrere itinerari pieni di tappe, preferisce una vacanza fatta di piccoli piaceri, una colazione vista mare, un boutique hotel immerso nella natura, una cena a base di cucina locale, pomeriggi trascorsi tra calette dell'acqua cristallina. Per questo la destinazione ideale, Tilly, ascoltami che sei su in ufficio che mi aspetti, è Maiorca. Maiorca, soprattutto l'anima più autentica di Maiorca, lontana dalla movida. Non è Tilly, cioè Tilly ama la movida, ma lei secondo me trova la movida anche a Maiorca, la crea la movida, il fiuto per la movida, come un cane da tartufo. E adesso vediamo dove andrà in vacanza una mia cara amica, Vergine, segno zodiacale governato da Mercurio. Mercurio, Iure, è il dio del... Mercurio, dio del termometro. Che e Dio del termometro, Mercurio. Allora, la Vergine andrà in Giappone. Ordine, precisione e curiosità culturale trova nel Giappone la sintesi perfetta tra Tokyo, Kyoto e i piccoli villaggi. I nati sotto il segno della Vergine apprezzeranno l'organizzazione impeccabile, vero, il rispetto delle tradizioni e l'attenzione ai dettagli che caratterizzano il paese. Io la vedo questa mia amica in Giappone, solo che farà la fame, perché lei è una da cucina tradizionale, cercherà una pizzeria in Giappone, secondo me torna affamata. Ultimo segno che ho scelto, e non a caso, i pesci, ma solo perché io voglio aggregarmi al viaggio. Pesci, in questa lista del luogo di vacanza ideale secondo i segni zodiacali, sapete dove vi spediscono? Alle Maldive. Ah, mamma mia, sognatori profondamente legati all'acqua, i nati sotto il segno dei pesci difficilmente potrebbero desiderare qualcosa di diverso dalle Maldive, ma non solo loro.
Alle Maldive il tempo sembra rallentare davvero, davvero. Bungalow sull'oceano, snorkeling, tramonti infiniti e silenzio diventano gli ingredienti di una vacanza capace di rigenerare corpo e mente. Ecco, se qualcuno dei pesci sta andando alle Maldive e ha per caso un biglietto in più, io vengo volentieri con voi, faccio snorkeling, mi metto in un angoletto, sto zitta e buona, non vi accorgete neanche che esisto, ma una scappatina alle Maldive volentieri, giusto Iure? Certo. Musica!

Malaga, Fred Bongusto, ecco un'altra meta per le vacanze, o anche un gusto di gelato, come volete. Malaga, Malaga, Malaga, c'è chi fa le vacanze al caldo, chi al fresco, chi ama i musei, i monumenti, chi ama oziare sotto un ombrellone, ma c'è anche chi ama scoprire luoghi magari inusuali come i deserti. Allora, dove andiamo, Iure, se dico deserti? Stamattina ti faccio un sacco di domande. Se io dico deserto, dove andiamo? Dove andiamo? Nel Sahara. Bellissimo, bravo. No, andiamo in Danimarca. Sara, era scontato. Andiamo in Danimarca perché ho scoperto che nel nord della Danimarca, non lo sapevo, a pochi chilometri da Skagen, che sembra il nome di una scarpiera dell'IKEA, c'è una duna enorme che si sposta lentamente verso il mare. Si chiama Robjergmel. Ma facilissimi sti nomi, ed è il deserto più grande del paese, quindi della Danimarca, un paesaggio che sorprende, sito nel punto più settentrionale della penisola dello Jutland. E questa duna migrante è un fenomeno unico in Nord Europa. Pensate che misura un chilometro per un chilometro, raggiunge i 40 metri d'altezza e contiene, questi incontati granellini, 3,5 milioni di metri cubi di sabbia, e ogni anno avanza più o meno 15 metri verso nord-est in direzione di Grenen, la punta estrema della Danimarca. Pensate che la storia di Robjergmel, che si scrive Robjergmile, ma si pronuncia così, comincia oltre 300 anni fa nella zona costiera chiamata Robjergsten, sul lato ovest dello Jutland, affacciato allo Skagerrak. Mamma mia, tutti i nomi, abbiamo montato il salotto completo con tutti questi nomi. In questa zona dove il vento strappava la sabbia dalla riva e la spingeva verso l'entroterra, seppellendo campi coltivati e abitati. Gli abitanti del territorio hanno lottato a lungo con questo fenomeno, però contro la natura, si sa, non è che possiamo fare tanto, e allora hanno abbandonato le loro case e si sono trasferiti altrove. Hanno provato a bloccare questa duna in tutti i modi, anche con il rimboschimento, ma lei si è pappata anche gli alberi, e allora hanno capito che cosa? Che bisogna lasciarla fare, lasciarla andare per la sua strada, farle fare il suo corso. Se andate a Robjergmel vedrete uno spettacolo di colori, perché la brughiera danese, fatta di erica, muschio, ginepro, arriva proprio fino ai bordi della duna e poi si interrompe di colpo. Il contrasto è meraviglioso, quello cromatico, il verde cupo della vegetazione nordica, il beige chiaro della sabbia, il cielo grigio perla o azzurro acceso a far da sfondo, e poi l'azzurro del mare. Andate a vedere le foto, sono davvero meravigliose. E tra la sabbia poi si formano piccole depressioni umide, laghetti temporanei legati alle variazioni della falda freatica, che all'inizio sono sterili, però col tempo le piante ricolonizzano gli specchi d'acqua, ricreando un micro ecosistema fragile, molto molto affascinante. Insomma, questa è una bella meta per coloro che non desiderano vacanze convenzionali. È una meta vicina anche a Grenen, la punta estrema della Danimarca, dove il Mar Baltico e il Mare del Nord si incontrano in una linea d'acqua visibile a occhio nudo, due correnti di colore diverso che si scontrano sulla stessa riva. Deve essere molto bello, segno anche questa col nome da mobiletto, magari un giorno riesco ad andare anche qua, perché no? Iure, il problema per andare in vacanza non è il tempo, sono i soldi, capisci? Sono quelli. Viaggiare costa, mannaggia. Conoscere il mondo è diventato un lusso. Per voi che state arrivando in vacanza da noi, invece, fra poco ci sono le info di Viaggiando, mi raccomando. Noi nel frattempo faremo il numero di Federico Guidotto, presidente del Comites di Fiume, che ci parlerà del Carro di Tespi, teatro italiano in piazza. A fra pochissimo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia a causa di un incidente con dei mezzi pesanti. Segnaliamo la chiusura del tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Risultano chiuse le entrate degli svincoli di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Inoltre sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi vuole immettersi sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Sempre sulla Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il Bivio con la 28 e Cessalto in direzione Venezia, traffico intenso e code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il Bivio con la 13 e il Bivio con la 57. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, code verso Trieste sono segnalate fra Terraglio e il Bivio con la 27 fra la rotatoria Miranese e Castellana. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Eva Rose ad aprire questa terza parte di Calle degli Orti Grandi di martedì 14 luglio, e oltre a me c'è già un ospite che ci aspetta dall'altra parte del filo del telefono per portarci nelle piazze dell'Istria con la quinta edizione del Carro di Tespi. E allora do subito il benvenuto a Federico Guidotto, presidente del Comites di Fiume. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Rosanna, grazie per l'invito.
0: Appuntamento a cui non posso mancare, quello con il Carro di Tespi, Teatro Italiano in Piazza. Io lo conosco questo progetto nato dalla sinergia tra Comites e Dramma Italiano, ma magari qualcuno in ascolto non sa di cosa si tratta. Ci puoi dire due parole così lo presentiamo?
1: Certamente, il Carro di Tespi arriva innanzitutto quest'anno alla sua quinta edizione e dopo 4 anni possiamo dire che appunto è diventato un appuntamento fisso dell'estate culturale della comunità nazionale italiana in Istria. È una rassegna che è nata nel 2022 con l'idea di portare il teatro italiano fuori dagli edifici teatrali, anche in un periodo post-Covid, e di farlo vivere nelle piazze e nei luoghi storici delle nostre comunità, questi bellissimi panorami nell'Istria interna. È un modo per riportare il teatro diciamo a diretto contatto col pubblico, proprio come avveniva un tempo con le compagnie itineranti.
0: Pubblico che si amplia, perché voi usate i sottotitoli sia in lingua croata che in lingua inglese, per cui è accessibile anche al pubblico di maggioranza, ma anche ai turisti che vengono a vedervi.
1: Sì, esatto, infatti anche sabato scorso ad esempio abbiamo inaugurato questa nuova edizione a Dignano con La Mandragola di Machiavelli, interpretata da questa compagnia di Vicenza, Stivalaccio Teatro. È appunto stata una serata molto partecipata e quindi il riscontro del pubblico è stato veramente positivo. Abbiamo visto come il teatro all'aperto riesca a coinvolgere appunto non solo gli appassionati oppure la comunità italiana locale a cui è destinato, ma anche persone che magari si fermano, incuriosite, famiglie, giovani, turisti, ecco. Ed è proprio grazie ai sottotitoli che abbiamo deciso di inserire in lingua croata e in inglese, parte fondamentale di questo progetto, che appunto la rassegna continua ad aprirsi a un pubblico appunto sempre più ampio internazionale.
0: Ecco, il pubblico si ferma perché non c'è un biglietto da fare. Io voglio ricordare che tutti gli appuntamenti sono gratuiti, per cui si arriva se c'è posto, naturalmente, perché avendo sempre più pubblico le sedie sono sempre più occupate e io vi auguro che siano ancora più occupate. L'hai detto tu, avete cominciato sabato a Dignano con La Mandragola di Machiavelli, mentre sabato prossimo, il 18 luglio, la rassegna tocca per la prima volta Lucy in Piccolo, per la prima volta va in Quarnero con Chekhov in commedia, due atti unici in lingua rustica del Dramma Italiano, che vengono presentati in Veneto, in lingua veneta, quindi un classico della letteratura russa in lingua veneta.
1: Sì, sì, per noi è particolarmente significativa questa tappa, prima perché diciamo giochiamo in casa con il Dramma Italiano di Fiume e poi anche perché per la prima volta il Carro di Tespi esce dai confini della regione istriana e approda nella regione litoranea montana, quindi a Lussino. È un bel segnale, insomma, di importante crescita anche della manifestazione e di coinvolgere sempre più comunità, ecco. Inoltre, come sarà interessante anche vedere questi due classici, due atti unici di Chekhov proposti in questa traduzione in lingua veneta, appunto una scelta che valorizza il patrimonio linguistico popolare della tradizione locale, insomma, la parlata infine della comunità nazionale italiana, ecco, in Croazia e Slovenia, e che si sposa anche perfettamente con lo spirito del teatro popolare, compagnie itineranti, perché non tutti gli spettacoli sono adatti per essere portati all'esterno, quindi la selezione viene fatta anche con criteri di questo tipo, ecco. Uno spettacolo all'esterno deve comunque fare i conti con il pubblico, il rumore di fondo, le passanti che decidono anche di passare solamente, non fermarsi, gatti che salgono sul palco, ecco, di tutto può succedere. Questo è bello perché è parte del teatro, insomma, una cosa viva.
0: Io non potrò esserci a Lucy in Piccolo, però verrò a vederlo quando lo riprenderanno a Fiume. Hanno debuttato a dicembre appunto con questi due atti unici di Chekhov, e secondo me il Veneto si sposa benissimo, perché

0: Comunque sappiamo che sono delle farse, ci sono delle situazioni assurde, c'è una comicità assurda, quindi io sono curiosissima di vedere, invito tutti coloro che girano per Lussino il 18 luglio a fermarsi a guardare questi due atti unici. Ultimo appuntamento invece sarà quello del 25 luglio a Momiano, con un tema che ci farà riflettere attraverso la commedia, scritta e diretta questa volta non da un autore classico, ma anzi da uno dei giovani più promettenti della scena teatrale italiana, che firma anche la regia, Emanuele Aldrovandi. Molto interessante questo spettacolo.
1: Esatto, Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro, prodotto dall'Associazione Teatrale Autori Vivi in collaborazione con ERT, Emilia Romagna Teatro e il Teatro Stabile di Torino. Ecco, anche quest'anno abbiamo cercato di costruire un programma che unisse compagnie di altissimo livello artistico, linguaggi teatrali diversi e spettacoli, come avevo detto prima, capaci di adattarsi agli spazi all'aperto, dove anche le piazze, i palazzi, i centri storici, ecco, diventa tutto parte integrante della scenografia.
0: Ecco, il tema lì io l'ho trovato molto interessante, perché non vado a svelare tutto, però c'è questa mamma che vuole riscattarsi attraverso la figlia, il successo della figlia, e organizza proprio un piano per farla diventare ricca e famosa prima che inizino le elementari, quindi questa deve diventare un influencer, un qualcosa, un artista prima ancora di cominciare a leggere e scrivere. Ed è un po' il riflesso della nostra società, di quel far soldi subito, aver tutto subito,
1: con una sorpresa finale che non riveliamo, invitiamo gli ascoltatori a venirci a trovare. Ecco, infine vorrei ringraziare, devo obbligatoriamente, tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione. Per l'edizione di quest'anno la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite dell'Università Popolare di Trieste, l'Ufficio per i diritti dell'uomo e per i diritti delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia, per il tramite dell'Unione Italiana, l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, che per il quinto anno di fila ci garantisce il sostegno, il Consolato Generale d'Italia a Fiume quest'anno, le comunità degli italiani ovviamente che ci ospitano, quindi Momiano, Lussin Piccolo e Dignano, e la Biblioteca Comunale di Lussin Piccolo, Try Theater per i sottotitoli in lingua inglese, e con il patrocinio della Regione Istriana. Senza con la collaborazione di tutte queste istituzioni e realtà del territorio, un progetto come Carro di Tespi, ecco, non potrebbe crescere e continuare a portare il teatro italiano nelle piazze dell'Istria e quest'anno anche del Quarnero.
0: Adesso ti faccio invece una domanda personale: che cosa dà a te personalmente il Carro di Tespi? Perché io, quando sono stata assieme a voi, ho visto tantissima emozione, gioia, desiderio di regalare un qualcosa veramente di valido, con qualità, bello, alle persone.
1: E questo è sì, il riscontro da parte del pubblico, da parte delle istituzioni che vi partecipano, con la soddisfazione da parte di chi poi usufruisce dei beneficiari di questo progetto è la cosa più grande, e anche e soprattutto il fatto che veniamo già invitati, anche quest'anno, già adesso veniamo invitati dalle varie comunità locali a passare, a fermarci e fare una tappa da loro l'anno prossimo. Ecco, quindi il programma di ogni anno si costruisce l'anno prima, durante gli spettacoli, perché immediatamente viene questa voglia di portarlo anche chi viene da fuori, dice voglio portarlo anche nella mia comunità, e questo è, ecco, la soddisfazione più grande.
0: E se vi invitano vuol dire che avete lavorato bene, che state lavorando bene. Federico, grazie per la nostra chiacchierata, io ti auguro veramente tanto pubblico, tanto successo, tante belle serate, e anche ti ringrazio perché ci fate scoprire dei luoghi piccoli, delle piccole perle che magari altrimenti non ci andremmo nella nostra vita. Grazie, grazie di cuore.
1: Grazie a te Rosanna, grazie a tutti, buona giornata.
0: Anche a te, ciao.

Light up, i riflettori si accenderanno sui volti degli attori nelle piazze grazie al carro di Tespi, grazie Federico. Fede, grazie. Federico, tanti auguri, tra l'altro non te li ho fatti prima perché mi hai detto di non farteli, ma buon compleanno. Buon compleanno e grazie per la chiacchierata. Abbiamo detto che sabato scorso a Dignano è andata in scena La Mandragola di Niccolò Machiavelli, un testo dei primi del Cinquecento che è molto molto attuale e anche è molto moderno se ci pensiamo. Machiavelli non vuol darci un insegnamento con La Mandragola, una morale nobile, ci pone davanti alla realtà, ci parla di cinismo, di una società competitiva, della credulità delle masse, di persone senza scrupoli che pur di ottenere ciò che desiderano sono pronte a tutto. Insomma, dipinge una società corrotta dove anche il sistema religioso è corrotto, le persone sono manipolabili, la realtà è cruda e dura. E Machiavelli scrive tutto ciò in fiorentino perché arrivi a tutti e affida il ruolo di tramite della commedia di questo genere apparentemente semplice al quale hanno accesso tutti, a che cosa? Ad una pianta, perché la corruzione al centro dell'opera, che prende il titolo proprio dalla mandragola. Ma sapete perché? Perché a questa pianta erano attribuite caratteristiche magiche. Secondo la credenza popolare, le sue radici avevano proprietà afrodisiache, miracolose, ed erano ritenute capaci di curare la sterilità femminile. Allora, che cosa fa Machiavelli? Machiavelli usa questa pianta per ordire l'inganno e trova in questo espediente, in bilico tra comico e erotico, una trama, cioè il movimento della trama dei personaggi, no? E denuncia così la morale corrotta dell'epoca. Quando vi dicono di riprendere in mano un classico e rileggerlo, fatelo, perché ci sono tante cose che noi non abbiamo capito quando eravamo a scuola, perché probabilmente non avevamo ancora gli strumenti per capire, eravamo troppo giovani, molte cose erano lontane da noi. Allora leggete, rileggete i classici da adulti, perché è una goduria assoluta. E io dico sempre, l'estate serve anche a questo, a riprendere magari sotto l'ombrellone una storia che avevamo abbandonato, un libro che non riuscivamo a leggere, un'opera non capita. Allora adesso comprendiamola, facciamola nostra. Fra poco che cosa arriva? La storia della realtà. Fra poco arriva la storia della realtà, ma adesso intanto vi faccio ascoltare una voce che a me mancherà per la sua imperfezione perfetta, quella di Bonnie Tyler, che ci ha lasciato giovedì scorso, e io voglio omaggiarla così,

La voce meravigliosamente imperfetta di Bonnie Tyler ci porta alla fine di questa terza parte di Calle. Dopo le notizie flash chiameremo un amico, chiameremo un camminatore, uno scrittore, chiameremo Goran Blažević che ci parlerà della quarta edizione del Festival del Viaggiare Lento. Dove? Sempre qui, su Radio Capodistria. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. La Russia ha lanciato nella notte un nuovo attacco con missili balistici contro la capitale ucraina Kiev. Secondo le autorità locali, poco dopo la mezzanotte diverse esplosioni hanno scosso il centro della città, mentre in almeno due distretti sono divampati incendi, alcuni provocati dalla caduta dei detriti dei missili intercettati. Al momento non sono state segnalate vittime. L'attacco è avvenuto all'indomani della riunione della cosiddetta coalizione dei volenterosi, che riunisce 35 paesi a sostegno della difesa dell'Ucraina contro l'invasione russa. Durante l'incontro svoltosi a Parigi, Kiev e 9 paesi europei hanno annunciato la creazione di una coalizione dedicata al rafforzamento della difesa contro i missili balistici. Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno reintrodotto il blocco navale nello stretto di Hormuz sulle navi dirette verso o in partenza dai porti iraniani. Ha poi definito gli USA come angelo custode della Via dell'Acqua e ha aggiunto che per una questione di giustizia gli Stati Uniti verranno rimborsati al tasso del 20% su tutto il carico spedito per tutti i costi necessari a svolgere il lavoro di garantire sicurezza e protezione in questa parte del mondo molto volatile. Il presidente USA ha anche affermato che un accordo con l'Iran è ancora possibile e ribadito che Teheran non avrà l'arma nucleare. Nuovo pacchetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti contro Cuba, presi di mira aziende statali, gruppi paramilitari e il Ministero del Turismo cubano. Le sanzioni colpiscono quindi i pilastri del governo e del sistema economico cubano, ha dichiarato il Dipartimento di Stato, ovvero gli enti statali che forniscono entrate al regime e le organizzazioni paramilitari e di sorveglianza che partecipano alla repressione degli oppositori politici. Le sanzioni sono dirette anche contro diverse società statali coinvolte nell'importazione di carburante e in altre attività commerciali. Pronta la risposta dell'Havana, l'annuncio di ulteriori misure coercitive è la prova evidente dell'intento criminale e genocida con cui i leader statunitensi sono determinati a punire l'intera popolazione del paese. Cuba non è una minaccia, lo è il blocco. Il numero delle vittime dell'incendio scoppiato domenica in un locale della capitale thailandese Bangkok è salito a 30, lo hanno comunicato oggi le autorità locali. Finora sono state identificate 27 vittime, più di 70 persone sono rimaste ferite, di cui 24 sono ancora in condizioni critiche. Le autorità thailandesi stanno indagando per stabilire se la causa dell'incendio possa essere stata la negligenza. I sopravvissuti hanno infatti riferito di porte chiuse a chiave e della mancanza di segnaletica per le uscite di emergenza. È tutto per le notizie alle 9.33 minuti.
0: Radio Capodistria.

0: Bruno Mars e la sua Risky Doll ci portano dentro le storie, storie da vivere, storie da raccontare. Parto proprio da una frase che ha scritto il mio ospite, che è già al telefono, per introdurlo, e scrive: il viaggio finisce con l'arrivo a destinazione, ma la storia inizia a vivere solo allora. E storia era il tema della quarta edizione del Festival del Viaggio Lento, che si è tenuta a Barboi il 3 e 4 luglio. A parlarcene abbiamo al telefono l'ideatore, l'organizzatore, il camminatore e scrittore Goran Blažević. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosanna e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Goran, allora, di solito si chiama un ospite per annunciare un evento. Io invece ti chiamo dopo, perché ero in ferie, a parte questo, la settimana prima, ma ti chiamo perché io quest'anno finalmente, sabato, sono riuscita a passare al festival, e quello che ho trovato è una cosa rara, perché io ho trovato autenticità. È così?
1: Beh, io penso di sì, perché infine nella vita devi essere solo autentico. Oggi tutti quanti vogliono essere speciali in qualche modo e infine copiano, siamo solo un copia e incolla di tutto. Io ho avuto la fortuna di viaggiare, di camminare, e la strada mi ha mostrato che devi essere autentico, e penso che il festival proprio è autentico, il festival del viaggiare lento per voi.
0: Ma per questo è anche speciale e per questo è anche unico. Senti, un programma di racconti, appunto, che poi è di ascolto, di racconti, di fuoco, è un po' come se tu avessi ritirato fuori il rito ancestrale del raccontare, viaggi che non sono solo viaggi in luoghi o verso luoghi, ma sono viaggi interiori, viaggi dell'anima. E quest'anno avete iniziato con il mare, con dei viaggi in mare, un'odissea in kayak nell'Adriatico.
1: Sì, quest'anno finalmente il kayak è venuto al festival. È già anni che chiamavo certi ospiti con la speranza che mi racconteranno la storia che hanno passato il mare col kayak. E quest'anno finalmente ho avuto la fortuna di chiamare Tine e Nike, due ragazzi di Zagabria, che ho avuto l'opportunità di conoscerli durante il primo festival del viaggiare lento a Barboi. E quell'anno loro hanno fatto questo viaggio e ci siamo messi d'accordo, ci hanno raccontato la loro storia, sono partiti col kayak da Salvore per venire fino a Prevlaka, la fine della Croazia. E era molto interessante perché loro non avevano nemmeno esperienza, hanno parlato come hanno organizzato questo viaggio, con quale difficoltà si sono trovati all'inizio, perché l'idea di questo festival è anche di ispirare la gente, mostrare che fare certe spedizioni, certi viaggi lo possono fare tutti, la cosa importante è deciderlo e partire
0: per mare, ma partire anche in montagna. E qua in realtà la preparazione ci vuole, come, perché i secondi ospiti che hai avuto sono stati Bruno Zerljanić e Lukas Grbas-Laskovic, e loro si sono fatti la parete nord dell'Eigerd sulle Alpi Svizzere, detta la roccia della morte.
1: Sì, loro l'hanno fatto all'inizio 2025, già lo scorso anno eravamo in contatto per portare quella storia. L'idea del festival è che il venerdì, mettiamo, ci sono quattro ospiti sempre, l'idea di dare la possibilità a due ospiti che sono, mettiamo, forse meno conosciuti o meno che hanno meno spazio nei media. E nel 2025, inizio anno, Bruno e Lucas hanno fatto questa parete nord dell'Eiger, e per l'alpinismo croato è un grande successo, perché l'ultima volta è stato fatto negli anni fine 70 o inizio 80. E quando ho capito la loro storia, li ho chiamati, sono venuto, hanno raccontato la loro storia, che è interessantissima, perché mostravano delle foto, dei video da quando che loro erano bambini. Sono due ragazzi che hanno iniziato ad andare in montagna con i loro genitori, così che hanno proprio, è stato bello guardare la loro storia. E poi sono anche giovani, hanno 22 o 23 anni, quelli che sono il futuro dell'alpinismo croato, e sono proprio molto contento che loro sono stati gli ospiti quest'anno.
0: E loro hanno presentato che è un viaggio che presenta pericolo, rischio, adrenalina, quindi non c'è solo la lentezza, in questo caso è una lentezza pesante.
1: Sì, è una lentezza diversa. Penso, per dire la verità, l'alpinismo nemmeno non è un viaggio, però penso che è la questione che nell'alpinismo, come nel camminare o in tutti i viaggi lenti, è il momento. È il movimento che ti fa entrare nel momento presente, e per questo io penso che l'alpinismo si può mettere nello spazio del viaggiare lento.
0: È come, anche perché è un viaggio psicologico non indifferente, per cui altro che. E poi io sabato c'ero e lì passiamo all'avventura, ma l'avventura vera, perché Hassan Haidar Jab, che cosa ha fatto? Giornalista e scrittore di viaggi, ci ha raccontato questo in maniera umoristica, in questo viaggio incredibile che ha fatto assieme a Željko Malnar dalla Croazia alla Giordania, e ti pareva di vedere un film.
1: Era incredibile ascoltarlo. Io, per dire la verità, già un anno lavoravo su questa storia, perché penso, io adesso questa settimana mi sono preso la settimana di riposo e già la prossima settimana inizio a lavorare sulla quinta edizione del festival, perché non è semplice trovare gli ospiti, non è semplice mettersi d'accordo con le date. E lo scorso anno, quando è finita la terza edizione, mi sono ricordato di Željko Malnar e in qualche modo mi sono chiesto, ma potrei in qualche modo portare questa sua storia qua, perché Željko Malnar è morto 13 anni fa, e ho riuscito a scoprire chi che era il suo compagno di viaggio, che è un famoso giornalista che già vive tantissimi anni in Croazia. E niente, lui è venuto qua, non sembra proprio uno più in forma, non è uno che viaggia lento. Però ha raccontato la storia dell'inizio anni 90, fine 80, inizio anni 90, un viaggio di 3 anni fino al Medio Oriente con i cavalli, nel periodo quando non c'erano i GPS, i cellulari, internet, quando il viaggiare era veramente diverso, e l'ha fatto proprio in modo originale, e credo che è piaciuto proprio a tutti la sua storia.
0: È piaciuto a tutti, ci siamo, cioè noi ci immaginavamo tutti quanti le peripezie di queste persone, perché gli è accaduto di tutto in questo viaggio lunghissimo, sulle tracce di Alessandro Magno, poi tra l'altro una follia, cioè parte come quasi uno scherzo, ma è un viaggione incredibile. E poi invece la serata si è conclusa sotto le stelle, davanti al fuoco, assieme a Bruno Scimlescia, e lui si è fatto il Pacific Crest Trail, cioè dal Messico al Canada. Qui quando si parla di camminare, si parla di camminare veramente.
1: Sì, ha camminato, non so, tantissimo, mi sembra 180 giorni, qualcosa così, 160. E niente, raccontare la sua storia, Bruno Simpson, direi la persona forse più, il personaggio più famoso che finora è venuto sul Festival del Viaggiare, forse una persona che non c'entra tantissimo col viaggiare, però lo scorso anno ha fatto questo suo viaggio, che ha mostrato come è stato uno che ha fatto il suo sogno, no? Ha realizzato il suo sogno. E per questo è stato, lo abbiamo chiamato, ha raccontato la sua storia, penso che anche, come che non è uno che viene fuori dal mondo del viaggio, l'ho raccontato in un modo molto semplice, dove che la gente forse ha anche imparato certe cose, cosa ti serve per un viaggio così, perché è sempre l'idea di chiamare 4 personaggi diversi, però che diano qualcosa di speciale alla gente che viene a ascoltare questi ospiti sul festival.
0: E sai anche cosa ci ha trasmesso, secondo me, la distanza da casa, questo suo continuo collegarsi, perché poi a casa restano delle famiglie, no? In questo suo viaggio aveva una figlia in difficoltà, per cui anche a gestire tutte queste cose che sembrano normali, oppure non ci pensiamo neanche. Questo era il sogno di Bruno Scimlescia, il tuo sogno invece era proprio questo festival.
1: Uno dei miei tanti sogni. Io ho avuto la fortuna di avere tanti sogni, di seguire i miei sogni e di esaudire per adesso molte cose. Ancora tante cose sono rimaste nel cassetto da esaudire. Però sì, questo festival era un mio sogno da quando che ho scoperto quella terra che era di mio nonno. Ho pensato che questo è un posto che voglio portare, radunare la gente. Il festival è stato fatto come un modo di tornare tutto quello che a me la strada ha dato. Io durante i miei viaggi sono stato molte volte ospitato, molte volte la gente mi ha aiutato durante la strada, sulla strada, e in questo modo, mettiamo, durante quei 2 giorni io ho la sensazione di forse restituire un po' di amore e cose belle che ho ricevuto durante i miei viaggi alla gente che vive qua.
0: E la gente che viene all'oasi di Pacamama, l'oliveto di tuo nonno, il tuo oliveto adesso. Senti, c'era anche letteratura, perché c'era Maya Klaric, che è una scrittrice, camminatrice, traduttrice, e tua moglie tra l'altro, e lei c'ha la biblioteca mobile, quindi potevamo anche trovare dei libri, potevamo acquistarli, documentarci anche su questi viaggi e anche altri.
1: Sì, è vero, abbiamo chiamato il Bukmir, che ogni anno, nello stesso tempo abbiamo capito che dobbiamo fare un piccolo, dobbiamo in qualche modo portare i bambini su questo festival, e questa è anche un'idea per il futuro che abbiamo capito, su quale che dobbiamo lavorare, e sicuramente quello sarà, ci girerà attorno proprio il Bukmir di Maya.
0: I bambini che si sono divertiti tantissimo, perché ascoltavano le storie e poi si arrampicavano sugli olivi, cioè, perché è anche un posto per bambini, meraviglioso il tuo olivetto.
1: Sì, c'erano tanti bambini, veramente, sì, era bello perché c'erano tutte le generazioni, veramente quest'anno il pubblico è stato molto bello che ci è venuto a trovare.
0: E quest'anno hai introdotto anche la musica?
1: Sì, quest'anno è il primo anno di musica, sono venuta una ragazza Maya che viene dalla Serbia e una ragazza Zoe dalla Grecia, sono due viaggiatrici che viaggiano per la strada, artiste di strada, però musiciste molto brave. Ci suonavano dei pezzi di melodie dell'Azerbaijan fino al Portogallo, così che si poteva viaggiare anche con la loro musica. E poi c'è stato un ragazzo che lasciava musica dopo che sono finiti le presentazioni. Quest'anno abbiamo fatto per il primo anno il mercatino, dove sono venuti certi artisti e artigiani che potevano vendere le loro cose. Così che piano piano la storia si sta allargando, perché il festival è il mio sogno, però io penso che nel mio sogno c'è spazio per anche il sogno degli altri, così che anche adesso sottrae questo momento per chiamare la gente che se ha bisogno di uno spazio per realizzare il loro sogno, che pensano che il nostro festival può essere quello spazio lì, che noi siamo aperti per qualsiasi
0: adesione, ad accoglierli.
1: Sì.
0: Ma sai che bello che tu condividi i tuoi sogni?
1: Bisogna condividerli.
0: Certo, ma non è così scontato, sai, soprattutto oggi. Le persone tendono a tenersi le cose, mentre tu condividi il sogno. Quella sera io ho sentito questa condivisione. Nel mercatino c'era anche Henry Maric, che io conosco, che è un ceramista meraviglioso e fantastico, e che non era solo presente al mercatino, è anche lui una persona con cui condividere il sogno, una bellissima persona, ma lui ha creato anche le tazze, i bicchieri in ceramica.
1: Sì, i bicchieri, quest'anno ho avuto la fortuna che certe persone hanno capito e si sono unite al tutto il progetto, e uno di quelli è Henry, che ha fatto questi bicchieri che si potevano comprare, perché mettiamo come che noi abbiamo c'è possibilità di comprare da bere qualcosa durante l'evento, si fa tanta plastica e noi stiamo pensando come risolvere questa plastica, perché non ha senso, così che Henry ci è entrato bene dentro questi bicchieri, che in poche parole poi la persona li può portare a casa e rimangono come ricordo.
0: Io ce l'ho a casa.
1: Brava.
0: E ce l'ho a casa. Massima, anche perché, ma scusa un attimo, se io voglio riportarmelo al festival prossimo, perché non posso farlo?
1: Ma sì, puoi farlo, dai, noi siamo aperti a tutto.
0: Certo. Senti, c'era da bere, i prezzi sono simbolici, davvero simbolici. E quest'anno c'erano dei volontari particolari, perché non è che fossero volontari del posto, magari, eccetera, ma sono ospiti che tu hai avuto negli anni scorsi, che quest'anno si sono aggregati proprio a questo tuo sogno, sono ritornati per dare una mano al tuo sogno.
1: Sì, quello che mi dà veramente un'energia tanta per continuare, perché sempre ti serve un po' di aiuto, non puoi fare tutte le cose da solo. E poi chiami aiuto e la gente ti promette, sai, al fine del festival, il prossimo anno sono qua, poi mai nessuno non viene. Quest'anno mi hanno sorpreso, perché due persone che erano ospite, Hanna e Marin, che erano ospite il secondo anno e durante la terza edizione, sono adesso venuti qua come volontari, hanno dormito in tenda nel campeggio con gli altri. È veramente stato bello ricevere il loro aiuto. Allora, l'anno prima li hai come ospiti e l'anno dopo ti vengono ad aiutare. E quello penso che dimostra che la storia veramente è bella, che la gente l'ha sentita.
0: E ha tanto cuore questa storia, ha tanto cuore. Io devo menzionare che c'era un moderatore quest'anno, che era Stribor Filic, che... Sì, che soprattutto nella storia con Hassan io ho riso da morire.
1: No, l'ho scelto, avevo un po' di paura, per dire la verità, quando li ho messi assieme, però poi ho capito che ho fatto una buona cosa e così credo.
0: Sì, ma perché c'era l'ironia, tanta, c'era quest'ironia. Poi Stribor è fantastico quando fa quelle facce sue, che sembra serissimo, no? Col punto di domanda. Sì, lui fa quell'espressione da cartone animato ogni tanto, che poi arriva la pausa e ridono tutti. Questo è il bello, è questo davvero il bello. Senti, non sei comunque solo in questo viaggio, perché ci sono dei partner che supportano il festival, c'è la città di Umago, la biblioteca civica di Umago, l'associazione culturale fotopoetica, per cui ci sono persone che hanno capito che questo è un festival che vale, che deve essere portato avanti, perché come dici tu deve essere condiviso.
1: Sì, però deve rimanere anche puro,
0: certo.
1: Bisogna stare attenti, no?
0: Quello è difficile, per quello ti ho detto all'inizio, ho trovato l'autenticità, guarda che è rarissimo.
1: No, deve arrivare, penso, bisogna stare attenti come si fanno le cose, perché bisogna anche farsi la domanda fino a quando vuoi crescere, no? Però quella domanda ci faremo quest'anno durante l'estate, l'autunno e la primavera prossima, inverno prossimo.
0: Sai cosa mi è piaciuto? Che alla fine dell'ultimo intervento, dell'intervento di Shimlish, hai detto semplicemente: ok, è finita, però adesso restiamo tutti insieme. Semplice.
1: La semplicità, infine, il viaggiare lento, ti pare la cosa bella, sono la cosa semplice. Sono le cose belle.
0: Sono le cose più preziose. Grazie. Goran, grazie mille. Ma noi ci vediamo l'anno prossimo. Non ti prometto che ti aiuterò, perché io sai che sono sempre impegnata al momento prima, per cui non ti aiuterò.
1: Devi venire.
0: Ma vengo, sì. Perché sai perché vengo? Perché mi sono trovata bene, ecco.
1: Brava.
0: Perché sembra scontato, invece no. Invece no, mi sono trovata davvero davvero bene con persone che non conoscevo, di tutte le età, come hai detto tu. Io ho parlato con tutti, ho conosciuto persone, ho ascoltato storie. Sono stata davanti a un fuoco e sopra noi c'erano le stelle. E questo è un lusso.
1: È un lusso, sì.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao.

Arisa Controvento. E io saluto subito Michela che mi sta scrivendo. Mi ha scritto canzone perfetta. Sì, è una bella canzone perfetta. E saluto anche Jaka Jagar, il nostro tecnico che è arrivato in studio, mentre Jurez Soglia e più l'abbiamo fiondato via. Un viaggio, ragazzi, la vita è un viaggio meraviglioso e non devi per forza viaggiare con qualcuno, perché viaggiando da solo, come abbiamo sentito, riesci a goderti ogni parte di te. Quella è la cosa difficile, stare con se stessi. Io ringrazio Goran Blažević, ogni volta lui mi calma, Goran mi calma, Goran che ci regala i racconti, le emozioni del Festival del Viaggiare Lento, il Festival Usporenok Putovania, e che ci invita a partecipare l'anno prossimo e a condividere i sogni. Che bella cosa ha detto: nel mio sogno c'è spazio per i sogni degli altri. Queste sono le persone che amo, e io vi dico subito le date del festival dell'anno prossimo, così magari potete contattarlo. 2-3 luglio, il primo venerdì e sabato di luglio, appuntamento fisso all'Oasi Pachamama, l'uliveto meraviglioso di Goran a Barboi. Anche io vorrei essere in un uliveto adesso. No, ci sono le zanzare, vorrei essere in riva al mare. Jaka, a te piace il mare? Gna, un poco, infatti tu c'hai la bronzatura da nobile. Bianco sei, vero? Certo. Il mare mi aspetterà oggi pomeriggio e io spotterò oggi pomeriggio per vedere il mare. Adesso musica, sempre in tema di mare, poi le info di Viaggiando e poi torniamo qui su Radio Capodistria per l'ultima parte di Calle degli Orti Grandi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben trovati sulla 4 Venezia-Trieste. Verso Venezia è ancora chiuso il tratto tra Portogruaro e Cessalto a causa di un incidente con tre mezzi pesanti coinvolti. Si registrano code verso Venezia a partire dalla Tisana e risultano chiuse le entrate di Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Traffico intenso inoltre con code sempre verso Venezia fra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza. Ci spostiamo sulla 28, Portogruaro Conegliano a causa dell'incidente in A4 è chiuso il bivio con l'A4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo inoltre code per traffico in uscita a Portogruaro in direzione dell'A4. Segnaliamo traffico intenso e code a tratti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Si viaggia inoltre a tratti incolonnati sulla 57 tangenziale di Mestre fra Terraglio e il bivio con la 27 verso Trieste. Ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della settimana.
3: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

Gianni Morandi, Banane Lampone, ultima parte di Calle degli Orti Grandi. Io sto ridendo perché mettere Gianni Morandi dopo i Rolling Stones, sono un genio del male. Adesso mi chiama Andrea F e mi sposta di ufficio. Ah, ma a me serviva della frutta, Andrea, quindi Banane Lampone. Mi serviva della frutta perché adesso parleremo di un verbo. Quinta parte leggera, andiamo verso il finale di puntata. Parleremo di un verbo, che verbo è? Limonare. Estate, flirt, sotto l'ombrellone, attrazione, chimica, dai, sono all'ordine del giorno. E un tempo, ora non si usa più, si usava il verbo limonare per descrivere un bacio passionale, no? Oggi si manda un messaggio in chat, non rischiamo nemmeno la mononucleosi, niente, a distanza, ti amo a distanza.

Ma limonare c'entra qualcosa con i limoni secondo voi? Andiamo allora a scoprire le tre ipotesi sull'origine del termine. La prima spiegazione, forse la più intuitiva e comune nell'immaginario collettivo, si basa proprio su un'analogia puramente visiva, meccanica. Pensate al gesto che si compie quando si vuole estrarre, no? Il succo da un limone utilizzando lo spremiagrumi, quello manuale. Che cosa si fa? Si imprime come le labbra e poi si fa un movimento rotatorio della mano, deciso, continuo, profondo, no? Esercitando una certa pressione sul frutto. Ecco, secondo i sostenitori di questa tesi, il movimento delle labbra, delle lingue durante un bacio profondo e prolungato ricorderebbe da vicino proprio quella dinamica. Un'immagine fisica, molto più fisica, carnale, no? Legata alla passione, alla vicinanza corporea. Una seconda teoria invece ci porta indietro nel tempo. Questa a me piace. Ci porta tra i banchi affollati e i profumi, pensate, dei vecchi mercati rionali della Lombardia. Un tempo, a differenza di altri frutti che venivano venduti rigorosamente a peso, i limoni venivano spesso proposti e acquistati a coppie. Per estensione, no? L'espressione fare limoni, andare a limonare, ha iniziato a indicare nel gergo giovanile dell'epoca il comportamento di due innamorati che decidevano di isolarsi dalla folla per stare appartati insieme, camminando vicini, stretti, appaiati, proprio come due limoni sullo stesso banco del mercato. E da questa usanza settentrionale il verbo si sarebbe poi diffuso in tutta la penisola, specializzandosi nel significato romantico, passionale che conosciamo oggi. La terza ipotesi è invece ancora più poetica, più romantica, e affonda le sue radici in una suggestiva tradizione contadina del passato. In alcune zone d'Italia il limone era considerato un vero e proprio simbolo di promessa amorosa, fedeltà, fecondità. E quando un giovane uomo voleva dichiararsi una ragazza e chiederne ufficialmente la mano, le faceva dono di un limone se la fanciulla accettava la proposta di matrimonio e corrispondeva al sentimento. Che cosa faceva? Mordeva il frutto davanti al pretendente. E io con questa cosa ho capito perché non mi sono mai sposata, perché solo il pensiero di mordere un limone mi viene, avete presente quella sensazione di salivazione, morso la mandibola, che mamma mia. Vabbè, se la proposta di matrimonio era con fico d'India era ancora peggio. Musica

Pompei, dove i limoni sono un'autentica eccellenza storico-botanica e gastronomica. Pompei, brano dei Bastille. E sapete da cosa prende il nome questo gruppo inglese? Dalla Bastiglia, è certo. Sì, però dalla data di nascita del suo frontman, Dan Smith. Allora tanti auguri anche a lui, che sicuramente oggi starà ascoltando Radio Capodistria. Guarda, dopo mi manda sicuramente un WhatsApp. È arrivato il momento del che fate, dove andate? Ma io stasera sapete dove vado? Io vado a Rovigno, vabbè, Rovigno è bellissima sempre, ma stasera c'ho un motivo in più, perché alle 21 sul palcoscenico estivo del Centro Giovani Dino Škrapić si svolgerà un recital multimediale dal titolo L'alba del Pascadur, raccolta di poesie, testi e canzoni di Giusto Curto, Ligio Zanini, Piero Soffici e Riccardo Bosazzi, insomma tutti autori che io amo, tutti autori da scoprire o da riscoprire. Protagonista della serata il cantautore rovignese Riccardo Bosazzi, accompagnato dal musicista polese Maurizio Di Capua. Approfittate, se non avete mai ascoltato, sentito la melodia della parlata rovignese, della cantata rovignese, stasera avete l'occasione di farlo. E poi io vi mando a mangiare, perché sennò mi dite che vi mando sempre al museo. Allora, lo annuncio ogni anno perché è un appuntamento che amo, lo dico anche a te Iaca. Iaca, ti piace i bobici? Ma insomma, ma che ti piace a te? Tanta roba, vabbè. Venerdì e sabato a Babici, vicino a Umago, c'è la 19ª edizione della Bobiciada, la festa dei bobici. Non ditemi che non sapete che cosa sono i bobici, dai, su, per favore. La minestra di mais fresco, tipica istriana, che accompagna le tavole d'estate, su. Allora, tornei, spettacoli, musica, ma soprattutto la gara culinaria che aspettano tutti, la proclamazione del piatto migliore sabato sera alle 11, se magna tardi, de noi estate, si aspetta il fresco. Insomma, 17 e 18 luglio a Babici, la Bobiciada. E poi vi mando al mare, giustamente, perché è estate, vi mando a fare una cosa che io vorrei fare e farò, però non ci sono ancora riuscita, non ce l'ho ancora fatta, troppi impegni, ma mi prenoto. Allora, l'area marina protetta di Miramare organizza escursioni di snorkeling appunto nell'area protetta, quindi sotto la guida esperta dello staff WWF, e vi leggo che cosa scrive: un'esperienza unica, nuotando tra grandi banchi di saraghi e corvine, scorgendo le ali possenti delle aquile di mare o quelle dei marangoni del ciuffo in pesca subacquea. Ai tuoi occhi si svelerà la vita nascosta dei fondali sabbiosi e quella inaspettata delle scogliere sottomarine popolate da minuscoli nudi branchi, granchi di ogni fattezza, spugne, anemoni e centinaia di altre specie animali e vegetali. E poesia, solo leggerlo mi sono venute le immagini e poesia. Bisogna che cosa? Saper nuotare, utilizzare l'attrezzatura da snorkeling. Le escursioni si tengono tutti i mercoledì, sabati e domeniche di luglio e agosto. Andate sul sito dell'area marina protetta per verificare la disponibilità delle date. Non è gratuito, certo che non è gratuito, le cose belle vanno pagate, ragazzi. Però volete mettere, sono veramente solo 30 euro di adesione per partecipante, ma volete mettere la bellezza, il ricordo che vi rimarrà tutta la vita di questa esperienza, o 30 euro che vi mangiate una pizza e la dimenticate domani? Andate sott'acqua a scoprire un mondo meraviglioso. Musica.

Street of Dreams, la calle de los sueños, doppio titolo per il primo singolo estratto dal nuovo album in studio del U2, o se dico U2, Tilly mi sente, U2, l'uscita dell'album nel 2026 da qualche parte, la strada dei sogni come metafora della vita, la vita come metafora di un sogno. Io finisco così marzulliana questa puntata di Calle di oggi, ma prima devo fare gli auguri a una persona molto molto speciale. Matteo, tanti tanti cari auguri amore, tanti tanti cari auguri, e io ti auguro, e gli altri non lo capiranno ma io e te sì, tanti tanti gufi, e sappiamo perché. Un bacione grande grande grande, un bacione. Allora, dovuto, questi auguri sono dovuti e li faccio con un sorriso, ti abbraccio tanto. Allora, adesso è giunto il momento di ringraziare gli ospiti. Federico Guidotto, presidente del Comites di Fiume, che ci ha parlato della quinta edizione del Carro di Tespi, Teatro Italiano in Piazza. Vi ricordo, la prossima piazza sarà quella di Lussin Piccolo sabato prossimo. E grazie a Goran Blažević. Anzi, tra l'altro, Federico, auguri anche a te, lo ripeto, perché anche tu hai il compleanno oggi. E grazie a Goran Blažević, camminatore, scrittore, cultore del passo lento, che ci ha portato nel suo oliveto, l'oasi Pachamama di Barboi, dove il 3-4 luglio si è svolta la quarta edizione del Festival del Viaggiare Lento. Goran che ci accoglie in uno dei suoi sogni, che ci invita a condividere con lui i nostri sogni. Sapete che se non avete ascoltato le nostre chiacchierate, il tempo di prepararle saranno caricate sul sito di Radio Capodistria, dove potete ascoltarle, ma potete anche ascoltarci in diretta, potete scaricare le nostre interviste, condividerle con chiunque, insomma, per quanto tempo volete, stan là. Ragazzi, grazie ai nostri meravigliosi tecnici, Jure Zoglia prima e adesso Jaka Žagar, grazie mille Jaka. E la replica di Calle alle 3 del mattino, ma lo sapete, alle 3 noi andiamo in onda col fresco, la replica va col fresco, con gli assioli, con le stelle. Vi mettete in sottofondo Radio Capodistria e mettete la lavatrice come tutti quanti di notte. Io adesso vi lascio, vi auguro di trascorrere una splendida giornata, di trovare tempo per voi stessi, per i vostri sogni. E come al solito mi raccomando, circondatevi di bellezza, perché noi abbiamo bisogno di bellezza, ma la bellezza ha bisogno di noi. A martedì prossimo. Ciao. Auguri Matteo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Dopo il fuoco d'artificio di ieri sera alla Tour Eiffel con un quadro pirotecnico dedicato al 70° anniversario dello storico gemellaggio tra Parigi e Roma, tra i gesti fondativi della costruzione europea dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale, è tutto pronto nella capitale francese per la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato e di governo attesi in tribuna, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella l'indomani del vertice dei volenterosi. Il capo dello Stato americano Donald Trump ha formalmente notificato al Congresso la ripresa del conflitto in Iran. La notifica riaccende lo scontro tra Capitol Hill e la Casa Bianca in merito all'autorità del presidente di continuare a condurre la guerra in Iran senza l'approvazione del Congresso. Entrambe le Camere hanno già infatti votato per ordinare al presidente di porre fine alla guerra o di chiedere l'autorizzazione per continuarla. La Casa Bianca però continua a sostenere Trump, che opera nell'ambito della sua autorità di comandante in capo. Trump ha annunciato che il nuovo conflitto in Iran sarà molto breve in un post su Social Truth. Ha anche fatto sapere che giovedì sera, ovvero nella notte secondo l'orario del centro Europa, terrà un discorso alla nazione. L'ICE, l'Agenzia Federale Americana di Controllo dell'Immigrazione, è stata coinvolta in una nuova sparatoria mortale. Stavolta è avvenuta a Biddeford, nel Maine, costa orientale degli Stati Uniti, anche se i dettagli di quanto accaduto restano ancora pochi. Il presidente della Camera Ryan Fecteau, esponente democratico, ha scritto su Facebook che la sparatoria avvenuta in una città costiera di circa 23.000 abitanti, circa 24 chilometri a sud-ovest di Portland. Italia nella morsa della terza ondata di caldo dell'anno, che sta entrando nella sua fase più intensa. Quattro le città con bollino rosso, oltre a Firenze, Perugia, anche Brescia e Torino, a cui domani si aggiungeranno pure Bologna, Frosinone e Roma. Nelle zone interne della Sardegna entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi centigradi. Il caldo estremo colpisce però anche altre parti d'Europa. Le 10.33 minuti, avete sentito le ultime notizie di Radio Capodistria. Il prossimo appuntamento con l'informazione è con il giornale delle 12.30.
2: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Giuseppe Signorelli.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
2: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
2: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
2: No, lascia perdere, faccio io.
3: Pairappappà.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora un saluto per quanto riguarda la 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo che è ancora chiuso il tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia a causa di un incidente con code a partire dalla Tisana. Risultano chiuse le entrate di Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Inoltre, per il traffico intenso, sempre sulla Venezia-Trieste, segnaliamo code verso Trieste fra Sandona di Piave e Sanstino di Livenza. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano. A causa dell'incidente in A4 risulta chiuso il bivio con l'A4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Inoltre il traffico intenso provoca code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione dell'A4. Ed è sempre il traffico a provocare code sulla A57 tangenziale di Mestre fra Terraglio e il bivio con l'A27 Venezia-Belluno verso Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiante e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Ben trovati all'ascolto di Dentro i Fatti, buongiorno da Ornella Rossetto e benvenuto al nostro ospite Ezio Giuricino, presidente del Circolo di Cultura Istroveneta Istria di Trieste, che ci accompagna in questa puntata. Grazie di essere con noi.
1: Grazie e grazie dell'invito.
0: Oggi vogliamo presentare insieme a lei due pubblicazioni recenti del Circolo Istria, entrambe di grande interesse, sono due volumi di atti che fanno seguito ad altrettanti incontri di studio organizzati dal Circolo. Nel primo caso si era trattato di un convegno dedicato allo scrittore Fulvio Tomizza, 90 anni dalla nascita, convegno che si è tenuto fra Trieste e Capodistria lo scorso novembre, quindi escono questi atti a distanza molto ravvicinata dallo svolgimento del convegno stesso, e nell'altro invece un seminario di storia orale ospitato dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno a fine 2024. Argomenti, Ezio Giuricin, certamente diversi fra loro, ma che trovano entrambi una ragion d'essere nel solco di quella attività variegata e molteplice che vede impegnato il Circolo Istria da più di 40 anni. E allora partiamo, se lei è d'accordo, da qualche considerazione introduttiva che le chiedo, facciamo un cappello insomma su queste due iniziative.
1: Sì, sono due iniziative che rientrano in quelle che sono gli obiettivi, le finalità statutarie del Circolo di Cultura Istroveneta Istria, quello di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della componente italiana dell'Adriatico orientale, di parlare della straordinaria eredità civile e culturale di questa nostra componente, e lo abbiamo fatto attraverso due importanti progetti. Il primo, quello del 6-8 novembre del 2024, di un seminario scuola di formazione sulla raccolta, la conservazione e le buone pratiche di ricerca con le fonti orali, che si è tenuto a Rovigno, al Centro di Ricerche Storiche Rovignese, in collaborazione con appunto il CRS e con l'AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, appunto per parlare della conservazione dal punto di vista tecnico-scientifico della memoria, di come si devono fare le testimonianze, la raccolta di testimonianze, interviste, per valorizzare questo elemento fondamentale, uno dei puntelli fondamentali della storiografia moderna, che è appunto la storia orale. Sappiamo che la storia, la storiografia si basa sulla raccolta documentale di documenti degli archivi, sui grandi fatti storici, gli eventi storici, ma poi è corredata e completata anche dalle testimonianze dei protagonisti degli eventi e dei testimoni degli eventi storici, ed è una colonna, un elemento della storiografia importantissimo. Perché? Perché mentre i documenti, gli archivi possono durare per secoli, anzi in qualche caso per millenni, il testimone no. Il testimone
0: c'è l'urgenza di raccogliere.
1: C'è l'urgenza di raccogliere, anche se poi ci sono tutta una serie di strumenti che portano anche alla longevità di questo elemento, di questo strumento della storia orale. Ne abbiamo discusso a Rovigno proprio per approfondire questo argomento.
0: E invece si era detto l'altro volume, il volume che lei stesso ha curato, comprende, racchiude gli atti del convegno dedicato a Fulvio Tomizza, l'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza. Non meno di una trentina i relatori, è particolarmente densa la giornata capodistriana del convegno. Qual è stato secondo lei il contributo di riflessione offerto dal convegno e qual è il contributo che viene ora offerto a studiosi e lettori di queste pagine?
1: Beh, il contributo è questo: una riflessione molto approfondita che ha coinvolto una trentina di specialisti, di studiosi, tra i più impegnati nello studio dell'opera, dell'ascito letterario, culturale, civile di Fulvio Tomizza, per affrontare il tema dell'attualità del messaggio dell'ascito culturale letterario di Tomizza oggi nelle nostre regioni. Tomizza, scrittore di frontiera, Tomizza, grande scrittore europeo, italiano, istriano, ma un Tomizza tradotto in decine di lingue e pubblicato in letto in tutto il mondo, che però spesso viene sottovalutato proprio nel nostro ambito territoriale, no? In particolare a Trieste, per vari motivi. Abbiamo voluto raccogliere insieme e stimolare il dialogo e il confronto fra questi studiosi, una trentina di studiosi, in due giornate di studio, la prima a Trieste e la seconda a Capodistria, proprio per verificare quanto sia vitale, viva oggi l'attualità del messaggio di Tomizza. Ed è emerso proprio questo: Tomizza ha ancora tanto da dirci. È uno scrittore, appunto, di frontiera, uno scrittore che in qualche maniera simboleggia la particolarità delle nostre regioni di

0: Proprio per questa sua capacità anticipatoria, precorritrice, spesso non è stato completamente capito, ha avuto qualche difficoltà nell'essere in qualche maniera interiorizzato dall'humus culturale del territorio in cui viveva, dunque l'Istria, Trieste, eccetera, ma che proprio per questo oggi ha una portata straordinaria. È uno scrittore e un autore che va ancora studiato, va ancora analizzato, va ancora letto, perché ha ancora tantissimo da dire. Questo è emerso dal convegno.
1: Lei ricordava prima le traduzioni, ebbene proprio le traduzioni o anche le traduzioni danno la misura di una ricezione anche internazionale dell'opera dello scrittore, uno scrittore la cui importanza non è certo limitata al territorio, e però è a noi istriani che Tomizza innanzitutto parla o dovrebbe parlare.
0: Sì, abbiamo voluto parlare e confrontarci sull'attualità, la visione europea appunto di Fulvio Tomizza oggi nelle nostre regioni, coinvolgendo anche alcuni traduttori, i più importanti traduttori, come Primož Sturman, traduttore in sloveno, o Lorena Monica Kmet, traduttrice nella lingua croata, perché sappiamo quanto sia importante la traduzione delle opere letterarie per la diffusione e la comprensione di queste opere, la valorizzazione di queste opere nel più ampio ambito in cui si devono comprendere, leggere e diffondere. E appunto anche qui sono emersi tanti punti di forza, tante opere tradotte, ma anche qualche elemento di debolezza, molti ritardi nelle traduzioni di alcune delle opere più importanti, che sono dovuti anche a politiche editoriali, che sono politiche, come dire, di consumo editoriale, e che spesso non hanno in qualche maniera apprezzato e valorizzato adeguatamente quello che il grande contributo e grande dimensione letteraria di Tomizza. Comunque ci sono in sloveno e in croato sono state tradotte quasi tutte le opere di Tomizza, con più edizioni. Quanto e come è stato fatto dai traduttori nelle tante altre lingue europee e internazionali.
1: I libri di Tomizza però oggi vanno consegnati anche alle nuove generazioni di lettori italiani, cosa che è più facile a dirsi che a farsi, anche perché come da più parti si è fatto notare, molti dei suoi libri in Italia appunto sono ormai fuori catalogo.
0: Sì, appunto, oggi si dovrebbe riproporre la produzione letteraria di Tomizza alle grandi case editrici italiane, perché Tomizza, che ha avuto un exploit straordinario fra gli anni, fine anni 60, gli anni 70, gli anni 80 in Italia, poi in questi ultimi decenni non viene pubblicato se non in collane così che non hanno una diffusione
1: nazionale,
0: totale, eccetera. È uno scrittore che forse è più conosciuto all'estero, negli altri paesi europei, anche oltreoceano, negli Stati Uniti, Canada, in Sud America, in Asia, in Giappone, eccetera, che a casa propria. E questo ci ha fatto riflettere.
1: naturalmente fa un po' malinconia pensare che Fulvio Tomizza se ne sia andato così presto, a soli 64 anni, nel 1999, e che non abbia fatto in tempo a vedere un'Istria in qualche misura certamente pacificata, rasserenata, che era poi l'Istria che lo scrittore auspicava, e forse anche un'Istria più consapevole oggi della propria complessità e della propria poliformità culturale. Lei cosa ne dice?
0: Sì, è un peccato per lui e soprattutto per noi, però Tomizza ha sempre incarnato questa visione dell'Istria, e lui ha vissuto l'Istria come un sogno, e noi con lui continuiamo a viverla come un sogno. Non per nulla ci vantiamo come Circolo Istria di contarlo fra i lari del Circolo Istria, fra gli intellettuali che hanno contribuito come dire, a stimolare la nascita, assieme a Guido Miglia, a Giorgio De Panger, a Marino Vocci, a Livio Dorigo, a tanti altri, a stimolare e a fare sì che nascesse il Circolo Istria come una

0: associazione che tra le prime ha voluto affrontare il discorso del dialogo fra andati e rimasti, della valorizzazione della poliformità culturale, appunto, dell'Istria, del nostro territorio, del dialogo fondamentalmente. Ecco, Tomizza non aveva forse bisogno di una concretizzazione del suo sogno, lo aveva coltivato con tanta forza, con tanta convinzione, che per lui questa e solo questa era l'Istria.
1: E intanto anche a Borisa, che è stata, come si sa, la città degli anni giovanili di Tomizza, la presentazione degli atti del convegno è stata anche l'occasione per ipotizzare da parte del circolo nuove ulteriori connessioni nel nome di Tomizza. L'interesse c'è.
0: Sì, l'interesse c'è, a partire dal Forum Tomizza, molti edizioni del Forum Tomizza che porta il suo nome per avviare un dibattito sui grandi temi di attualità culturale, civile e politica in questi territori. Però noi abbiamo avvertito come circoliste anche bisogno di parlare dell'opera di Tomizza, della letteratura di Tomizza, di quanto quest'opera letteraria di Tomizza continui a incidere sulla nostra coscienza culturale e civile. E dal convegno è emerso che il messaggio di Tomizza, i valori delle sue idee continuano a essere importanti e di una straordinaria attualità. Ecco, e dal convegno è emerso, come dire, la proposta di sviluppare tutta una serie di iniziative per dare forma e concretezza, dare gambe, diciamo così, nella prassi quotidiana, alle iniziative che si vanno facendo nelle nostre regioni, a questi insegnamenti di Tomizza, per incarnare questi insegnamenti di Tomizza nella nostra vita quotidiana.
1: Ecco, ma torniamo prima di tutto ai suoi libri, come Tomizza stesso avrebbe desiderato. E adesso, Ezio Giuricin, spostiamo la nostra attenzione sull'altro volume e gli atti del seminario Scuola di Formazione per un archivio della memoria. Ecco, non un semplice titolo, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, l'obiettivo che vi siete proposti dando vita a questo incontro rovinese che si era tenuto, già l'abbiamo ricordato, nell'autunno del 2024 al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
0: Sì, se per il convegno sull'Istria e la visione europea di Fulvio e Tomizza abbiamo voluto raccogliere oltre una trentina di studiosi, letterati ed esperti in due giornate di studio a Trieste e a Capodistria, per il seminario La Scuola di Formazione, un archivio della memoria, abbiamo dedicato ben tre giornate di studio al Centro di Ricerche Storiche in collaborazione con l'AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, in cui abbiamo coinvolto oltre una sessantina di corsisti, di studiosi delle nostre scuole, soprattutto delle scuole medie superiori e delle università, dei dipartimenti, dei tre dipartimenti di italianistica che abbiamo in questa nostra regione, e operatori culturali delle comunità degli italiani, che si occupano di raccolta di testimonianze e interviste, dunque di elaborazione di fonti orali, di storia orale, per confrontarli con la grande esperienza sia scientifica che, diciamo così, pratica degli studiosi dell'AISO, dell'Associazione Italiana di Storia Orale, per fare che cosa? Per trasmettere queste esperienze, per sviluppare nuove conoscenze sulle buone pratiche, sui modelli da adottare, perché raccogliere interviste e testimonianze non è semplice, sono tutti degli aspetti procedurali da rispettare.
1: Degli aspetti anche delicati.
0: Molto delicati, perché si parla di privacy, di regole europee e poi di come si conservano queste testimonianze. Bisogna avere la liberatoria dell'intervistato con tutta una serie di procedure, eccetera. E poi ci sono delle procedure per l'uniformità anche della conservazione delle registrazioni, no? Perché abbiamo voluto fare questo seminario? Proprio per avviare un dibattito, per raccogliere esperienze e parlare di buone pratiche, partendo dagli insegnamenti degli esperti dell'AISO, per fare sì che da questo seminario nasca un nuovo progetto, quello di costruire un archivio della memoria, una rete che metta insieme tutti quelli che in Istria e a Fiume, ma non solo, e anche tra le associazioni degli esuli, si occupano di raccolta di interviste e testimonianze sulla nostra storia, dunque di fonti orali, di storia orale, per fare sì che gli studiosi di tutto il mondo possono, e in particolare le nostre regioni, possono accedere liberamente, senza grossi impedimenti, a delle fonti immediatamente fruibili e che possono essere in qualche maniera utilizzate perché fanno parte di un sistema uniformato, sia come standard, sia come sistema di registrazione, sia come sistema di raccolta di dati, eccetera. Ecco, l'obiettivo di questi 3 giorni di studio è stato quello di insegnare, scambiare esperienze e informazioni con questa oltre una 60ina di corsisti e una 20ina di relatori, ma soprattutto di vedere come fare per sviluppare, costruire una rete di dati, una banca dati, un archivio della memoria fruibile per tutti.
1: Non l'abbiamo ancora ricordato e perciò lo facciamo qui, il volume a cura della storica Gloria Nemez, che è anche autrice di opere che hanno fatto scuola in questo campo, e tra i molti contributi interessanti che ora si possono leggere nel libro, mi piace citare in particolare proprio la curatrice che racconta, lavorando da decenni con le fonti orali, in pagine davvero illuminanti, delle memorie a lungo silenziate, rimosse oppure confinate fra le mura di casa degli italiani rimasti in Istria. Tanto che è stata la letteratura, parlavamo prima di Fulvio Tomizza, fa notare la Nemez, a farsi carico inizialmente di questa memoria altrimenti negata. Ora il riferimento è innanzitutto una grande scrittrice, parlando per l'appunto di scrittori e scrittrici istro-quarnerini e dunque rimasti, come la polese Nelida Milani e non solo.
0: Sì, è fondamentale il contributo offerto nell'ambito della realizzazione di questo progetto da Gloria Nemez, che oltre a essere membro del direttivo del Circolo Istria è anche membro del direttivo di AISO, dell'Associazione Italiana di Storia Orale, dunque è stata una trade union fondamentale per poter realizzare questa iniziativa, ed è Gloria Nemez una delle principali ricercatrici di storia orale sul patrimonio storico, sulla memoria della nostra comunità nazionale, di una minoranza che, lacerata dall'esodo, ha, come dire, subito momenti estremamente difficili che hanno anche in qualche maniera contribuito a soffocare la memoria. Sappiamo, l'ho detto anche prima, che la storiografia è fatta di tanti pilastri, quello documentale, quello della ricerca delle fonti, eccetera, ma uno dei pilastri fondamentali è quello dell'approccio della memoria che ci viene dai testimoni diretti, attraverso interviste e testimonianze. Senza la memoria orale, senza la storia orale, la storiografia è zoppa, perché ci riferiamo sempre e solo a documenti, a dati, ai grandi fatti della storia, agli elementi che ci vengono forniti dagli archivi, non sempre in modo completo ed equilibrato, ma non cogliamo quello che è il sentire concreto dei protagonisti, della popolazione. Perché eventi che magari, eventi di carattere bellico, di carattere diplomatico, di carattere civile storico, di varia natura,
1: nel sentire comune, sono
0: declinati in modo, dalle relazioni di convegno emerge questo, nella Resistenza italiana, per esempio, gli specialisti, gli studiosi dell'AISO ci confermano come le popolazioni agricole del centro-sud Italia, come hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Sono persone che hanno subito bombardamenti alleati e gli stermini nazisti quasi contemporaneamente, no? E dunque loro vivono, declinano questa percezione della tragedia della guerra in modo del tutto particolare e che gli storiografi devono saper cogliere. E questo avviene anche per la nostra minoranza, no? Al di là della storiografia ufficiale, poi c'è da capire come i nostri connazionali hanno, oppure gli esuli, hanno vissuto nella loro psicologia interiore questi accadimenti storici. Anche questa è storia, la storia che si svolge all'interno dell'intimo dell'individuo.
1: Allora oggi, in seno alla minoranza italiana che è uscita per l'appunto da questo lungo dopoguerra di silenzi, c'è un diffuso bisogno identitario di cui parla anche lo storico Christian Knez, che ha prodotto una forte spinta alla raccolta di testimonianze orali. E questa raccolta riguarda qualche volta anche aspetti molto minuti, quelli del nostro vivere quotidiano, come le ricette di cucina, per esempio, proprio perché c'è il senso di un tempo che stringe, di testimoni che presto verranno a mancare, di un tempo che ci siamo lasciati alle spalle in qualche modo.
0: Sì, la questione della ricerca storiografica e dell'opera nel campo della storia orale è fondamentale appunto per, come dire, per la valorizzazione e recupero della nostra identità, dell'identità di una componente nazionale. E come è emerso anche dalla relazione, dall'intervento di Christian Knez, tanto si sta facendo nelle nostre comunità, nelle nostre scuole, all'interno delle istituzioni del Gruppo Nazionale Italiano per recuperare questa memoria, per valorizzarla, per documentarla, per farla, per trascriverla e farla diventare storiografia. E qui Knez ha parlato del grande contributo porto nei decenni dal Centro di Ricerche Storiche, parliamo delle importanti testimonianze non solo sulla resistenza ma anche su Goli Otok, per esempio abbiamo decine e decine di testimonianze in quella terribile campo di prigionia che era l'isola Calva e che ha in qualche maniera inflitto delle afflizioni terrificanti nella psiche e nella vita di tanti nostri corregionali.
1: Anche del nostro gruppo nazionale.
0: E in particolare del nostro gruppo nazionale, tanto che si parla di timori e paure che si sono riprodotte nel tempo anche a molti decenni dopo l'isola Calva, paura di parlare, paura di ricordare, la rimozione del ricordo, della memoria, i fatti più difficili o più incresciosi. Questo vale anche per l'esodo, per molti altri aspetti. Gloria Nemez ha parlato anche della dimensione dei più fragili nel mondo dell'esodo, quelli che costretti ad abbandonare le proprie terre non ce l'hanno fatta a ricostruire la propria vita in nuovi ambienti. Alcuni sono passati per l'alcolismo o persino per
1: i manicomi,
0: no? E tutto questo la storiografia deve studiare tutte queste cose e non può che studiarle attraverso la storia orale. E per cui, come dicevo prima, tanto lavoro è stato fatto nella raccolta di dati, di testimonianze, di interviste, ma che sono un po' lasciate negli archivi delle singole comunità, delle varie istituzioni, che spesso non riescono a fare rete, a essere messe in rete con i sistemi moderni che abbiamo per offrire un panorama completo agli studiosi a 360 gradi, perché della nostra storia orale si devono occupare i nostri storici, della nostra comunità, delle nostre istituzioni, del mondo dell'esodo, ma se ne devono occupare gli studiosi di tutte le università, di tutti gli istituti del mondo.
1: E gli studi in generale, del resto, come osserva ancora Gloria Nemez, per l'AISO, l'Associazione Italiana Storia Orale, si è trattato di un primo ed emozionante viaggio all'estero, questo in un territorio per di più come l'Istria, che si presenta, osserva la curatrice, come un laboratorio straordinario per implementare la storia orale. Dunque, Ezio Giuricini, io la ringrazio molto, abbiamo parlato di eventi anche dolorosi a proposito, in riferimento a un'iniziativa molto interessante come questa scuola di formazione per un archivio della memoria promossa dal Circolo di Cultura Istro Veneta Istria di Trieste. È stato un piacere, complimenti per il lavoro che state facendo e mi auguro che vi siano altre occasioni per riparlarne. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: E allora ci fermiamo qui, Dentro i Fatti torna giovedì prossimo, grazie per l'ascolto e da Ornella Rosseto con la collaborazione tecnica di Daniel Matic un caro saluto a tutti voi.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto agli ascoltatori sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico sostenuto si viaggia in coda verso Venezia fra la Tisana e il Bivio con la 28 e in direzione Trieste, nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per ricordare che a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza questa notte fra le 21.30 e le 5.30 e fra le 21.30 di sabato 18 e le 5.30 di domenica 19 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. In chiusura ricordiamo nuovamente di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Buie, la vice sindaca Altine precisa il suo ruolo e assicura la continuità dei servizi. Il ministro dell'interno Matos lavora alla riforma della polizia. In bilico la candidatura di Tania Fayon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. L'anticorruzione chiede maggiore trasparenza al sistema legislativo ed esecutivo. Vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Janša fare di più e presto con gli aiuti. Italia entra nel vivo la riforma della legge elettorale. Emergenza caldo e incendi. Per il momento è tutto. Appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: L'area di alte pressioni presente sull'Europa centrale si è indebolita. Venti da ovest convogliano in quota sulle nostre regioni aria più umida e instabile. Previsioni. Nel pomeriggio e verso sera nuvolosità variabile con temporali locali, anche di forte entità, in particolare nell'interno, dove non si escludono grandinate, acquazzoni e forti raffiche di vento. Tempo asciutto al sud, temperature massime da 28 a 33 gradi. In nottata dapprima le precipitazioni si esauriranno, nella seconda parte della notte da nord attesi nuovi rovesci e isolate manifestazioni temporalesche. Domani inizialmente cielo sereno, nebbia mattutina localmente a valle, nelle ore pomeridiane e in serata locali fenomeni temporaleschi anche di forte entità. Temperature minime da 15 a 21, massime da 29 a 35. Giovedì dapprima coperto, nel corso della mattinata le piogge si esauriranno, seguiranno parziali schiarite da ovest, nel pomeriggio ancora possibili isolati acquazzoni e temporali. Venerdì soleggiato e caldo, nelle ore pomeridiane e in serata potrebbero ancora verificarsi fenomeni temporaleschi. La viabilità. Traffico intenso ma generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Per lavori in corso, code sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana tra Studenez e Postumia, nonché nella direzione opposta verso Capodistria tra Unez e Postumia. Rallentamenti anche tra Smari e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Le 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli. Buie, la vice sindaca Altin precisa il suo ruolo e assicura la continuità dei servizi. Il ministro dell'interno sloveno Matos lavora alla riforma della polizia. In bilico la candidatura di Tania Fajon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. L'anticorruzione chiede maggiore trasparenza al sistema legislativo ed esecutivo. Vertice dei volenterosi per l'Ucraina, Janša fare di più e presto con gli aiuti. Italia entra nel vivo la riforma della legge elettorale. Emergenza caldo e incendi. A buie il caso giudiziario legato al sindaco Fabrizio Visintin, attualmente in custodia cautelare, sta sollevando numerosi interrogativi, in particolare sulla gestione dell'amministrazione cittadina. Il servizio di Lionella Pausina Quavita.
2: Il fermo cautelare di un mese del sindaco di Buie Fabrizio Visintin a seguito dell'inchiesta per corruzione e abuso d'ufficio che lo vede coinvolto sta suscitando una serie di domande legittime da parte della cittadinanza, domande che almeno sulla parte gestionale trovano risposta nel comunicato emesso da Michela Altin, vice sindaca eletta della Comunità Nazionale Italiana. Continua a svolgere con responsabilità e impegno tutte le funzioni che la legge e le competenze del mio incarico mi attribuiscono, precisa l'Altin, evidenziando però che il suo ruolo non consiste nel sostituire il sindaco né nell'assumerne le funzioni, oltre quanto previsto dalla normativa vigente. Per questo motivo al momento non ritengo opportuno rilasciare ulteriori dichiarazioni o commenti su questioni che saranno comunicate ufficialmente nei prossimi giorni dagli organi competenti, aggiunge la vice sindaca, assicurando che nel frattempo l'amministrazione della città di Buie continua ad operare regolarmente, tutti i dipendenti e gli uffici comunali stanno svolgendo il proprio lavoro con professionalità e senso di responsabilità, garantendo la continuità dei servizi e lavorando nell'interesse della cittadinanza, scrive la Altin, non mancando di ringraziare i cittadini media e tutti coloro che stanno dimostrando comprensione e rispetto per questo difficile momento. Quando vi saranno informazioni ufficiali da comunicare, saranno rese note con la dovuta trasparenza attraverso i canali istituzionali, conclude la vice sindaca italiana di Buie.
1: L'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, avrebbe ritirato la candidatura dell'ex ministra degli esteri slovena Tanja Fajon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Lo rivela il portale N1 che cita informazioni ufficiose del Ministero degli Esteri. Interpellata sulla questione dallo stesso portale, Fajon dice di non essere stata informata su un eventuale passo in questo senso da parte della Kallas, che sempre secondo N1 avrebbe scelto di attendere la riunione di mercoledì del COREPER, il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l'Unione Europea, per verificare se esiste una chiara opposizione alla candidatura, prendendo poi di conseguenza una decisione. L'agenzia stampa slovena STA riferisce invece che una decisione dei paesi UE sulla nomina di Tanja Fajon è stata semplicemente rinviata. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franci Matos ha annunciato una profonda riforma della polizia con l'obiettivo di affrontare la cronica carenza di personale e di migliorare le condizioni di lavoro degli agenti. Tra le misure previste figurano l'introduzione di un sistema retributivo separato per le forze dell'ordine, il ripristino del percorso di carriera e l'abbassamento del requisito minimo di istruzione per accedere alla professione. Sentiamo Maja Novak.
3: Nel corso della trasmissione Odmevi di TV Slovenia, il ministro Franci Matos ha illustrato le principali misure con cui il governo intende rilanciare la polizia, soffermandosi anche su recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto gli agenti in merito al caso del rapinatore croato di 41 anni, ricercato per giorni dopo aver disarmato due poliziotti e preso un ostaggio, ha confermato che secondo i primi risultati dell'autopsia l'uomo si sarebbe tolto la vita. Matos lo ha descritto come un individuo particolarmente pericoloso e addestrato, capace di cogliere di sorpresa i due agenti. Pur sottolineando il buon esito dell'intervento, conclusosi senza feriti, ha denunciato le criticità che gravano sul corpo: carenza di personale, tagli per 60 milioni di euro nell'ultimo assestamento di bilancio, dotazioni insufficienti e strutture ormai obsolete. Per affrontare questi problemi, Matos ha annunciato l'introduzione di uno schema salariale apposito, oltre al ripristino di un sistema di carriera e allo stanziamento di maggiori risorse per gli stipendi. Tra le misure previste figura anche la riduzione del requisito minimo di istruzione per l'accesso alla professione, ritenendo l'attuale obbligo del sesto livello uno dei principali ostacoli al reclutamento. Matos è intervenuto anche sul caso di Koceuje, dove un automobilista ha investito e ferito gravemente un poliziotto durante un controllo. Il responsabile ha spiegato è un recidivo con numerosi precedenti penali. Secondo il ministero, una maggiore tutela degli agenti richiede anche una giustizia più rapida, perché sanzioni inflitte a distanza di anni perdono gran parte della loro efficacia deterrente. Infine, ha confermato l'intenzione di ripristinare la polizia autostradale e ha difeso la sostituzione dei dirigenti di 7 unità amministrative, spiegando che le decisioni sono state prese sulla base di colloqui individuali e della valutazione dei risultati degli uffici. In alcuni casi, ha precisato, si è trattato di semplici rotazioni di incarico, una pratica destinata a proseguire anche in futuro.
1: La Commissione Anticorruzione ha presentato ieri una serie di raccomandazioni inviate anche alla Camera di Stato, al Governo e a tutte le istituzioni competenti per introdurre procedure legislative più trasparenti. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
4: La presidente della KPK, Caterina Bervar-Sternad, ha detto chiaramente che è necessario intervenire quanto prima per ridurre il rischio di corruzione percepita. Per questo, ha aggiunto, serve una maggiore trasparenza della procedura legislativa sempre nell'interesse pubblico. Per evitare inoltre la pratica elusiva di non rispondere alle sollecitazioni dell'anticorruzione, Bervar-Sternad ha invitato i destinatari a informarli delle attività e delle misure previste entro 3 mesi dalla ricezione della missiva, un modo per mettere di fronte alle proprie responsabilità gli attori coinvolti. Nessuno sconto alla politica, con esempi pratici riferiti tanto alla precedente quanto all'attuale legislatura, ricordando come sia fondamentale evitare la fretta nell'adozione delle leggi che spesso diventano omnibus e quindi per loro natura incomplete e generaliste, citando i casi della legge Sciutaro o di quella d'emergenza, le cui iniziali buone intenzioni si sono scontrate con la complessità della macchina pubblica della realtà, contribuendo così a indebolire la già fragile fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La trasparenza quindi deve essere il principio guida di tutte le persone impegnate nella gestione dello Stato, secondo la Commissione, che ha poi dedicato una parte specifica delle sue raccomandazioni al Consiglio di Stato, nelle cui mani è confluito troppo potere. Ma senza la volontà politica di introdurre un reale cambiamento, ha spiegato il vicepresidente della KPK, Aleš Kocian, si galleggerà ancora nella zona grigia di incertezza, dove ciò che non è illegale diventa prassi, pur non essendo in linea con un comportamento etico atteso da quanti hanno a che fare con la cosa pubblica.
1: In visita ufficiale in Slovenia, il comandante supremo delle forze alleate per l'Europa, il generale Aleksis Grinkevič, con una delegazione. Il programma prevede incontri con la presidente della Repubblica e comandante supremo delle forze armate Natasha Pirc-Musar, il ministro della difesa Valentin Hajdinjak e il capo di stato maggiore dell'esercito sloveno, generale Boštjan Močnik. Ha inoltre consultazioni con il presidente di membri della Commissione parlamentare per la difesa, programmata una visita alla caserma e all'aeroporto militare di Cerclje.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dopo il vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi, il premier Janez Janša ha assicurato il continuo e pieno sostegno all'Ucraina, ha inoltre sottolineato l'ulteriore rafforzamento della disponibilità ad aiutare il paese. È un peccato però che ciò non sia accaduto qualche anno fa, ha detto intanto nel corso della riunione dei ministri degli esteri UE ieri a Bruxelles. Il capo della diplomazia slovena Tone Kaiser ha chiesto di intensificare la pressione sulla Russia anche attraverso sanzioni. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
6: L'incontro della coalizione dei volenterosi ieri a Parigi ha dimostrato che sia gli aiuti che la volontà di dare una mano all'Ucraina stanno aumentando. Lo ha affermato il capo del governo Janez Janša in un post sul social X dopo la riunione. È un peccato però che ciò non sia accaduto qualche anno prima, ha detto. Se l'approccio fosse stato lo stesso 4 o almeno 3 anni fa, la guerra sarebbe finita da tempo, ha aggiunto. La Russia sarebbe stata costretta a negoziare e l'Europa avrebbe potuto occuparsi delle questioni relative allo sviluppo. Secondo le sue parole, stiamo andando nella direzione giusta. L'unica domanda è se siamo abbastanza veloci. Al vertice ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron hanno preso parte anche i leader dell'Unione Europea e della NATO e almeno 25 capi di Stato e di Governo. Al termine della riunione il leader dell'Eliseo ha annunciato esercitazioni congiunte previste nei prossimi mesi nei paesi limitrofi all'Ucraina di forze multinazionali che saranno dispiegate in Ucraina in caso di cessate il fuoco con la Russia. A margine dell'incontro Kiev ha anche annunciato insieme ad altri 9 paesi europei la creazione di una coalizione per la difesa contro i missili balistici. Al contempo a Bruxelles si è tenuta la riunione dei ministri degli esteri UE. Lo sloveno Tone Kaiser ha chiesto di intensificare la pressione sulla Russia anche attraverso sanzioni. Secondo Kaiser, infatti, l'Unione Europea deve rimanere unita e continuare a rafforzare l'approccio a doppio binario, fornendo sostegno all'Ucraina ed esercitando una pressione decisiva sulla Russia. È necessario rafforzare la difesa aerea Ucraina, ha precisato. I ministri degli esteri dei 27 non hanno però adottato il nuovo 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, decisione per la quale l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha espresso rammarico. Ha aggiunto comunque che un accordo è molto vicino.
1: Circa 500 soldati della cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina hanno sfilato oggi sugli Champs-Élysées di Parigi durante la tradizionale parata del giorno della Bastiglia, in quello che la Francia ha definito un simbolo del risveglio strategico dell'Europa. A sfilare lungo il viale più famoso della capitale francese anche circa 25 soldati ucraini, in cielo intanto velivoli francesi e quelli dei paesi alleati europei. Secondo quanto riferito dall'ufficio del presidente Emmanuel Macron, i caccia Mirage francesi sarebbero stati pilotati da copiloti ucraini attualmente in addestramento. Presente alla tradizionale parata militare per la festa nazionale francese, all'indomani del vertice della coalizione dei volenterosi, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'omologo italiano Sergio Mattarella e in rappresentanza della Slovenia il capo del governo Janez Janša insieme alla consorte. Italia, la riforma della legge elettorale entra nel vivo a Montecitorio, con circa 200 emendamenti sul tavolo e diversi punti ancora da chiarire. Il confronto parlamentare si annuncia complesso. Al centro del dibattito soprattutto il sistema delle preferenze, tema che divide maggioranza e opposizioni. Il servizio di Beatrice Zizza.
7: La Camera esamina la proposta di riforma della legge elettorale, che prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Il premio sarebbe di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. In assenza del raggiungimento della soglia o in caso di risultati differenti tra i due rami del Parlamento, si applicherebbe il sistema proporzionale. Tra i principali temi in discussione ci sono le preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno presentato una proposta che prevede la possibilità per gli elettori di scegliere tra alcuni candidati indicati sulla scheda, mantenendo bloccato il capolista. Sul meccanismo non c'è al momento una posizione comune nella maggioranza, con Forza Italia e Lega su posizioni differenti. Il testo prevede anche l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio da parte delle liste e delle coalizioni. La misura è tra i punti contestati dalle opposizioni ed è oggetto degli emendamenti presentati in Parlamento. Il confronto riguarda inoltre la raccolta delle firme, le regole per la circoscrizione estero e il voto dei fuorisede. Per questi ultimi viene proposta la possibilità di votare nel comune di domicilio dopo almeno 9 mesi di permanenza. L'esame parlamentare prosegue con circa 22 ore di discussione previste. Sugli emendamenti potrebbe essere chiesto anche il voto segreto.
1: Gli incendi che ogni anno colpiscono il territorio sloveno trovano oggi il paese molto più preparato rispetto alla catastrofe del Carso di 4 anni fa, grazie all'impiego dei velivoli Air Tractor. Lo ha dichiarato Mitja Widmar, responsabile del coordinamento dello spegnimento aereo per l'amministrazione della protezione e soccorso, auspicando un ulteriore potenziamento del reparto attraverso nuove attrezzature, personale e 2 ulteriori mezzi aerei. Il servizio di Alessia Mittar.
8: I roghi, favoriti dalle alte temperature, sono fenomeni sempre più frequenti in molti paesi europei e la Slovenia non fa eccezione, affrontando attualmente una stagione estiva mediamente impegnativa. Per far fronte a questa emergenza, lo Stato si avvale di una flotta aerea strategica che conta attualmente 4 velivoli Air Tractor e che nel corso dell'anno è già intervenuta con successo su 11 fronti. Tra le operazioni si registrano lo spegnimento di un incendio che ha colpito un'ampia porzione di terreno nell'area di Bochin, dove 2 velivoli hanno scaricato circa 126.000 litri d'acqua prelevati direttamente dall'omonimo lago in 42 manovre di lancio. Come sottolineato da Mitja Widmar, responsabile della divisione di supporto, la rapidità d'azione è il fattore cruciale per scongiurare disastri di maggiore gravità. L'intervento dell'unità scatta infatti entro soli 30 minuti dalla chiamata, qualora le forze di terra non siano ritenute sufficienti a contenere le fiamme. Le operazioni di rifornimento idrico avvengono tramite speciale sonde di carico che permettono ai velivoli di prelevare l'acqua a fior di superficie da fiumi, dal mare o dai laghi, richiedendo tuttavia un'attenta e preventiva valutazione delle condizioni meteorologiche e delle distanze operative. L'unità speciale, istituita nel 2024 all'indomani dei devastanti roghi che avevano colpito la regione del Carso, conta oggi su un organico di 13 dipendenti, tra cui figurano 8 piloti, di cui 3 già pienamente abilitati alle manovre antincendio, coadiuvati dal personale di supporto logistico a terra e dei membri della protezione civile. L'obiettivo è quello di espandere l'organico fino a raggiungere un minimo di 10 piloti specializzati entro la fine del 2027, parallelamente all'assunzione di nuovi tecnici di terra, il cui operato è indispensabile per la sicurezza e la preparazione dei voli. Per il futuro, Widmar auspica l'acquisto di altri 2 velivoli, l'integrazione di droni per il monitoraggio e il completamento del nuovo hangar a Bernik.
1: L'Italia continua a fare i conti con una nuova e intensa ondata di calore. 4 le città da bollino rosso: Torino, Brescia, Firenze e Perugia, ma già nelle prossime ore saliranno a 7 con l'estensione dell'allerta anche a Bologna, Roma e Frosinone. 11 invece i capoluoghi contrassegnati dal bollino arancione. Davide Fifaco.
9: Le temperature sono in aumento da nord a sud in Italia, sia nei valori massimi sia in quelli minimi, con notti sempre piafose che rendono difficile trovare sollievo. Il picco è atteso tra giovedì e venerdì, quando nelle aree interne della Sardegna si potrebbero raggiungere addirittura i 45 gradi. Secondo gli esperti, questa volta l'anticiclone africano sta investendo direttamente la penisola, con una massa d'aria calda proveniente dall'Algeria che interessa in particolare la Sardegna e nei prossimi giorni anche il versante tirrenico. Solo nel fine settimana è previsto l'arrivo di correnti più fresche da nord-est, che dovrebbero riportare gradualmente le temperature su valori meno estremi. Intanto cresce anche il rischio incendi. Dopo i roghi che hanno colpito Sardegna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, resta massima l'allerta. Proprio il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di massima pericolosità su quasi tutto il territorio regionale. Vietato accendere fuochi, utilizzare strumenti che possano provocare scintille vicino alla vegetazione, con sanzioni che possono arrivare fino a 2.000 euro. Le condizioni di caldo estremo favoriscono inoltre lo sviluppo di temporali molto intensi, accompagnati da fulmini che possono innescare nuovi incendi, soprattutto dove la vegetazione è ormai completamente secca. L'emergenza riguarda anche il mondo del lavoro. In diverse regioni sono state introdotte limitazioni le attività all'aperto nelle ore più calde. In Lombardia, ad esempio, è vietato lavorare nei cantieri tra le 12.30 e le 16 nei giorni classificati a rischio, mentre a Firenze crescono le richieste di tutele da parte di rider e lavoratori dei musei. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e malati cronici. Un'ondata di calore che, almeno fino al fine settimana, continuerà a mettere a dura prova gran parte del paese.
1: L'amministrazione statunitense ha lanciato un'operazione per smantellare quella che ha definito una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti da parte della Corte Penale Internazionale. Lo ha reso noto un funzionario del Dipartimento di Stato di Washington, Franco De Stefani.
10: Tra le opzioni che stanno venendo considerate vi sono i divieti di entrata nel paese, revoca dei visti e ulteriori sanzioni contro la Corte e le organizzazioni affiliate. La fonte ha riferito che il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari stanno effettuando una campagna di pressioni volte a isolare diplomaticamente la Corte, a invitare l'uscita di altri paesi dalla Corte stessa e fare in modo che questa non possa colpire cittadini statunitensi. Sia Trump che altri politici di alto livello, come l'ex presidente George W. Bush, avevano più volte indicato che la Corte non deve avere l'autorità di investigare e perseguire statunitensi, in particolare membri delle forze armate. La Corte Penale Internazionale è stata istituita dalla comunità internazionale per perseguire crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità e ha giurisdizione solo se uno Stato membro non può o non vuole perseguire le atrocità da sé. Washington non è mai stata membro della Corte. Il mese scorso tre giudici del CPI hanno messo sotto accusa Trump e la sua amministrazione per le sanzioni imposte su di loro l'anno scorso, affermando che erano illegali. La fonte ha inoltre indicato che tutte le nazioni partner con le forze di sicurezza statunitensi che ospitano una presenza militare o beneficiano della copertura di sicurezza statunitense sono invitate a rigettare la sedicente autorità di perseguire ufficiali statunitensi o soldati, precisando che i paesi che rifiutano questo e che continuano ad affidarsi all'assistenza statunitense saranno presi sotto maggiore scrutinio e attenzione.
1: Nuovo pacchetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti contro Cuba, prese di mira aziende statali, gruppi paramilitari e il Ministero del Turismo cubano. Le sanzioni colpiscono quindi i pilastri del governo e del sistema economico cubano, ha dichiarato il Dipartimento di Stato, ovvero gli enti statali che forniscono entrate al regime e le organizzazioni paramilitari e di sorveglianza che partecipano alla repressione degli oppositori politici. Pronta la risposta dell'Havana, l'annuncio di ulteriori misure coercitive e la prova evidente dell'intento criminale e genocida con cui i leader statunitensi sono determinati a punire l'intera popolazione del paese. Cuba non è una minaccia, lo è il blocco. L'ICE, l'Agenzia Federale Americana di Controllo dell'Immigrazione, è stata coinvolta in una nuova sparatoria mortale. Stavolta è avvenuta a Biddeford, nel Maine, costa orientale degli Stati Uniti, anche se i dettagli di quanto accaduto restano ancora pochi. Il presidente della Camera Ryan Fechteau, esponente democratico, ha scritto su Facebook che la sparatoria è avvenuta in una città costiera di circa 23.000 abitanti, circa 24 chilometri a sud-ovest di Portland. Ore 12:52, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Delio De Sardo e da Erika Paternusch.
11: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza. Si verificano code per traffico intenso anche in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Annere tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: saddle them up, boys.
1: Pairapapa Puzzle.
2: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
1: Non c'è nulla da vincere.
2: O da perdere.
1: O da fare.
2: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Notizie delle 13.30. Una perturbazione temporalesca in arrivo dall'Austria raggiungerà la Slovenia nel corso del pomeriggio, portando con sé il rischio di forti raffiche di vento, rovesci intensi e grandinate. L'Agenzia per l'Ambiente ha diramato un'allerta arancione per gran parte del paese. Secondo gli esperti meteo, i fenomeni più intensi sono attesi soprattutto nelle aree interne, mentre sul litorale, dove il rischio sarà più contenuto, resta in vigore un'allerta gialla. A causa della rapida evoluzione del sistema perturbato, le principali criticità saranno rappresentate dalle violente raffiche di vento e dalle possibili grandinate. L'ondata di caldo con temperature da record ha colpito l'Europa occidentale tra il 18 giugno e i primi di luglio e ha causato 14.000 vittime in 6 paesi, lo riporta Politico. Si tratta quindi di uno dei disastri climatici più letali mai avvenuti sul vecchio continente, con un tasso di mortalità significativamente più alto rispetto alla media. Secondo i primi dati analizzati dal portale, la Germania ha registrato circa 6.800 decessi in eccesso direttamente correlati al caldo, la Francia ne ha registrati circa 2.000, il Regno Unito 2.200, il Belgio 1.740, la Spagna 810, i Paesi Bassi 480. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, si è praticamente assicurato il posto di presidente del partito e del governo britannico. Ieri ha ottenuto voti di supporto aggiuntivi tra i deputati laburisti. Dato il sostegno di cui gode, infatti, nessun altro candidato può raccogliere un numero sufficiente di voti per entrare nella gara che deciderà il successore di Keir Starmer. Burnham ha ricevuto il sostegno di altri 27 deputati laboristi che si sono aggiunti ai 322 che gli avevano già dato il loro voto giovedì scorso. Il termine per la presentazione delle candidature scade domani, mercoledì. Burnham deve ottenere anche il supporto di 3 organizzazioni legate al partito, di cui almeno 2 sindacati, ma questa è più che altro una formalità. Libano e Israele proseguono oggi a Roma i negoziati sotto l'egida degli Stati Uniti. Le parti hanno firmato un accordo di pace alla fine di giugno, ma la sua attuazione è ancora lontana e la situazione nella regione sta nuovamente peggiorando con nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran e contrattacchi iraniani contro obiettivi militari americani nella regione. L'intesa prevede il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento filo iraniano Hezbollah, che continua a respingere qualsiasi accordo con Israele. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
3: Radio Capodistria.

0: con la sua lunga lista di novità, eh sì, lunga lista, perché questa è veramente una settimana con tantissime novità al primo ascolto, poi le nostre promozioni dell'estate, tra poco iniziamo ad ascoltarle, ma come sempre ad aprire Ora Musica un salto indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo. Ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati e santi.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana, andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare un mente tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu mi hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: mille frasi. Questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: E noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, Ora Musica.

Versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace. Se ci

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Bobby!
1: What?
0: If you don't eat your meat, how can you have any pudding? How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: I don't know, Dick.
0: 2, 3, 4, 1! The wall. Thank you.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi sulla 57 tangenziale di Mestre. Per un incidente si verificano code tra Castellana e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Cessalto. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Va ora in onda una replica di In cammino per superare i confini, una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
5: In cammino per superare i confini. 4 tappe, 2 città, 1000 storie da raccontare.
4: Benvenuti e benvenute, un saluto da Barbara Orizzi che vi racconta il cammino goriziano per Radio Capodistria assieme ai colleghi della comunità radiotelevisiva italofona. Oggi vi raccontiamo la seconda tappa, quella che è partita questa mattina a Sagrado, che ci ha portato a Mirenski Grad, dove stiamo finendo appunto la seconda giornata di cammino. Per cui sono stati all'incirca un'altra ventina di chilometri più o meno, dove sono capitate tante cose, la pioggia che indubbiamente insomma ha giocato anche un ruolo importante su questa tappa, perché questo cammino ha 4 tappe, ogni tappa potrebbe avere una sorta di tema. Ecco, oggi era la tappa quella che in un certo qual modo può rappresentare la ferita, diciamo, dei territori che noi stiamo incontrando, perché noi oggi abbiamo camminato tra nel Carso goriziano, tra trincee, tra ricordi delle centinaia di migliaia di persone che hanno perso la loro vita durante la Grande Guerra. Noi le abbiamo percorso a passo lento, anche con la pioggia. È una tappa molto ci ha portato comunque anche a pensare, a fare anche tantissime riflessioni, no? Partendo un po' da tutto quello che è successo, sono passati all'incirca cent'anni, e poi ovviamente anche a fare un po' dei parallelismi con quelli che poi sono gli anni che noi stiamo vivendo, dove le guerre purtroppo ci sono e comunque esistono ancora. Ecco, io mi sono chiesta poi tante volte oggi camminando, mi chiedevo, ma una persona che comunque fa questa tappa, che comunque passa in questi territori, capisce, ricorda quelle che sono state queste ferite, che comunque non vanno mai dimenticate, ecco, può imparare qualcosa camminando in queste zone, camminando comunque con il passo lento? Forse l'inutilità, credo, essenzialmente di tutto, no? Dell'umanità che comunque continua a combattere contro se stessa. Ecco, però ovviamente quando cammini in queste zone, arrivi magari dove siamo arrivati noi, nel monumento di Zelie, che vuole un po' commemorare tutte le persone che hanno perso la vita, che siano italiani, come ungheresi, come austriaci, come slavi, effettivamente appunto questo monumento vuole in un certo qual modo ricordarli tutti, e credo che sarà molto bello quando comunque in questo cammino vedremo arrivare le persone da una parte all'altra di quello che era stato un confine, per cui insomma sloveni che incontrano italiani, che incontrano magari austriaci, che incontrano magari ungheresi. Ecco, allora io racconto questa parte assieme ai miei colleghi della comunità radiotelevisiva italofona. telefona, per cui dopo questa lunga premessa vi chiedo scusa, passo subito il microfono ad Andrea Borgnino.
1: Sì, eccoci in questa seconda puntata. La cosa interessante è anche che è una squadra variabile quella che è stata messa in piedi dalla comunità radiotelevisiva italofona, quindi c'è già stata una partenza oggi. Sabrina Piso della Radio Svizzera Italiana era con noi sul cammino, ma in fretta e furia è stata accompagnata all'aeroporto. Però non potevamo iniziare questa puntata senza anche il suo contributo, e quindi lo andiamo subito ad ascoltare.
6: Nel corso del cammino riflettevo oggi in particolare su quella che è per me la necessità di ripensare le parole con cui si raccontano le guerre, quelle del passato ma anche quelle del presente. Oggi infatti notavo l'aura di sacralità nei monumenti, nelle lapidi che abbiamo incontrato nel corso del nostro cammino sul Carso, messe appunto in memoria della Prima Guerra Mondiale. E c'erano parole come epica della guerra, sacrificio, eroismo, tutte parole che in fondo esprimono la propaganda nazionalista e militare, quindi una retorica per me molto pericolosa che finisce con il togliere alla guerra il suo orrore, fino al punto di definire giusta la guerra, come faceva all'epoca la propaganda italiana, enfatizzando appunto l'eroismo dei soldati. Al racconto della Prima Guerra Mondiale, così come di altre guerre, manca infatti spesso, riflettevo su questo, il racconto ad esempio delle fraternizzazioni tra nemici, che ricordava nel corso del cammino Andrea Bellavite quando raccontava che i soldati italiani e quelli austro-ungarici si lanciavano le sigarette, e molti in virtù di questi legami hanno disertato e per questo sono stati puniti, ci sono stati ammutinamenti, ci sono state rivolte. Il cammino di oggi, quindi solcare il fronte del Carso dove ci sono stati i combattimenti, mi ha fatto pensare a come sia ancora attuale e pericolosa questa retorica, che è accompagnata spesso alla disumanizzazione dell'altro per essere considerato un nemico. Questo è un processo che passa anche attraverso le parole e che serve appunto la disumanizzazione per poter vedere l'altro non come una persona come noi, ma come un barbaro, appunto come un nemico. È una retorica che alla fine, ed è questo il pericolo, ci fa dimenticare l'immensa carneficina che è stata la Prima Guerra Mondiale, a cui poi è seguita una Seconda Guerra Mondiale. Rischia di farci dimenticare che l'odio alimenta solo odio, e quindi oggi pensavo che l'epica della guerra andrebbe sostituita con l'etica della non guerra. Durante il percorso mi ha molto colpito, penso a molti di noi, la frase di un soldato che è stata trovata incisa forse su un muro: vogliamo la pace senza la G. Questo anche a dirci che la lingua alla fine è una lingua che in questo senso non ha un confine. Un percorso per dire quindi quello di oggi, che non esiste nessuna guerra giusta, che la parola giusto, giustizia e guerra non sono conciliabili, e che, come scriveva quel soldato, vogliamo la pace, perché in fondo, e questa è un'altra riflessione che facevo oggi, a pagare il prezzo delle guerre, di tutte le guerre, non è mai chi le guerre le decide, ma è la società civile, quei giovanissimi che sono stati mandati a morire, che avrebbero solo voluto superare la linea del fronte, fumarsi una sigaretta insieme con gli altri che in realtà loro non vedevano come altri, ma come dei coetanei, come degli amici, e con loro volevano essere solamente amici. E dato appunto che la giornata di oggi era incentrata sulle ferite, mi è venuto in mente che le ferite si possono curare anche trovando le parole giuste quando si parla di guerre, quelle di ieri e anche quelle di oggi.
1: Quella che abbiamo ascoltato appunto era Sabrina Pisu della Radio Svizzera Italiana. Io sarò breve, voglio solo fare una riflessione, che è quella sulla natura. Io mi immaginavo di vedere un percorso dove i segni della Grande Guerra fossero evidenti, e lo sono stati, li abbiamo visti. Però la cosa che a me ha fatto

0: zona lì la natura si è ripresa tutto. Le trincee ci sono, ma bisogna infilare la testa in mezzo agli alberi. E dappertutto siamo in un percorso naturale, dove il carso, il calcare, si è ripreso i suoi spazi. E questo, secondo me, è un bellissimo segnale per ci far capire che, appunto, noi di uomini siamo veramente un po' di passaggio su questa terra. È la terra che comanda, e anche le nostre terribili guerre riescono a essere cancellate dalla natura.
1: Sì, esattamente, ho anche avuto la stessa sensazione a Arena dei Concini di RAI, la sede di Bolzano, di programmi in lingua italiana. Continuo anche questo racconto nella natura che ho vissuto insieme alle mie compagne e ai miei compagni di viaggio oggi. Effettivamente un bellissimo percorso come seconda tappa dal punto di vista naturalistico, e un percorso molto intenso dal punto di vista dei contenuti, delle testimonianze. Sabrina Pisu ci diceva e ci ha detto nuove parole per raccontare le guerre. Alcune parole che sono già state dette molto importanti le abbiamo incontrate sul nostro cammino, e sono quelle di Ungaretti a San Martino del Carso, che voglio leggere perché sono brevi e molto intense. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più straziato. E quindi qui riprendo anche quello che ha detto Andrea, una natura che riempie di significato qualcosa che diciamo in passato è stato distrutto. Quindi anche per me questa passeggiata è stato questo connubio, questa unione di sensazioni, da una parte di bellezza e di tranquillità nonostante la pioggia, che poi a un certo punto è arrivata e ci ha sorpreso, e però di grandi riflessioni sul passato e sul presente.
2: Ecco, di grandi riflessioni sì sul passato e sul presente, la stessa cosa l'ho pensata anch'io. Sono Vida Valencic dei programmi italiani della Sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. Soprattutto le riflessioni sul presente, sulle analogie purtroppo tra la prima guerra mondiale e l'oggi, tra come anche dei fatti anche banali, anche di pochi individui, possano condizionare milioni di civili. E questo mi ha scosso tantissimo, e anche il ruolo dei civili nelle guerre. Infatti quando appunto Andrea Bellavite ci raccontava questi episodi, no, che sono segnati anche nelle lettere che sono state trovate, sono state spedite dai soldati dalle trincee alle loro famiglie, raccontano di questi barlumi di umanità anche tra fazioni opposte che esistevano. E quindi il ruolo dei soldati e il ruolo dei civili nelle guerre, questo mi ha scosso moltissimo, mi ha fatto pensare quanta responsabilità abbiamo noi tutti, no? Anche al giorno d'oggi, il fatto che nessuno può dirsi immune a ciò che sta succedendo nel mondo, come allora nessuno poteva dirsi immune, perché poi dopo è precipitato tutto, e un singolo gesto può cambiare le cose, no? Come dicevi tu Elena o tu Andrea, non ricordo, anche magari lo scambio di una sigaretta con il nemico poteva portarti a disertare, perché capivi che il nemico non era il male, il male assoluto, quello che vogliono farci credere, no? da sempre, poi forse sempre di più, perché poi la prima guerra mondiale era la guerra di combattimento, poi è sempre stato sempre più disumanizzante fino ad oggi, che ci sono queste guerre tecnologiche dove la distanza la fa da padrone, no? Tu sganci la bomba da un drone e il drone non ragiona, no? Non ragiona, e uccide quello che trova, e quindi è come una pedina di un videogioco, no? Sì, sono andata assolutamente fuori tema, però è tutto connesso. Ecco, questo mi ha fatto pensare quanto sia tutto connesso e quanto ogni singolo gesto, ogni singola parola

0: appunto che si parlava di parola, ogni singola parola ha un suo significato, quindi dobbiamo renderci conto, no, che siamo tutti interconnessi.
1: Sì, Rosario Tronolone della Radio Vaticana. Io vorrei tornare ad una parola che è stata pronunciata quando ormai nella pioggia, quindi eravamo veramente infreddoliti e siamo stati soccorsi dal pulmino che ci ha riportato poi qui a Mirensky Grad. E a un certo punto Maria Dubessé, che è la segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, ha usato un aggettivo a proposito della tappa, e cioè ha parlato di dolore, l'ha definita dolorosa. Ed è da questa parola che vorrei partire, perché quello che mi colpiva e mi commuoveva profondamente della frase che Sabrina ha indicato, quel «voliamo la pace», è anche l'evidente giovinezza di chi l'ha scritta, di qualcuno che era da poco probabilmente uscito dalla scuola, tanto da non riuscire nemmeno a compitare la parola nella maniera più esatta. E allora quella giovinezza e quindi quell'innocenza distrutte in nome di interessi che dietro le parole retoriche sono nascosti, perché poi gli interessi che portano alla guerra non sono ideali, sono generalmente ben altri. E questo dolore l'ho visto poi riproposto artisticamente quando siamo arrivati qui a Mirensky Grad, quando siamo entrati nella chiesa, appunto nella Via Crucis, che è di questo artista Tone Kral, spero di pronunciarlo nella maniera esatta, e, in cui c'è ovviamente un afflatto spirituale, no? Nel momento in cui lui ha raccontato le stazioni della Via Crucis, ma contemporaneamente anche una precisa denuncia politica, perché nei personaggi negativi, diciamo, della Via Crucis, lui ritrae proprio la malvagità del mondo. Gli dà il volto di Hitler, il volto di Mussolini, ma anche il volto di Lenin, il volto di Marx o il volto di Tito, cioè tutti coloro, senza un'ideologia che in qualche modo poteva muovere, no, la sua decisione, ma tutti coloro che in qualche modo sono stati, a causa del potere che detenevano, anche responsabili di questo dolore, di questa morte, di queste morti e della morte dell'innocenza. La natura di cui parlava prima Andrea ha anche questa caratteristica, secondo me, cioè di come il mondo e di come la bellezza, perché poi noi siamo, è vero che appunto abbiamo raccontato tutta questa storia che è ancora così presente, ma siamo passati attraverso dei luoghi di una bellezza assoluta, e l'armonia della natura, l'armonia del mondo, ma ci invita costantemente a dire: siete tutti uomini e donne. Il fatto che parliate una lingua diversa o che ascoltiate della musica diversa o che non cambia il fatto che invece possiate incontrarvi, parlarvi, arricchirvi e amarvi. E sì, questo mi sembra che sia il pensiero che porto con me, anche perché questa è la mia ultima tappa, purtroppo, quindi devo salutare sia voi che gli ascoltatori del nostro podcast, ma torno veramente arricchito da questa breve ma bellissima esperienza.
0: In effetti il nostro gruppo subirà comunque dei cambiamenti, non c'è chi ci lascerà, però anche colleghi che arriveranno nei giorni successivi, e noi abbiamo un ospite e il suo nome è Mitya Juren. Si tratta di una delle voci più originali della ricerca e divulgazione storica legata proprio al fronte dell'Isonzo nella prima guerra mondiale. Interessante perché si tratta di una persona che si è letteralmente appassionata alla storia di questi soldati, di questi giovani coetanei, perché lui, non storico di professione, ha cominciato ad interessarsi da giovanissimo proprio ai suoi coetanei che combatterono lì sul fronte dell'Isonzo e su tutte queste terre del Carso Isontino, sia dalla parte italiana che dalla parte austro-ungarica. Ha cominciato a tappeto a fare ricerca, studiando ovviamente nei vari archivi in Italia e all'estero, ha scritto vari libri con una ventennale esperienza di ricerca, e a Mitya Juren chiederò direttamente di raccontarci il suo Brestovez, no? Il suo Brestovez, questo colle che abbiamo visitato, Mitya, e che ci ha tanto scosso all'uscita del quale poi abbiamo letto e abbiamo rabbrividito, no? di commozione, perché questa scritta "Vogliamo la pace", sì, è un errore di ortografia, però a me ha fatto subito pensare anche al volo, no? Al volo. E allora, Mitya, questo "Vogliamo la pace", ecco, raccontaci proprio questa scritta, "Vogliamo la pace".
2: Vogliamo la pace, sul comprensore del Brestovez, quella piccola collina a 208 metri, ci sono tre descrizioni che inneggiano alla pace. La più significativa forse è quella piccolina, "Vogliamo la pace", grammaticamente "vogliamo" senza la GL, e sicuramente, se l'avete vista, piccolina, messa in un posto abbastanza discostato dai, mettiamo, dove c'è la trincea, i camminamenti e la caverna, perché è stata scritta da un soldato nel 17, inneggiando la pace. Perché? Perché chi faceva quelle caverne, quelle strutture militari, non era in prima linea. La prima linea era al di là del vallone, quindi a un chilometro, due scarsi di distanza in linea d'aria, dove si combatteva e si moriva. E quindi quando questi soldati, facendo i lavori di fortificazione del Brestovez, vedendo la carneficina che si svolgeva praticamente ai loro piedi, l'unico penso sentimento era la pace. E perché è scritta in maniera così piccola e così nascosta? Perché se qualcuno degli ufficiali vedeva, si accorgeva che un guerriero italiano, tra parentesi, un militare italiano inneggiava la pace, sicuramente andava davanti a un tribunale militare. Quindi tutte le iscrizioni che inneggiano la pace sul Brestovez ce ne sono tre, ma se andiamo sulle alture di Sel sopra Monfalcone ne troviamo abbastanza che inneggiano la pace, oppure la mamma, la famiglia, e sono tutte fatte in modo raccolto, piccolo, non così visivo, perché erano proprio soggette a queste verifiche. Se venivano presi e visti a scrivere verso la pace, potevano incappare in qualche problema di giustizia militare. Studiare la guerra, io sono sicuro, aiuta la pace, perché chi adesso fa i vari, se legge un diario di una guerra qualsiasi, non la prima guerra mondiale, una guerra punica, un diario di un combattente, non quei diari di generali fatti in retrovia, e si accorge oggi piove, avete fatto il giro, provate a stare 4-5 giorni con la pioggia in una caverna sul Carso, oppure sul freddo con la bora, oppure con la neve in montagna, il Monte Nero. Monte Nero, le guerre verticali solo in Dolomiti, no? Il Monte Nero è una montagna alta 2242 metri. Nel 17 c'erano 8 metri di neve, 8 metri, uno degli inverni più nevosi della storia. I soldati italiani e austriaci erano in cima a presidiare per tutta la durata dell'inverno. Quindi non si moriva per i combattimenti, per le slavine, per le valanghe, per il freddo.
3: In cammino per superare i confini. Quattro tappe, due città, mille storie da raccontare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. In seguito al referendum di domenica volto a bloccare la contestata regolamentazione municipale dei parcheggi a Lubiana, la consultazione si è conclusa con un nulla di fatto a causa del mancato raggiungimento del quorum, registrando appena il 19% di affluenza. Il sindaco Zoran Janković ha dichiarato definitivamente chiusa la vicenda, confermando che la riforma non verrà riproposta fino alla fine del suo mandato. Riflettendo sull'esito, il sindaco ha ringraziato sia i votanti sia l'ampia maggioranza di astenuti per aver espresso la propria volontà, liquidando l'iniziativa dei promotori come una strumentalizzazione politica in vista delle prossime elezioni locali e ribadendo che l'amministrazione proseguirà nel miglioramento della viabilità urbana unicamente attraverso il potenziamento dei servizi pubblici. Incontrando a Bruxelles il commissario europeo Christoph Hansen, il ministro dell'agricoltura sloveno Janez Ziegler Kralj ha delineato la priorità per tutelare il comparto agricolo nazionale nel quadro della futura politica agricola comune. La Slovenia auspica un sistema finanziariamente solido ma flessibile, semplificato e focalizzato su sicurezza alimentare, tutela del reddito dei produttori e ricambio generazionale. Durante il colloquio sono stati affrontati temi urgenti, lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro di aiuti contro il rincaro dei fertilizzanti, la richiesta di maggiore autonomia locale e l'attivazione della riserva di solidarietà per i gravi danni causati dal maltempo. Infine, il ministro ha sollecitato l'approvazione della quinta modifica al piano strategico nazionale, volta a sbloccare quasi 87 milioni di euro di fondi aggiuntivi per misure climatiche e ambientali. La fraternita sacerdotale San Pio X, più conosciuta come i Lefebriani, ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la dottrina della fede ha disposto la scomunica dei Lefebriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata presso lo stesso Dicastero. In una nota, la fraternita ha precisato che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del Codice di diritto canonico. Secondo i Lefebriani, la procedura ha l'effetto di sospendere gli effetti del decreto. La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche e servizi di pagamento per il progetto pilota, in cui nella seconda metà del 2027 eseguirà i primi test sulle funzionalità dell'euro digitale. La selezione è avvenuta tra oltre 50 candidati tra gli istituti di credito, lo ha riferito la stessa BCE in un comunicato. Sono 8 le banche italiane coinvolte, oltre a Deutsche Bank, Revolut, Stripe, SumUp e Worldline. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta.

0: godrai.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Castellane e il bivio per la 27 in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Castellana. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso in direzione Venezia si procede in colonnati tra la Tisana e Cesalto. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: L'area di alte pressioni presente sull'Europa centrale si è indebolita. Venti da ovest convogliano in quota sulle nostre regioni aria più umida e instabile. Previsioni. Nel corso del pomeriggio e verso sera nuvolosità variabile con temporali locali anche di forte entità, in particolare nell'interno, dove non si escludono grandinate, acquazzoni e forti raffiche di vento. Tempo asciutto al sud, temperature da 28 a 33 gradi. In nottata da prima le precipitazioni si esauriranno, nella seconda parte della notte da nord attesi nuovi rovesci e isolate manifestazioni temporalesche. Domani inizialmente cielo sereno, nebbia mattutina localmente a valle, nelle ore pomeridiane e in serata locali fenomeni temporaleschi anche di forte entità, temperature minime da 15 a 21, massime da 29 a 35 gradi. Giovedì dapprima coperto, nel corso della mattinata le piogge si esauriranno. Seguiranno parziali schiarite da ovest, nel pomeriggio ancora possibili isolati acquazzoni e temporali. Venerdì soleggiato e caldo, nelle ore pomeridiane e in serata potrebbero ancora verificarsi fenomeni temporaleschi. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie del paese, particolarmente marcato in uscita dei grandi centri urbani, e sulle tangenziali. Segnalati rallentamenti sull'autostrada 1 tra Unez e Postumia verso Capodistria e tra Arasdarto e Postumia in direzione della capitale.
2: Le 15:30.
3: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. Buie, la vice sindaca Altin precisa il suo ruolo e assicura la continuità dei servizi. Il ministro dell'interno Matos lavora alla riforma della polizia. In bilico la candidatura di Tania Fayon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Italia entra nel vivo la riforma della legge elettorale. A Buie, il caso giudiziario legato al sindaco Fabrizio Visentin, attualmente in custodia cautelare, sta sollevando numerosi interrogativi, in particolare sulla gestione dell'amministrazione cittadina. Il servizio di Lionella Pausina Quavita.
4: Il fermo cautelare di un mese del sindaco di Buie Fabrizio Visentin a seguito dell'inchiesta per corruzione e abuso d'ufficio che lo vede coinvolto sta suscitando una serie di domande legittime da parte della cittadinanza, domande che almeno sulla parte gestionale trovano risposta nel comunicato emesso da Michela Altin, vice sindaca eletta della Comunità Nazionale Italiana. Continua a svolgere con responsabilità e impegno tutte le funzioni che la legge e le competenze del mio incarico mi attribuiscono, precisa l'Altin, evidenziando però che il suo ruolo non consiste nel sostituire il sindaco né nell'assumerne le funzioni, oltre quanto previsto dalla normativa vigente. Per questo motivo al momento non ritengo opportuno rilasciare ulteriori dichiarazioni o commenti su questioni che saranno comunicate ufficialmente nei prossimi giorni dagli organi competenti, aggiunge la vice sindaca, assicurando che nel frattempo l'amministrazione della città di Buie continua ad operare regolarmente, tutti i dipendenti e gli uffici comunali stanno svolgendo il proprio lavoro con professionalità e senso di responsabilità, garantendo la continuità dei servizi e lavorando nell'interesse della cittadinanza, scrive la Altin, non mancando di ringraziare i cittadini media e tutti coloro che stanno dimostrando comprensione e rispetto per questo difficile momento. Quando vi saranno informazioni ufficiali da comunicare, saranno rese note con la dovuta trasparenza attraverso i canali istituzionali, conclude la vice sindaca italiana di Buie.
1: L'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, avrebbe ritirato la candidatura dell'ex ministra degli esteri slovena Tania Fayon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Lo rivela il portale N1 che cita informazioni ufficiose del Ministero degli Esteri. Interpellata sulla questione dallo stesso portale, Fajon dice di non essere stata informata su un eventuale passo in questo senso da parte della Callas, che sempre secondo N1 avrebbe scelto di attendere la riunione di mercoledì del COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi degli Stati Membri presso l'Unione Europea, per verificare se esiste una chiara opposizione alla candidatura, prendendo poi di conseguenza una decisione. L'agenzia stampa slovena STA riferisce invece che una decisione dei paesi UE sulla nomina di Tanja Fajon è stata semplicemente rinviata. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, Franci Matos, ha annunciato una profonda riforma della polizia con l'obiettivo di affrontare la cronica carenza di personale e migliorare le condizioni di lavoro degli agenti. Tra le misure previste figurano l'introduzione di un sistema retributivo separato per le forze dell'ordine, il ripristino del percorso di carriera e l'abbassamento del requisito minimo di istruzione per accedere alla professione. Sentiamo Maja Novak.
3: Nel corso della trasmissione Odmevi di TV Slovenia, il ministro Franci Matos ha illustrato le principali misure con cui il governo intende rilanciare la polizia, soffermandosi anche su recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto gli agenti in merito al caso del rapinatore croato di 41 anni, ricercato per giorni dopo aver disarmato due poliziotti e preso un ostaggio. Ha confermato che secondo i primi risultati dell'autopsia l'uomo si sarebbe tolto la vita. Matos lo ha descritto come un individuo particolarmente pericoloso e addestrato, capace di cogliere di sorpresa i due agenti. Pur sottolineando il buon esito dell'intervento, conclusosi senza feriti, ha denunciato le criticità che gravano sul corpo: carenza di personale, tagli per 60 milioni di euro nell'ultimo assestamento di bilancio, dotazioni insufficienti e strutture ormai obsolete. Per affrontare questi problemi, Matos ha annunciato l'introduzione di uno schema salariale apposito, oltre al ripristino di un sistema di carriera e allo stanziamento di maggiori risorse per gli stipendi. Tra le misure previste figura anche la riduzione del requisito minimo di istruzione per l'accesso alla professione, ritenendo l'attuale obbligo del sesto livello uno dei principali ostacoli al reclutamento. Matos è intervenuto anche sul caso di Koceuje, dove un automobilista ha investito e ferito gravemente un poliziotto durante un controllo. Il responsabile, ha spiegato, è un recidivo con numerosi precedenti penali. Secondo il ministero, una maggiore tutela degli agenti richiede anche una giustizia più rapida, perché sanzioni inflitte a distanza di anni perdono gran parte della loro efficacia deterrente. Infine, ha confermato l'intenzione di ripristinare la polizia autostradale e ha difeso la sostituzione dei dirigenti di 7 unità amministrative, spiegando che le decisioni sono state prese sulla base di colloqui individuali e della valutazione dei risultati degli uffici. In alcuni casi, ha precisato, si è trattato di semplici rotazioni di incarico, una pratica destinata a proseguire anche in futuro.
1: Incontrando a Bruxelles il commissario europeo Christoph Hansen, il ministro dell'agricoltura sloveno Janez Ziegler Kralj ha delineato le priorità per tutelare il comparto agricolo nazionale nel quadro della futura politica agricola comune. La Slovenia auspica un sistema finanziariamente solido ma flessibile, semplificato e focalizzato su sicurezza alimentare, tutela del reddito dei produttori e ricambio generazionale. Durante il colloquio sono stati affrontati temi urgenti, lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro di aiuti contro il rincaro dei fertilizzanti, la richiesta di maggiore autonomia locale e l'attivazione della riserva di solidarietà per i gravi danni causati dal maltempo. Infine, il ministro ha sollecitato l'approvazione della quinta modifica al piano strategico nazionale, volta a sbloccare quasi 87 milioni di euro di fondi aggiuntivi per misure climatiche e ambientali. Per il sindaco di Lubiana Zoran Janković, la vicenda del referendum comunale sui parcheggi è conclusa. Secondo il primo cittadino della capitale, i promotori del referendum hanno ottenuto il sostegno di tutti gli insoddisfatti e non solo sulla questione parcheggi, che considera comunque un capitolo chiuso. Per questo ha assicurato che durante il suo mandato, in scadenza in autunno, non subirà nuove modifiche. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Janković ha iniziato la consueta conferenza stampa settimanale, la prima dopo il voto di domenica, ringraziando i cittadini, sia il 19% che si è recato alle urne, sia l'81% che ha deciso di non partecipare, ha detto, perché ognuno di loro ha espresso la propria volontà. Un messaggio nemmeno troppo cifrato che ha trovato spiegazione subito dopo quando ha affermato che secondo lui il 99% di coloro che hanno organizzato il referendum non fosse consapevole di cosa trattasse o che stesse facendo politica attiva. Secondo il primo cittadino della capitale, l'iniziativa civica per Lubiana ha catalizzato il disagio della cittadinanza, trasformando quindi il referendum sulla questione parcheggi in un voto contro il sindaco, nonostante le ripetute smentite. Che la campagna elettorale per il voto amministrativo e la corsa per la poltrona della capitale siano alle porte rimane dunque un dato di fatto, e forse anche per questo Jankovic, eletto per la prima volta nel 2006, ha sottolineato che il comune non intende agire ignorando le comunità di quartiere. Il vice sindaco Dejan Cernek ha ricordato poi che la regolamentazione dei parcheggi nell'area di Štěpánsko-Naselje è avvenuta su richiesta dei cittadini. Un modo questo per ridimensionare la questione, per poi ricordare che ci aveva già pensato il tribunale distrettuale a congelare l'applicazione del nuovo regime di parcheggi fino alla sentenza definitiva. Solo dopo, ha spiegato Cernek, il consiglio comunale ha optato per il ritiro dell'ordinanza. Capitolo chiuso, insomma, quantomeno per il momento.
1: Una perturbazione temporalesca in arrivo dall'Austria raggiungerà nel pomeriggio la Slovenia, portando con sé il rischio di forti raffiche di vento, rovesci intensi e grandinate. L'Agenzia per l'Ambiente ha diramato un'allerta arancione per tutto il paese, ad eccezione della fascia costiera, valida fino a mezzanotte. Secondo gli esperti meteo, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata, ma condizioni instabili sono previste anche domani, con nuove possibilità di temporali localmente intensi. Le temperature continueranno a salire fino al fine settimana, prima dell'arrivo di una perturbazione che dovrebbe riportare un sensibile calo termico. Resta inoltre in vigore su tutto il territorio nazionale l'allerta per l'elevato rischio di incendi boschivi a causa della prolungata siccità.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Circa 500 soldati della cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina hanno sfilato oggi sugli Champs-Élysées di Parigi durante la tradizionale parata del giorno della Bastiglia, in quello che la Francia ha definito un simbolo del risveglio strategico dell'Europa. A sfilare lungo il viale più famoso della capitale francese anche circa 25 soldati ucraini. In cielo intanto velivoli francesi e quelli dei paesi alleati europei. Secondo quanto riferito dall'ufficio del presidente Emmanuel Macron, i caccia Mirage francesi sarebbero stati pilotati da copiloti ucraini attualmente in addestramento. Presente alla tradizionale parata militare per la festa nazionale francese, all'indomani del vertice della coalizione dei volenterosi, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'omologo italiano Sergio Mattarella e in rappresentanza della Slovenia il capo del governo Janez Janša insieme alla consorte. Italia, la riforma della legge elettorale entra nel vivo a Montecitorio, con circa 200 emendamenti sul tavolo e diversi punti ancora da chiarire. Il confronto parlamentare si annuncia complesso. Al centro del dibattito, soprattutto il sistema delle preferenze, tema che divide maggioranza e opposizioni. Il servizio di Beatrice Zizza.
7: La Camera esamina la proposta di riforma della legge elettorale, che prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Il premio sarebbe di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. In assenza del raggiungimento della soglia o in caso di risultati differenti tra i due rami del Parlamento, si applicherebbe il sistema proporzionale. Tra i principali temi in discussione ci sono le preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno presentato una proposta che prevede la possibilità per gli elettori di scegliere tra alcuni candidati indicati sulla scheda, mantenendo bloccato il capolista. Sul meccanismo non c'è al momento una posizione comune nella maggioranza, con Forza Italia e Lega su posizioni differenti. Il testo prevede anche l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio da parte delle liste e delle coalizioni. La misura è tra i punti contestati dalle opposizioni ed è oggetto degli emendamenti presentati in Parlamento. Il confronto riguarda inoltre la raccolta delle firme, le regole per la circoscrizione estero e il voto dei fuorisede. Per questi ultimi viene proposta la possibilità di votare nel comune di domicilio dopo almeno 9 mesi di permanenza. L'esame parlamentare prosegue con circa 22 ore di discussione previste. Sugli emendamenti potrebbe essere chiesto anche il voto segreto.
1: L'Italia continua a fare i conti con una nuova intensa ondata di calore. Quattro le città da bollino rosso: Torino, Brescia, Firenze, Perugia, ma già nelle prossime ore saliranno a 7 con l'estensione dell'allerta anche a Bologna, Roma e Frosinone. 11 invece i capoluoghi contrassegnati dal bollino arancione. Davide Fifacco.
8: Le temperature sono in aumento da nord a sud in Italia, sia nei valori massimi sia in quelli minimi, con notti sempre più afose che rendono difficile trovare sollievo. Il picco è atteso tra giovedì e venerdì, quando nelle aree interne della Sardegna si potrebbero raggiungere addirittura i 45 gradi. Secondo gli esperti, questa volta l'anticiclone africano sta investendo direttamente la penisola, con una massa d'aria calda proveniente dall'Algeria che interessa in particolare la Sardegna e nei prossimi giorni anche il versante tirrenico. Solo nel fine settimana è previsto l'arrivo di correnti più fresche da nord-est, che dovrebbero riportare gradualmente le temperature su valori meno estremi. Intanto cresce anche il rischio incendi. Dopo i roghi che hanno colpito Sardegna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, resta massima l'allerta. Proprio il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di massima pericolosità su quasi tutto il territorio regionale. Vietato accendere fuochi, utilizzare strumenti che possano provocare scintille vicino alla vegetazione, con sanzioni che possono arrivare fino a 2.000 euro. Le condizioni di caldo estremo favoriscono inoltre lo sviluppo di temporali molto intensi, accompagnati da fulmini che possono innescare nuovi incendi, soprattutto dove la vegetazione è ormai completamente secca. L'emergenza riguarda anche il mondo del lavoro. In diverse regioni sono state introdotte limitazioni alle attività all'aperto nelle ore più calde. In Lombardia, ad esempio, è vietato lavorare nei cantieri tra le 12.30 e le 16 nei giorni classificati a rischio, mentre a Firenze crescono le richieste di tutele da parte di rider e lavoratori dei musei. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e malati cronici. Un'ondata di calore che, almeno fino al fine settimana, continuerà a mettere a dura prova gran parte del paese.
1: Nuovo pacchetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti contro Cuba, presi di mira aziende statali, gruppi paramilitari e il Ministero del Turismo cubano. Le sanzioni colpiscono quindi i pilastri del governo e del sistema economico cubano, ha dichiarato il Dipartimento di Stato, ovvero gli enti statali che forniscono entrate al regime e le organizzazioni paramilitari e di sorveglianza che partecipano alla repressione degli oppositori politici. Pronta la risposta dell'Havana, l'annuncio di ulteriori misure coercitive è la prova evidente dell'intento criminale genocida con cui i leader statunitensi sono determinati a punire l'intera popolazione del paese. Cuba non è una minaccia, lo è il blocco. La fraternita sacerdotale San Pio X, più conosciuta come i Lefebvriani, ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la dottrina della fede ha disposto la scomunica dei Lefebvriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata presso lo stesso Dicastero. In una nota la Fraternita ha precisato che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del Codice di diritto canonico. Secondo i Lefebvriani, la procedura ha l'effetto di sospendere gli effetti del decreto. Torniamo a parlare di scuola perché a Lubiana il Centro Nazionale per gli Esami ha fatto il punto sugli esiti della prima sessione della prova di maturità in Slovenia, appena conclusa. La seconda si terrà da fine agosto. È alto il tasso dei promossi, come sentiamo da Ornella Rossetto.
9: Prima l'ansia, poi l'orgoglio di chi ce l'ha fatta, e sono stati in tanti ancora una volta i promossi all'esame di Stato che conclude il ciclo delle superiori in Slovenia. Secondo i dati del RIZ, il Centro Nazionale per gli Esami, i neodiplomati nella prima sessione della prova di maturità, quella che coinvolge la maggior parte degli studenti, sono stati pari al 91,65% nei licei e al 90,67% negli istituti tecnici, un numero che conferma un andamento stabile rispetto agli anni precedenti e che aumenta se si considerano i soli allievi delle classi terminali al loro primo approccio con l'esame. Il tasso di promozione in questo caso sale rispettivamente al 94,23% e al 92,65%. Su un totale di quasi 6.800 candidati nei licei, i bravissimi, che hanno totalizzato almeno 30 punti, sono stati 324, dei quali quasi 200 sono le ragazze e gli altri ragazzi. In gran parte, segnala il RIS, Svizzera allievi dei licei della capitale lubiana, mentre la media si attesta su un 21, che corrisponde comunque a un voto molto buono. Ed è tempo di bilanci anche per le scuole della comunità nazionale italiana. C'è stata grande soddisfazione ieri alla consegna dei diplomi che si è svolta al ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Tutti promossi, 10 ragazzi di quarta ammessi all'esame di giugno con una votazione media di 20-34esimi, ma ci sono stati anche un 28 e un 26. Al ginnasio Antonio Sema di Pirano risultati nel complesso un po' meno brillanti, con 4 studenti promossi su 7, e però una media gratificante, 22 fra chi ha superato la prova. Soddisfacenti ma non del tutto, infine, a detta del preside Alberto Scheriani, gli esiti della maturità professionale alla scuola media Pietro Coppo di Isola, che ha festeggiato i suoi neodiplomati già la settimana scorsa, 13 in totale, compresa una lieve esterna, su 17 candidati degli indirizzi quadriennali e quinquennale giunti al termine del percorso di studio, e con una media discreta. Nei corsi triennali 13 i promossi all'esame di licenza, con una buona valutazione e una particolare citazione per la parte pratica, da tutti svolta davvero bene, riferisce ancora il preside.
1: Le 15:49 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Franco De Stefani e da Alessia Mittar. Grazie della cortese attenzione. Alle 16:30 le prossime notizie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un mezzo pesante in fiamme si verificano lunghe code tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre ancora code per un incidente tra la barriera di Venezia Mestre e Castellana verso Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia e nella stessa direzione si viaggia lentamente per materiali dispersi tra San Donà di Piave e Meolo Roncade. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio di questo 14 luglio, festa nazionale in Francia, giorno di ordinaria follia qui da noi. Siete su Radio Capodistria, questo è Estate Fresche e io sono Samuel. Oggi iniziamo con una notizia che non vorremmo dare, ma che dobbiamo condividere. Due giorni or sono, una delle voci più amate e importanti dell'Istria si è spenta per sempre. Ci sono persone la cui scomparsa non si misura soltanto dagli anni vissuti o dai successi professionali, si misura dal vuoto che lasciano dietro di sé. Così è stato per Arinka Shegando-Blaškovic, musicista, compositrice, insegnante di musica, autrice radiofonica e soprattutto la donna che per decenni ha dato voce ad uno dei personaggi radiofonici più amati dell'Istria, Sciora Spia. Quella voce si è spenta, per molti istriani il suo nome forse non era il primo a venire in mente, dicevano semplicemente Sciora Spia, appunto, e tutti capivano. Era molto più di un personaggio radiofonico, era diventata un'istituzione, una cronista della vita quotidiana, la voce della gente comune, sempre pronta a dire la sua sulla vita, sulla politica, sui vicini di casa, sulla burocrazia, sulle pensioni, sul costo della vita e tant'altro. Parlava come si parla in Istria, italianismi, spirito locale, tutto senza artifici. Arinka diede vita alla trasmissione Sciora Spia insieme al marito Franzi Blaškovic. Per oltre 25 anni è stata uno dei simboli di Radio Pola. Le sue battute venivano ripetute nei mercati, nei bar, nei luoghi di lavoro e durante i pranzi di famiglia, per esempio. Era quindi, ecco, la voce del popolo, ma anche quella del buonsenso, ironica, pungente, profondamente umana. Ma Arinka era molto di più di Sciora Spia. Per decenni ha creato musica, cantante, tastierista, flautista, autrice di testi, compositrice. Insieme al marito Franzi Blaškovic ha dato vita a uno dei gruppi ormai ecco di culto come Arinka e Tingle Tangle e soprattutto Goriushi Winnetou, lasciando un segno indelebile nella musica istriana. È stata anche una amatissima insegnante di educazione musicale alla scuola elementare Castagnier di Pola. Generazioni di bambini ricordano la sua energia, il suo entusiasmo e la sua dedizione. Eppure, ecco, forse l'eredità più grande che Arinka ci lascia non si trova nelle note o nei testi, ma vive nella lingua che ha contribuito a preservare, nell'umorismo istriano che ha saputo coltivare e in quella profonda umanità che ha portato in ogni sua interpretazione. Oggi, per onorarla, abbiamo aperto la puntata con una sua canzone del 1982, Zagirlime io stanitako, perché la sua musica, ecco, quella continua a parlare e continuerà a farlo. E con questo abbraccio che resta abbiamo aperto la puntata, come dicevo, perché la musica, insomma, è l'unica cosa che quando tutto il resto se ne va, rimane. E a volte anche l'unica cosa che ci tiene compagnia mentre il mondo fuori va a rotoli. Detto questo, proviamo in qualche modo a onorare la sua memoria con una trasmissione che non potrà che essere cinica come al solito, perché il cinismo per noi è la sindrome di sopravvivenza necessaria a colmare i vuoti di umanità con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente. E oggi di vuoto ce n'è più del solito. Ma andiamo avanti. 1982, sempre 14 luglio, i Pink Floyd portano al cinema il loro capolavoro più cupo, The Wall, il film. La storia di un rocker confinato, di nome Pink, un muro di mattoni che si costruisce uno per uno, come facciamo tutti. La prima del film dei Pink Floyd, The Wall, si tiene all'Empire di Leicester Square a Londra, incassa 22 milioni di dollari al primo anno e vince due premi BAFTA. La storia di Pink è con una rockstar che si isola dal mondo. Ascoltiamo Goodbye Cruel World e In the Flesh.

Goodbye Cruel World e In the Flesh dei Pink Floyd ad estate freschi, due facce della stessa medaglia. La prima è un addio, un sussurro, un crollo. La seconda è un ritorno, un pugno, uno spettacolo. I Pink Floyd sapevano che il muro, ecco, prima o poi si sarebbe rotto, ma sapevano anche che per ricostruire bisogna prima distruggere. E con questo caldo, cari amici, il muro è più alto che mai, ma noi insomma intanto ascoltiamo e ci ricordiamo che anche i muri a volte cadono, per fortuna. Quindi dal muro di Pink passiamo ad un altro muro, quello del rock blues italiano. Zucchero nel 2006 lancia Bacco per Bacco, perché il vino, si sa, è l'unica religione che non delude mai.

Bacco per bacco, un gioco di parole. Zucchero ci invita a bere, a brindare, a dimenticare. Peccato che dopo il brindisi arrivi il conto, ma ecco, mentre la canzone dura, possiamo illuderci che il vino sia la soluzione a tutti i problemi. Poi finisce e la realtà torna, almeno il ritornello è rimasto. Dal vino passiamo alle Bad Girls. Donna Summer nel 1979 ci regala un inno alla libertà, o almeno a quella che si può comprare. Conquista infatti il suo terzo singolo al numero uno negli Stati Uniti con Bad Girls. L'ispirazione le venne dopo che una delle sue assistenti fu scambiata per una prostituta da un poliziotto. La canzone è un inno alla libertà, alla ribellione, a quel lato oscuro che tutti abbiamo. Bad Girls.

Bad Girls, cattive ragazze. Donna Summer canta di una vita notturna fatta di strade, di luci, di rischi, appunto di rischi. Oggi nel 2026 le strade sono più pericolose che mai, ma la sua voce, quella è ancora lì a ricordarci che la libertà, anche quella finta, è sempre meglio della prigione. E dopo le ragazze cattive passiamo ai Talking Heads. Sempre nel 1978 pubblicano More Songs About Buildings and Food con Brian Eno alla produzione, un disco che parla di cose, di oggetti, di cose che ci circondano e di un fiume. L'album contiene anche la cover di Take Me to the River di Al Green, appunto il loro primo singolo nella top 30. Sentiamolo, Talking Heads.

Take me to the river, portami al fiume. David Byrne lo canta con la sua voce spasmodica, come se il fiume fosse l'unica salvezza. E chiudiamo questa prima parte con una delle regine del pop, Madonna, che nel 1986 ci dice che i padri non devono predicare. E forse aveva anche ragione. Nel 1986, come dicevo, Madonna raggiunge il primo posto nel Regno Unito con Papa Don't Preach, un brano che parla di scelte, di padri, di figlie e di una gravidanza che cambia tutto. L'album è True Blue, eppure quello era il primo posto in classifica. Papa Don't Preach, papà non predicare, con questo papà che non predica il nostro primo blocco volge al termine. Ora una pausa, poi la seconda parte dove la musica si fa più nuova, più fresca e più estiva. A tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. Nuove richieste di dimissioni colpiscono il deputato Maurice Meech del partito Resnica Verità, dopo che un'inchiesta giornalistica di Netzensurirano ha rivelato che l'esponente ha falsificato il proprio curriculum dichiarando una laurea in ingegneria civile mai conseguita presso l'Università di Lubiana. Mentre i partiti sinistra e socialdemocratici ne invocano l'allontanamento immediato per tutelare l'onore delle istituzioni, accusando Verità di proteggere il deputato per meri equilibri di potere, il leader del partito e presidente del Parlamento, Zoran Stevanovic, ha preferito non commentare. Sulla posizione di Meech, imprenditore edile già finito al centro delle polemiche per debiti e irregolarità sul lavoro, pende ora una pesante accusa di danno reputazionale e mancanza di etica pubblica. Si è nuovamente conclusa con un nulla di fatto la riunione a Sarajevo del Comitato di Direzione del Consiglio per l'Attuazione della Pace, l'organismo internazionale incaricato di vigilare sugli accordi di Dayton in Bosnia ed Erzegovina. Nonostante la scadenza fissata ad oggi per sostituire il dimissionario Christian Schmidt, il cui ruolo è temporaneamente affidato a Louis Krishok, i veti incrociati tra i membri hanno bloccato ogni nomina. Nello specifico, la maggioranza dell'Unione Europea ha respinto l'italiano Antonio Zanardi Landi, mentre gli Stati Uniti hanno posto il proprio veto al francese René Troccat. Di conseguenza, l'Unione Europea avvierà nei prossimi giorni la ricerca di un terzo candidato di compromesso che possa ottenere il consenso unanime di tutti i partner. David Sanchez, fratello del premier spagnolo Pedro Sanchez, non potrà ricoprire i ruoli pubblici per 9 anni. La condanna è giunta in seguito all'accusa di irregolarità amministrative. La sentenza è un nuovo colpo al premier socialista, il cui governo e il suo cerchio ristretto stanno avendo seri problemi con la giustizia per una serie di accuse di corruzione e scandali negli ultimi 2 anni. Il mese scorso l'ex aiuto di Sanchez è stato condannato a 24 anni di carcere per un caso di corruzione. David Sanchez era stato accusato di avere beneficiato di una nomina cucita su di lui dalla famiglia del premier. Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato la decisione della Gran Bretagna di inserire il gruppo delle Guardie Islamiche della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche, definendo la decisione non giustificata e irresponsabile. Nella nota, il Ministero ha evidenziato che i Pasdaran sono una parte ufficiale delle forze armate iraniane e ha accusato Londra di violare la legge internazionale, prendendo di mira un'istituzione statale. Il governo britannico ha messo fuori legge l'organizzazione al fine di prevenire che altri stati vengano usati come proxy per attività come sorveglianza e sabotaggio. Radio Capodistria, sono le 16.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Bentornati ad Estate Freschi, Radio Capodistria, seconda parte. Dopo aver attraversato il 70, l'80, il 90, la nostalgia, i muri e le preghiere, tuffiamoci nel presente, o almeno ecco in quello che il mercato ci propina come tale. Oggi parliamo di nuovi inizi, di figlie dell'inferno, di terre sopra e di silenzi che cambiano tutto. Iniziamo con una band che di inizi ne ha già fatti parecchi, diciamo così, gli Art Act con You Are Gonna Need A Little Music, terzo album per la band di Leeds, prodotto da Justin Meldal Johnson, produttore di Beck e di Wolf Alice. Per la prima volta la band ha registrato insieme in studio, ecco, quindi alla vecchia, dopo album fatti, diciamo così, a distanza, il che è un discorso molto contemporaneo. Il tema, le molteplici realtà contemporanee, appunto, è la difficoltà di trovare una visione condivisa del mondo. Post-punk, spoken word, funk, è un titolo poi che un consiglio, diciamo così, vi servirà un po' di musica. New Beginnings, la canzone in apertura, nuovi inizi, gli Art Act ci provano ancora una volta, dopo due album potevano anche ripetersi, invece no, ecco, hanno cambiato metodo, hanno cambiato suono. L'unico problema che rimane è che i nuovi inizi nella vita sono sempre gli stessi. Speri sia diverso, ma spesso è solo una versione aggiornata del vecchio. Ma almeno la musica c'è, dai, insomma, ecco. E dopo i nuovi inizi, una figlia dell'inferno, cari amici, Gracie Abrams, torna con il suo album più maturo, più personale e più ambizioso. Daughter from Hell è il titolo, bellissimo. Terzo album. Dopo il successo di The Secrets of Us, la cantautrice americana abbandona in parte il tono diaristico, diciamo così, per affrontare temi che possiamo dire più ampi. Il passaggio all'età adulta, i rapporti familiari, il senso di colpa, l'incertezza del presente. Album prodotto da Aaron Dessner, Daniel Nigro, Bryce Dessner, Justin Vernon, Marcus Mumford. 16 tracce in tutto. Quella che ascoltiamo è la title track, appunto, Daughter from Hell, Gracie Abrams.
1: Mom says, don't slam the door, but she doesn't hear the earthquake living underneath.

Daughter from Hell, figlia dell'inferno, un titolo che è già un romanzo. Ecco, Gracie Abrams cresce e si vede, non canta più solo di cuori infranti, ma anche di famiglia, di senso di colpa, di futuro. Un futuro che oggi è sempre più incerto, ma lei ci prova con una voce che sa essere intima e potente, e poi un'ambizione che fa paura, letteralmente. Ecco, chissà se l'inferno poi è davvero così male, insomma, cari amici, che dire. Dopo l'inferno passiamo al cielo. Beth Orton parla di cielo e torna con un album che è un viaggio appunto tra terra ed aria. The Ground Above è il titolo, l'opera musicale più diretta e senza compromessi della cantautrice inglese. Un'opera urgente, un'opera cruda, incarnata, che racconta sopravvivenza e rinnovamento, maternità, identità, disagio politico e la scelta di restare nell'amore, nell'arte e nel mondo. Ascoltiamo la title track, sempre The Ground Above, Beth Orton, a Estate Freschi.

The Ground Above, il terreno sopra. Beth Orton ci porta in un luogo dove la terra è più leggera, dove il cielo è più vicino, con una voce che sa essere sia sussurro che urlo, sia carezza che lama, ed è anche con lei che proviamo a stare in equilibrio pure noi. E chiudiamo la seconda parte con un ritorno molto atteso. Tricky, il genio oscuro del trip hop, torna con un album nato dal dolore e dalla perdita. Different When It's Silent, questo è il titolo, primo album a nome proprio dopo 6 anni, nato dopo la perdita della figlia avvenuta nel 2019, un evento che ha cambiato il suo rapporto con la musica e con l'esposizione pubblica. Alan McGee, il nuovo manager, lo ha convinto a pubblicare i brani come un vero disco di Tricky, brani che ci offrono atmosfere oscure, ricerca sonora, quindi ecco di fatto un nuovo capitolo. Out of Place, I'm Yours, Because I Don't Know, ecco canzoni con cui andiamo a chiudere questo blocco di estate freschi. Fuori posto, tuo, perché non lo so, questi titoli. Tricky quindi torna con la sua voce inconfondibile, il suo beat ipnotico, la sua malinconia che sa di notte. Il dolore per la perdita della figlia è ancora lì, lui lo trasforma in musica. Peccato che il dolore, cari amici, a volte sia l'unico motore che ci spinge, e lui lo sa molto bene, e il risultato è un album che ti entra nelle ossa e non esce più. E con questo fuori posto il nostro secondo blocco volge al termine, vi lascio a Tricky, a tra poco.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano e per un veicolo incendiato si procede in colonnati tra il bivio per la 31 e Padova Ovest in direzione Venezia. Si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste e in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Infine sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code verso Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella terza parte, quella dove il pop si fa pastello, l'Africa diventa canzone, la pietra si fa musica e l'Australia ci regala psichedelia. Iniziamo con gli Sleepers, iniziamo quindi con una signora che ha deciso di dipingere i Beatles con una bomboletta spray. Eh sì, e chissà, forse c'è anche riuscita. Sleepers 08, il nuovo disco di Madeline BB, mente creativa di questo progetto. Twee Pop, che è un modo elegante per dire pop per bambini, che invecchiano male, mi viene da dire, ecco. Lei stessa è descritta come una reincarnazione di Karen Carpenter. Peccato però che Karen Carpenter sia morta di anoressia a 32 anni. Ecco, ma tant'è, l'album avrebbe dovuto chiamarsi Do You Like Pop Music? Punto di domanda, perché se la risposta è no, allora cari amici, che ci stiamo a fare qui? Wants for Everyone, desideri per tutti. È il titolo, come ho già detto, della canzone appena sentita, quella in apertura. Ma quali desideri? Beh, Madeline canta come se il mondo fosse fatto di zucchero filato e arcobaleni, e forse ecco, nel suo mondo lo è. Peccato che il nostro mondo invece sia fatto di, che ne so, bollette, notizie di guerra, mutue e quant'altro. Quindi, dall'innocenza americana, direi di volare in Mali a trovare Fatoumata Diawara, che di sogni ne ha fatti, ma anche di lotte. Fatoumata Diawara con Massa, che è il titolo dell'album, l'album più personale della cantante maliana. Grammy candidate, attivista, voce di chi non ha voce. Album che parla di maternità, di fede, di memoria, di resilienza. Un disco che trasforma riflessioni intime in racconti universali e che ci invita ad abbracciare la gratitudine. Di Fatoumata Diawara ascoltiamo Gianne e Mogo.

Gianne e Mogo, parole che non capisco ma che mi entrano sotto pelle, diciamo così, fatumata a una voce che sa essere dolce come una carezza e dura come una verità. Il problema è che la verità oggi non è mai una sola, ma questa è la sua verità. L'album parla di resilienza, ma quanto siamo disposti a resistere davanti ad una vita che ci chiede sempre tutto, cari amici? Lei ci invita alla gratitudine, pur sapendo, ecco, che la gratitudine in un mondo che ti prende tutto è un lusso da privilegiati. Ed è forse proprio questo che vuole dirci: si può essere grati anche quando non hai niente. Beh, insomma, io direi di no. Comunque, nel dubbio, ascoltiamola e speriamo che il destino, quella parte inevitabile, non sia troppo crudele. Lasciamo quindi alle spalle fatumata di Awara e, dopo l'Africa, l'elemento primordiale, passiamo a Laura Mish, che trasforma la pietra in musica, perché se non puoi battere la natura, almeno ecco la campioni, per così dire. Laura Mish con Lithic, un album immersivo registrato sul campo, ardesia percossa, idrofoni, geofoni e quant'altro, un viaggio attraverso grotte, cave, pozze rocciose e litorali, un disco che fonde registrazioni ambientali con sassofono, voce, elettronica, archi e percussioni. Una meditazione sulla natura, quindi, ma non soltanto, anche sull'invecchiamento e la connessione, roba da antropologi new age. Laura Mish, Kairos e Scrolls, le due canzoni in scaletta.

Kairos e Scrolls, le due canzoni appena sentite di Laura Mish, che ci riporta indietro nel tempo a quando l'uomo non aveva ancora inventato lo smartphone e la noia era soltanto il silenzio. Il suo disco è fatto, come dicevo prima, ecco, di suoni che sembrano provenire dalle viscere della terra. La terra oggi, ecco, è un po' maltrattata, anzi maltrattata come non mai. Lei la celebra, ma intanto, mannaggia, i ghiacciai si sciolgono e le foreste bruciano. Forse la sua musica è un atto di resistenza in questo contesto, chissà, o forse è soltanto una fuga elegante. In ogni caso, la musica è molto bella e quando l'ascolti, ecco, per un attimo ti dimentichi che il mondo sta andando letteralmente a rotoli. Poi il brano finisce e la realtà torna, ma mannaggia, insomma, almeno quei paio di minuti, ecco, siamo stati bene. Abbiamo respirato l'aria di una grotta che profuma di eternità, per così dire. E chiudiamo questo terzo blocco con una band che ha scelto Berlino per registrare. Chi è questa band? Chi sono? Sono i The Dharma Chain. Some Kind of Pure State è il titolo dell'album, secondo album della band australiana. Sentiremo psichedelia, crowd rock, shoegaze, post-punk, un viaggio abbastanza ipnotico. I fan dei Black Angels, dei Brian Jonestown Massacre e degli Spaceman 3 si sentiranno letteralmente a casa. Il disco esplora amore, dipendenza e malessere politico, ma con sottigliezza, senza urlare, per così dire, perché la vera rivoluzione è, si sa, ecco, più sussurrata che urlata. Inside a New e Red Red Red sono le canzoni che ho scelto di ascoltare, due canzoni, titoli che sembrano usciti un po', ecco, da un manuale di istruzioni per hipster. I The Dharma Chain suonano come se il tempo non esistesse e in un mondo che corre è quasi un lusso, ecco, tutto questo. Hanno preso, ricordo, il meglio del crowd rock tedesco e l'hanno mescolato con la psicadelia californiana e il risultato è questo disco che ti culla e ti strattona, che ti fa dormire e ti sveglia. Un disco che parla di dipendenza, di malessere politico, ma lo fa con tale eleganza che quasi non te ne accorgi. Ora una pausa, cari amici, poi il quarto ed ultimo blocco dove tireremo le somme, faremo i saluti e cercheremo di chiudere in bellezza o almeno con un sorriso amaro, perché a Radio Capodistria l'ottimismo è un optional. Vi lascio i The Dharma Chain con Inside a New and red, red, red, red.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Ieri sera a Trieste si è tenuta una cerimonia solenne presso il Narodni Dom, lo storico centro culturale della comunità slovena, per commemorare l'incendio appiccato dai fascisti il 13 luglio 1920. Durante l'evento, organizzato dalla Fondazione Narodni Dom insieme alle principali sigle della minoranza e preceduto dalla deposizione di corone di fiori da parte di autorità e associazioni, la presidente Lidia Glavina ha espresso profondo orgoglio per la rinascita del luogo, esortando a guardare al futuro senza farsi paralizzare dai traumi del passato. Simbolo identitario fondamentale, l'edificio ha iniziato il suo definitivo percorso di restituzione alla comunità slovena nel 2020 grazie ad un accordo siglato dai presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale e definisce inaccettabili le minacce rivolte ai suoi funzionari e a quanti collaborano con l'istituzione, dopo l'annuncio degli Stati Uniti di una campagna volta a limitarne l'attività. Nel corso del briefing quotidiano a Bruxelles, il portavoce della Commissione Europea ha ribadito il forte impegno europeo a favore della giustizia penale internazionale e della lotta contro l'impunità. La presa di posizione di Bruxelles è giunta dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione Trump di avviare una vasta campagna per limitare il ruolo della Corte Penale Internazionale, ritenuta da Washington una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti. Il posto della Bulgaria non è in una coalizione che insiste sull'assistenza finanziaria e militare all'Ucraina. Lo ha dichiarato il premier bulgaro Radev, in quanto la soluzione al conflitto, ha detto, non risiede nella sua continuazione con mezzi militari, ma in una forte iniziativa diplomatica che ponga fine all'escalation il prima possibile. Radev ha inoltre evidenziato che, in riferimento alla coalizione creata per sviluppare una difesa condivisa, tutte le decisioni che riguardano la sicurezza collettiva vengono prese in un formato e in un luogo diversi. La Serbia potrà avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea se continuerà a dare seguito agli impegni assunti sulle riforme. Lo ha affermato il commissario europeo all'allargamento Marta Kos, precisando che il percorso dipende innanzitutto dal produrre risultati. Riferendosi alla Serbia, Kos ha ricordato che dopo gli arretramenti evidenziati nel rapporto dell'anno scorso, Belgrado ha compiuto alcuni passi avanti, ma ha evidenziato che molto rimane da fare, in particolare nel settore dello Stato di diritto. Kos ha aggiunto che dalla Serbia stanno giungendo segnali di una maggiore disponibilità ad allinearsi strategicamente all'Unione Europea. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Inaugurata la mostra Custodi della Memoria in Piazza Grande a Palma Nova, tributo alla storia delle rievocazioni rinascimentali. L'esposizione celebra i 50 anni dell'attività del gruppo storico di Palma Nova, protagonista dal 1976 della rievocazione storica della città stellata, patrimonio dell'umanità UNESCO. Attraverso fotografie, documenti, video, ricostruzioni e opere d'arte, la mostra ripercorre mezzo secolo di ricerca, volontariato e valorizzazione del patrimonio storico locale. L'esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 6 settembre al Palazzo del Governatore alle Armi. La mostra offre così per tutta l'estate un'occasione per rileggere la storia della città attraverso materiali d'archivio, testimonianze visive e ricostruzioni legate alle rievocazioni storiche che hanno segnato la vita di Palma Nova negli ultimi 50 anni.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche al quarto ed ultimo blocco di Estate Freschi su Radio Capodistria. Chiudiamo la puntata con un po' di punk, elettronica e psicadelia e con i King Gizzard, perché l'estate, ecco, si sa, e anche questo è un viaggio senza meta. Iniziamo con un gruppo che ha voglia di scappare, le Linda Lindas, che hanno annunciato il nuovo album Gotta Get Out, in uscita il 28 agosto. Il singolo Burning Out, quello appena sentito, vede la partecipazione di Hayley Williams dei Paramore, canzone che parla della sensazione di perdere il controllo nel tempo e di guardarsi invecchiare da lontano. Un inno punk, quindi, alla consapevolezza che il presente scappa via. Burning Out, quindi, bruciarsi. Beh, insomma, le Linda Lindas sono giovani, ma sanno già che il tempo non aspetta, e questo è un gran vantaggio. Con Hayley Williams al fianco, poi, ecco, cantano di stanchezza e di fuga, anche se poi la realtà torna e con lei la voglia di scappare. Allora, dopo il punk, passiamo all'elettronica dei... fermi tutti. Heck de Picciotto, il duo che ha fatto della sperimentazione la sua casa. Lichtung è il primo album di Alexander Hacke dopo l'uscita dagli Einstürzende Naubeiten. Album registrato nella sua nuova casa di Berlino, una radura nel caos della città. Daniel De Picciotto torna al pianoforte e insieme esplorano strutture sonore più complesse con un disco che è un rifugio, una pausa, una riflessione. Heck De Picciotto con Wiederbelebung.

Wiederbelebung, rianimazione. I Hack the Picciotto ci portano in una radura dove il suono si fa più denso e il tempo si dilata. Radure che oggi sono sempre più rare, ma loro hanno trovato la loro e ci invitano ad entrare, almeno per un po'. Dopo l'elettronica passiamo ai Butthole Surfers, di cui ho già parlato la settimana scorsa, che tornano con un album rimasto inedito per 25 anni e ora finalmente pubblicato, una sorta di album fantasma. Il titolo era After the Astronaut, registrato nel 1998 e rimasto appunto inedito per un quarto di secolo. Un viaggio orbitale tra elettronica, hip hop, groove, acid e rock sperimentale. Le controversie con la Capitol impedirono a suo tempo la pubblicazione, ma ora ecco, la visione della band si realizza. Ascoltiamo Weird Revolution e Intelligent Guy, Butthole Surfers.

is good for the game.

Weird Revolution e Intelligent Guy, Astronaut Version. Rivoluzione strana, ragazzo intelligente. Ecco, i Butthole Surfers ci portano in un viaggio che è stato fermo per 25 anni e ora finalmente esce. Anche se il mondo nel frattempo è diventato ancora più strano di loro, ma almeno la loro musica è tornata e con lei la voglia di perdersi nello spazio. E dopo il viaggio spaziale passiamo al viaggio psichedelico dei Temples con un album, un viaggio ecco che è un album che è un inno alla gioia e alla malinconia. Bliss è il titolo, quinto album della band di Kettering, melodie euforiche e malinconiche della dance music della fine degli anni 90 che si fondono con riff e loop psichedelici. Ispirata ai Faithless, agli Underworld, ai Prodigy, agli Air, ai Royksop e tanti altri, sono a estate freschi con Jetstream Heart. Questi sono i Temples.

Jetstream Heart, cuore di corrente a getto, i Temples ci portano in un viaggio tra i club degli anni 90 e le psichedelie dei giorni nostri. Un disco che è una sorta di inno alla gioia ma anche alla malinconia. E chiudiamo questa quarta ed ultima parte, chiudiamo anche la puntata, cari amici, con i King Gizzard and the Lizard Wizard, da un po' che non li proponevo. Anche se sono una band estremamente produttiva, il numero di album ormai me lo sono perso, nel senso che ho perso il conto. Elettronica e dance in questo capitolo, non più psych rock o altre cose del genere. Comunque parliamo di caos inconfondibile. King Gizzard and the Lizard Wizard con Alien Metal. Questo è il nuovo album, atteso a fine estate, interamente registrato con il loro sintetizzatore modulare personalizzato, chiamato Nathan. Insomma, Stu McKenzie ha dichiarato: mi ha completamente riorganizzato il cervello, ho dovuto dimenticare tutto quello che sapevo sulla musica e reimpararlo da zero. E insomma, se questo è il presupposto, c'è da preoccuparsi. Il primo singolo è Level 5 ed è con questo Level 5 che la nostra puntata di Estate Freschi si chiude. Oggi abbiamo iniziato parlando di una voce che si è spenta, di una donna che ha riempito decenni di radio, di aule, di canzoni e che se n'è andata alcuni giorni fa lasciando un vuoto che non si colma con un disco o con un applauso, ma si colma semmai continuando ad ascoltare e continuando a cantare. Abbiamo parlato di muri che crollano e di muri che si ricostruiscono, di padri che predicano e di figlie che scappano, di ragazze che si bruciano e di musicisti che perdono una figlia e la trasformano in musica, di silenzi che cambiano tutto e di un uomo che per ritrovare se stesso ha dovuto ripartire da una radura della periferia di Berlino. Tutte storie di caducità, cari amici, di persone che invecchiano, che scompaiono, che cercano di aggrapparsi a qualcosa, ecco. E la musica in tutto questo è il filo che tiene insieme i pezzi, sempre. Arinka Shegando Blaškovic l'aveva capito, per questo ha insegnato, per questo ha scritto, per questo ha parlato in radio, perché sapeva che le note, a differenza delle persone, non muoiono mai. E forse in questo 14 luglio, cari amici, mentre il sole continua a scaldare le pietre di Capodistria, l'unica cosa sensata da fare è alzare il volume e farle durare almeno un po' di più. Noi a Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo provato a farlo, con le canzoni, con le storie, con la nostra solita necessaria ironia amara. Il resto è silenzio, ma quello prima o poi, ecco, arriva per tutti. Buon ascolto, buona estate e se possibile buona sopravvivenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo incendiato si verificano ancora code tra il bivio per la 31 e Padova Ovest verso Venezia. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla tangenziale di Mestre code tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Riccardo Stoic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, i contenuti, gli spunti che ci porta il Ponte Rosso numero 128, mensile di arte e cultura, distribuzione online e gratuita. Abbiamo in studio con noi il direttore del Ponte Rosso, Walter Chiereghin. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti ci ascoltano.
0: E assieme a Walter Chiereghin, Elisa Donda, dottorata di ricerca all'Università di Ferrara con la tesi Un filosofo e un filologo in dialogo, edizione e commento del Carteggio tra Giorgio Fano e Sebastiano Timpanaro. In passato ha studiato in regione, dove si è occupata di autori quali Carlo Stuparic, Giorgio Voghera, Anna Curiel e Giorgio Fano. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Elisa Donda ci porta, e ha portato prima ancora a Walter Chiereghin, un lavoro, Le novellacce di Giorgio Fano. Noi conosceremo Giorgio Fano nel corso di questa puntata, scopriremo queste novellacce, potremmo chiedere proprio a Chiereghin di introdurcele, così come ha fatto appunto sul Ponte Rosso.
1: Sì, devo dire che l'amicizia nei confronti di Elisa è molto recente, è nata sulle carte, no? Lei ha scritto un paio di articoli sul Ponte Rosso, io l'ho sollecitata a scrivere un paio di articoli sul Ponte Rosso, però il mio obiettivo vero era arrivare a questo volume che finalmente è stato pubblicato dopo una vicenda, come quasi tutte le pubblicazioni, abbastanza avventurosa. Perché conosco poco Giorgio Fano e devo dire che la lettura del paratesto del libro della Donda mi ha dato una visione più articolata e più completa del personaggio innanzitutto, e poi la lettura di questi inediti che sono sorprendentemente anche moderni e nello stesso tempo che si allontanano nel tempo fino ad attingere all'illuminismo, quindi alla fine del Settecento, eccetera. Fate con la mano sinistra in qualche maniera, nel senso divertenti, eccetera, per uno che era abituato a scrivere di saggistica, ma che anche scriveva cose per bambini, Corriere dei Piccoli e questa storia qua. E quindi c'è stato finalmente questo incontro materiale, ci siamo visti a un convegno su Giotti, e quindi ne è nata una, oltre che una collaborazione, anche una gradevole amicizia personale.
0: Elisa Donda, Giorgio Fano, questo semi sconosciuto, si potrebbe dire, ce lo vuole presentare, ci vuole fare un suo ritratto, un ritratto dell'uomo?
2: Allora, un semi sconosciuto, ha detto bene, perché in realtà nei saggi su Umberto Saba o di Virgilio Giotti compare spesso in realtà il nome di Giorgio Fano, tuttavia non viene mai approfondito. Non so il motivo per il quale non è mai stato approfondito a Trieste, forse la filosofia lo rende un po' più ostico e più lontano. Fatto sta che Giorgio Fano faceva parte degli amici di quella schiera di primo Novecento, tra Umberto Saba, Guido Voghera e poi anche il figlio ovviamente, e anche appunto Virgilio Giotti, di cui sarà cognato. Giorgio Fano è un personaggio molto particolare, potremmo definirlo un irregolare nella vita e soprattutto un irregolare negli studi. I suoi campi di interesse sono veramente molto vari, perché oltre a essere stato un filosofo neorealista, in realtà è stato l'assistente di Giuseppe Lombardo Radice, quindi anche pedagogista, ma soprattutto è stato un novelliere per bambini. Scriveva puntualmente tra gli anni 20 e 30 sul Corriere dei Piccoli, e infatti la maggior parte delle persone magari lo hanno conosciuto così, con Totò l'Anello Magico.
0: Scriveva per i bambini, E il rapporto con la scuola, con l'istruzione di Giorgio Fano era particolare, avrebbe fatto sicuramente simpatia ai bambini per i quali scriveva. Ci vuole raccontare appunto la considerazione che Fano aveva della scuola, e parliamo di un autore nato a Trieste nel 1885, ecco, quindi di una scuola di un certo tipo. Che rapporto aveva?
2: Beh sì, una scuola rigida, una scuola austriaca, tra l'altro doveva fare la stessa scuola di Umberto Saba, l'attuale, quello che è al nautico adesso, no? Sì, Giorgio Fano in realtà lasciò ben presto la scuola, non conseguì mai la maturità, e questo un po' sorprende perché poi sappiamo che nel 1923 si laureò a Padova. E infatti nelle ricerche d'archivio ho scoperto che lui ha contraffatto il suo pseudo esame di maturità con quello invece di un cugino, con Giuseppe Fano, che ovviamente non è lui. Quindi sì, è stato veramente un irregolare anche negli studi.
0: Continuerà anche nella sua carriera accademica, pur avendo questa, diciamo, questa macchia nera sul suo curriculum?
2: Beh, questa macchia nera che è uscita però dopo morto.
0: Sì.
2: Siete stati ben attenti a non dirlo. Sì, è stato un irregolare anche dopo, per le scelte filosofiche che ha fatto, ma anche nel metodo di insegnamento. È stato uno dei primi in Italia ad appoggiare il metodo Montessori, delle sue ragazze, che all'epoca non era poi così scontato.
0: Qui si arriva con un lavoro, un suo lavoro, Le novellacce di Giorgio Fano, edito con un lavoro, un suo lavoro, Le novellacce di Giorgio Fano, edito da Edizioni Università di

0: Nel senso, non sono molto sporche, sono un po', diciamo, eotiche, ecco. Seguono un filone del Settecento francese che si rifà, diciamo, una morale, però in modo giocoso. E quindi c'è anche, ovviamente, un fine pedagogico, come ovviamente deve esserci all'interno di degli scritti di un filosofo, però lo fanno in modo scanzonato, in modo divertente. E quindi sì, ecco, diciamo, c'è uno sfondo erotico, soprattutto c'è un tentativo di abbattere i tabù corporei del corpo. Però sì, ecco, diciamo, sono abbastanza gradevoli nella lettura.
1: Ci può riassumere questi tre lavori, che sono lavori di un autore, di un Giorgio Fano già in là con gli anni?
0: Sì, è un Giorgio Fano senile, possiamo chiamarlo così. Lui li scrive nel 1960. Ricordiamoci che lui morirà nel 63, quindi è a ridosso della sua morte. Lo dice anche a Voghea, dicendo che appunto era stufo di leggere cose pesanti nei momenti di ozio della filosofia. Non trovando nulla, decide di scriversele da sé questi racconti, che poi cerca di pubblicare in realtà, però poi in realtà gli va sempre tutto male. E allora, la prima, La mistificazione amorosa, tra l'altro è curioso che l'abbia scoperta poco prima del Covid, perché poi preannuncia in realtà la storia delle mascherine, perché c'è lo spostamento del tabù appunto dalla sessualità al tabù invece alimentare, quindi uno spostamento del girare tutti nudi ma con la bocca coperta. E c'è questo esperimento di questo barone che si chiama von Meinfeld, che tenta appunto di spostare questo tabù sessuale nel tabù alimentare. L'altra invece è rompighiaccio, perché si dovrebbe chiamare così, in realtà è la più gradevole, probabilmente anche perché è la più moderna, quindi è anche molto autobiografica, di Giorgio Fano. C'è questo professore di filosofia che incontra una sua allieva e nasce questo amore adulterino a Draga Sant'Elia, posto dove Giorgio aveva anche una casa, tra l'altro. E l'ultima, Anacopoidi, che in realtà è un po' grottesca, però in realtà ha una curiosa vicenda, perché per lungo tempo in famiglia, tra amici, dove appunto circolavano queste novellacce, si disse che era in realtà di Umberto Saba. Giorgio Fano decise negli anni 60 di metterla per iscritto, perché diceva: no, questa è la mia novella, non di Umberto Saba. E lì invece c'è uno spostamento dei tabù, parlando appunto degli escrementi, quindi argomento molto gioioso. Però insomma si rivela molto simpatica.
1: C'è dell'ironia, c'è appunto una leggerezza, ma sempre impegnata in questi scritti di Fano. C'è anche forse la volontà di provocare, in un certo senso, di scherzare con lettori e lettrici. Lei com'è arrivata a questi lavori, che appunto arrivano alla pubblicazione, ma dopo un percorso di ricerca anche abbastanza approfondito su vari archivi, contatti con la famiglia?
0: Sì, allora, un po' come tutte le ricerche sono nate per caso, perché volevo fare altro, cercavo un tema per la tesi magistrale, cercavo altro nel fondo di Voghea, che si trova qui a Trieste, nell'archivio degli scrittori della cultura regionale, e cercando tra il carteggio tra Giorgio Voghea e Anna Curiel, chiamata Annetta, che era appunto la moglie di Giorgio, ho trovato queste novellacce. Quindi ho lasciato perdere il carteggio con Annetta e mi sono innamorata delle novellacce, ho detto: perché non usare? E allora ho portato queste novelle. Poi ho contattato la famiglia, che si è resa subito disponibile, e quindi ho avuto modo di accedere anche all'archivio di Fano, che attualmente si trova a Pesaro, e di scoprire veramente un fondo inesplorato, perché è totalmente inedito.
1: E che lavoro è stato fatto poi per arrivare all'edizione? Uno studio sulle novellacce, uno studio anche sulla persona, magari grazie ai documenti d'archivio, grazie al contributo della famiglia?
0: Tutte e due. Allora, mi sono recata più volte a casa Fano, cosa che in realtà continuo per studio a fare ancora adesso, e intervistando, chiacchierando, vivendo con loro, sono riuscita comunque a domandare, a capire, insomma, chi era Giorgio Fano realmente, anche perché voglio sottolineare che era già stata fatta una tesi magistrale su Giorgio Fano da Silvano Lantier nel 1972, però di filosofia. E non è mai stata fatta una monografia vera e propria su Giorgio Fano, quindi effettivamente anche il personaggio era molto sconosciuto, e quindi sia l'intervista, insomma, il collaborare con la famiglia, che poi Vincenzo Fano, il professor Vincenzo Fano, mi ha fatto anche l'introduzione al libro, e poi è stato proprio ricerca d'archivio su documenti, soprattutto sui carteggi inediti tra Giorgio Voghera e la famiglia.

0: famiglia Fano.
1: Questo lavoro aggiunge conoscenza su uno semi sconosciuto, dicevamo all'inizio. Anche la famiglia ha avuto qualche piccola sorpresa nei risultati di questa ricerca. Ha conosciuto un po' meglio il proprio Giorgio Fano?
0: Allora, diciamo che inizialmente mi sono interfacciata con Guido Fano, che ho avuto la fortuna di conoscere perché aveva 90 anni, quindi lui aveva vissuto quell'ultimo periodo di quasi Mitteleuropa o degli strascichi, insomma, aveva conosciuto Giorgio Voghera. E quindi penso che in realtà a Guido Fano non ho detto nulla di nuovo, ma anzi penso che abbia, spero, almeno provato un po' di soddisfazione. Penso invece forse che a Vincenzo Fano, che non ha potuto conoscere il nonno perché è morto, che aveva solo 3 anni, non se lo ricorda, ma ha studiato, è diventato un filosofo della scienza proprio perché ha studiato sui suoi libri, sugli appunti che il nonno gli ha lasciato. Forse sì, in quel caso lì qualcosa di nuovo è sorto.
1: Ma in famiglia sapevano di quella falsificazione bonaria del diploma? Per loro era cosa nota, lo raccontavano.
2: Era penalmente rilevante.
0: È Guido ad averlo detto. Il primo che l'ha scritto è stato Guido nell'ultimo saggio che l'ho pubblicato nel 2019. Guido è morto nel 21. L'ottimismo di Giorgio Fano, il pessimismo di Giorgio Voghera, in cui una noticina proprio lo riporta. E poi l'ho trovato, ho trovato il documento.
1: Quindi è vero, è successo veramente. Ecco, tra un po' avremo magari un intermezzo musicale, ma prima chiediamo a Walter Chiereghin come ha accolto questo lavoro e che cosa aggiunge anche al panorama letterario triestino e non solo, anche in un certo senso nazionale, possiamo dire.
2: Io di Fano sento parlare da quando ho cominciato a occuparmi in maniera semiprofessionale della letteratura triestina, perché è un personaggio che entra in 100 biografie, no? È uno che andava al mare con Saba e con Voghera, che ha presentato Lina, quindi la moglie, a Umberto Saba. Non c'è contesto in cui non lo si sente nominare, però appunto, essendo soprattutto un filosofo, avevo una conoscenza così episodica e sempre collegata però a quel crogiolo di attività letteraria che veniva svolta a partire dagli anni 10 e soprattutto sviluppatasi negli anni 30 e poi successivamente fino alla scomparsa di Saba e di Giotti, insomma, negli anni 60, che c'era in quasi ogni contesto biografico, entrava di striscio dall'ingresso principale questo personaggio. Devo dire che la lettura del libro di Elisa Donda mi ha dato un'immagine molto più complessiva, tant'è che sto ritoccando la biografia che ho messo io ho sempre sta roba di aggiornare questo mio dizionario degli autori nostri, e ne sta venendo fuori un raddoppio dello spazio dedicato al personaggio, anche perché poi era certo un irregolare della cultura, ma doveva avere dei numeri notevoli già da ragazzo, cioè era uno che nel 1911 intraprende un carteggio con Benedetto Croce, cioè come a dire se io a 25 anni avessi avuto un contrasto con Umberto Eco, e anche peggio di questo. Croce era già da un anno era senatore, quindi era riconosciuto come il fulcro della cultura filosofica e in genere letteraria in Italia. E questo ragazzo giovane con la diploma di quinta ginnasio eccetera, che si permetteva di fare e di pubblicare poi successivamente questo carteggio con il guru della situazione, col quale aveva un rapporto dialettico, insomma, di confronto, e quindi evidentemente era, benché autodidatta, era uno che sapeva leggere bene, sapeva leggere nel profondo, e poteva confrontarsi da pari a pari con autorità riconosciuta della materia. Io vorrei però farvi consentire a Elisa di dire come abbiamo cominciato l'intervista, cioè chi è stato che in qualche maniera ti ha sospinto nel lavoro che poi hai svolto, ma anche in genere nell'approccio con la cultura triestina.
0: Sì, diciamo che ero abbastanza a digiuno della letteratura triestina quando sono venuta a studiare a Trieste, sebbene sia di Monfalcone. Devo la scoperta di tutta la letteratura triestina alla professoressa Anna Storti, che è venuta a mancare l'anno scorso, perché è stata lei che mi ha spronato a iniziare insomma queste ricerche d'archivio e avvicinarmi anche allo studio sui documenti, introducendomi in questo archivio degli scrittori dell'Università di Trieste. Quindi è lei insomma l'artefice di tutto, e soprattutto voglio ricordare che è stato l'ultimo libro, questo qua, a cui lei effettivamente ha lavorato, sebbene il nome sia mio in copertina, devo dire che devo tutto a lei. E volevo correggerti un attimo, perché tu hai detto che si intratteneva in modo dialogico, no? In dialogo con Benedetto Croce. Io sottolineo che Giorgio Fano era talmente audace da non solamente dialogare con lui, ma da scontrarsi con lui.
2: Certo, sì.
0: Si è scontrato direttamente con lui, e questo ha fatto sì che Giorgio Fano cadesse in oblio. Benedetto Croce, che è un po' evidentemente così suscettibile.
2: E me lo peggio da come hai cominciato l'osservazione. Ma.
1: Noi siamo in compagnia di Walter Chiereghin, direttore del Ponte Rosso, e di Elisa Adonda, che ci sta portando le novellacce di Giorgio Fano. Dopo un intermezzo musicale continueremo, capiremo anche come scrivesse nelle novelle, nelle novellacce Fano, e continueremo anche con alcuni spunti che Walter Chiereghin ci porta dal numero 120 del mensile di arte e cultura, distribuzione online e gratuita, Il Ponte Rosso. Rimanete con noi.

0: Il Ponte Rosso 128 ci viene presentato da Walter Chiereghini, il direttore con noi in studio, e stiamo approfondendo uno dei contenuti, le novellacce di Giorgio Fano, un volume edito da Edizioni Università di Trieste. L'autrice Elisa Donda è con noi in studio a Sconfinamenti. Potremmo chiederle, Donda, come lui scrivesse nelle novellacce? Un filosofo, una persona capace di altissima cultura e capace anche di scrivere sul Corriere dei Piccoli per i ragazzi, per i bambini. Ma qui che scrittore troviamo?
1: Non c'è autore migliore. Lo stile di Giorgio Fano è sempre molto facile, anche quando scrive filosofia. Veramente, sono riuscita a capirla io, che filosofia in realtà l'ho fatta solo all'università, non sono laureata in filosofia. Quindi è uno stile molto semplice, molto chiaro e molto agevole per tutti. Ovvio che quando parla di letteratura, soprattutto per bambini, ma anche queste novelle che sono per adulti, il suo fine è divertire, insegnare divertendo. Era proprio un suo modo di vivere, un suo modo di insegnare. Quindi sono molto scorrevoli, molto fruibili, molto divertenti, non ci sono parole difficili. Forse l'unico problema è che magari ogni tanto ci sono parole forse un po' desuete. Anzi, nella seconda novella, Il Rompi Ghiaccio, ci sono anche delle conversazioni in intestino, questo lo rende ancora più godibile. E poi voglio ricordare ancora un'ultima cosa, che le novellacce sì, sono di Giorgio Fano, però anche qui un confine non è proprio tanto semplice da rilevare, perché bisogna sapere che i finali di solito, tranne nel primo caso, sono sempre stati cambiati da Annetta, che era la moglie. Quando Annetta vedeva qualcosina, soprattutto nelle figure femminili che Giorgio faceva troppo, diciamo, sottomesse all'uomo, allora interveniva Annetta, che stava battendo a macchina, e cambiava il finale. Quindi c'è anche questa difficoltà nel capire chi è dell'uno, chi è dell'altro.
0: Ma è anche esemplificativo di un rapporto comunque tra due essenze di penna, due autori, un autore e un'autrice. E nel personale com'era il rapporto? Annetta Curiel come viveva questa letteratura e questa vita assieme a Giorgio Fano?
1: Allora, Annetta è stata una grandissima scrittrice, che però è emersa solamente quando Giorgio è morto nel 1963. Ha raccolto due bellissime autobiografie in Giorgio ed Io, che è stata pubblicata a cura del figlio nel 2004, e l'ultima pubblicata a cura di Silva Bon, Ricordi di Draga Sant'Elia, Ricordi di Ore Difficili, quindi la prima e la seconda parte. Lei ci racconta questo amore tormentato, perché intanto avevano 16 anni di differenza e poi Giorgio Fano era sposato con due bambini. Quindi in un certo periodo Annetta fece l'amante, e quando lei vide, insomma, che lui avrebbe continuato, insomma, questa doppia vita, decise di lasciarlo. Per 5 anni non si sentirono, poi quando si videro riscoppiò ovviamente l'amore, e poi ci fu anche una tragedia che colpì Giorgio Fano. Quindi è stato un amore molto tormentato, che però quando si sono ritrovati poi sposati negli anni 30, sono sempre stati, diciamo, molto legati, però litigavano tanto, si amavano tanto, ma soprattutto collaboravano tanto, scrivevano assieme, si correggevano assieme, e lei è stata decisiva in tutte le opere di Giorgio Fano, tanto che la ringrazia nell'ultima opera che lui pubblica, Il saggio sull'origine del linguaggio.
0: Quindi Chiereghino, un sì, contributo perché, anche da questo punto di vista, quello di Elisa.
2: Sì, perché finora abbiamo parlato di Giorgio Fano anche scherzandoci un po' sopra questa storia del diploma falsificato, del suo originale percorso scolastico, eccetera. Invece la vita è stata contrassegnata anche da drammi, veramente da tragedie più che da drammi, no? Apprendo sempre da lei che c'era stato questo suicidio della moglie di Giorgio, che ha portato con sé anche un bambino con problemi di handicap mentale, eccetera. Quindi questo ovviamente l'ha messo in una condizione, sia lui che Anna, in una condizione ovviamente psicologicamente devastante. Sono riusciti però a superare, 2 anni dopo si sono appunto sposati nel 31, ed è stato un rapporto anche di collaborazione, nel senso che pare, sempre per quello che mi dice Elisa, lui dettava, lei batteva macchina, quindi questo rapporto in qualche maniera da segretaria, che però era anche in grado di intervenire per correggere e tagliare.
0: Batteva macchina, ma forse si permetteva anche di ribattere.
2: Faceva
0: qualcosa.
2: Faceva anche il direttore del giornale.
0: Ci conferma questo appunto,
1: sì,
0: Elisa Donna.
1: Sì, ma aveva era molto abile nella scrittura, Annetta. Quello che ci ha lasciato e che pian piano emergerà dal fondo Fano, perché è una cosa che vorrei fare col tempo, anche pubblicare tutti gli inediti di Annetta, che ha lasciato moltissimi racconti, anche drammi teatrali. E proprio emerge questa sua capacità di scrittura veramente notevole, soprattutto perché lei, come Giorgio Voghera, è stata una grande memorialista. Lei ricorda le figure del passato, lei ricorda la Trieste del passato e regala veramente tante informazioni.
0: Stiamo parlando del lavoro di Elisa Donda, Le novellacce di Giorgio Fano, edito da Edizioni Università di Trieste, è uno dei contenuti degli spunti che ci porta il numero 128 del Ponte Rosso. Abbiamo ancora circa una decina di minuti prima della conclusione di questa puntata, potremmo chiedere a Kierkegaard due altri brevi approfondimenti, uno fotografico e un altro artistico letterario. Partiamo dal fotografico, partiamo da Il colore del Carso. Ecco, una mostra, un autore o un fotografo, cosa ci può raccontare Kierkegaard di questo?
2: Ma 10 minuti, non so se ce la faremo anche a parlare di Mascherini e di, perché era un numero particolarmente ricco. Tu poi mi interrizzi su tutte cose dove sono intervenuto direttamente, per cui questo mio incontro con George Tedge, mi pare si dica così, ma ogni volta ho un'esitazione come con Annetta, è stato abbastanza casuale, nel senso sono andato per l'indisponibilità di quello di noi che tu conosci, che è Cartagine, che
0: Paolo
2: si occupa
0: Cartagine,
2: di fotografia,
0: sì.
2: Per problemi di salute non ha potuto farlo lui, e quindi sono andato alla presentazione alla stampa di questa mostra che è stata presentata dal compianto assessore Rossi, e da me, perché sono stato chiamato da Rossi a intervenire su sta cosa, dove ero come visitatore, insomma. Comunque me la sono cavata. Dopo però mi è nata la curiosità, perché sono rimasto molto colpito da queste opere di Giorgio, e quindi ho cominciato un colloquio con lui, e poi ho chiesto al comune di darci le strutture per fare un incontro pubblico, che è stato una delle cose più emotivamente vivide che mi è capitato di fare, nel senso che è un personaggio già biograficamente interessante, nato a Istanbul da madre italiana e da padre statunitense, ha vissuto gli anni dell'adolescenza, della prima giovinezza fra Europa e Medio Oriente, poi è andato negli Stati Uniti dove si è laureato in lettere in inglesi ovviamente, e dove ha cominciato a fare fotografia professionistica. Con una competenza e con una passione soprattutto tale che l'ha condotto a diventare una figura di rilievo internazionale, le cui opere sono conservate in musei di qua e di là dell'Atlantico, delle sue fotografie sono esposte anche al MoMA. E poi c'era un'altra cosa che mi ha incuriosito: quest'uomo ha lavorato per 35 anni con un banco ottico, lo saprai, ma lo ripeto anche per gli ascoltatori, è un affare che pesa una quindicina di chili, delle dimensioni del mirino di 13x18 centimetri, che lui si porta dietro ogni mattina quando va a farsi una passeggiata di 15 km normalmente in una città, e portandosi sulla spalla il cavalletto per mettere su tutto questo ambaradan dove sviluppa la cosa. Questo ovviamente lo esclude da una serie di possibilità di immagini fotografiche, perché quella che noi siamo abituati a fare in maniera molto dilettantesca con i nostri smartphone eccetera, sono una roba che ti tiene nel taschino della giacca e che ti consente di lavorare. Lui ha bisogno di tutta questa apparecchiatura, che ovviamente ha un influsso diretto sulla qualità del lavoro, qualità eccezionale dal punto di vista tecnico. Infatti là ci sono questi dipinti di grandissimo formato, dipinti di stampe di grandissimo formato, perfettamente a fuoco in ogni dettaglio, eccetera. Ma più che altro perché esclude l'intervento di salto, no? Così non può fare un'immagine come quella notissima del miliziano caduto di Kappa,
0: di Kappa, sì.
2: Che ovviamente deve essere colta. Il genio del fotografo lì è di prevedere quanto sta per succedere, quindi di essere in grado di bloccare. Qua il suo lavoro è del tutto contrario rispetto a questo, è un lavoro che richiede di mettersi là, di impostare, mettere a fuoco, e cioè aspettare che la luce sia esattamente quella che lui vuole, che le vede capovolta oltretutto su questo schermo che ha davanti sotto un telo che lo protegge dalla luce, e quindi di necessità è una intanto fotografa delle nature morte, perché è impossibile fotografare anzi bisogna aspettare che vada via la persona per poter scattare o il gatto o chi che sia, ogni oggetto in movimento è escluso da sta cosa. Eppure è quello che mi ha colpito in questa mostra e poi nei ragionamenti che ho fatto assieme a lui è stato questa incredibile presenza dell'umanità che è espressa senza mai mettere in scena un uomo, una donna, un bambino, però che sono sempre presenti per il tipo di soggetto che lui inquadra, che può essere un paesaggio urbano o un dettaglio di paesaggio dove l'uomo è presente sia in quanto figura positiva, quello che crea uno spazio immaginario e dà concretezza a sta cosa, che invece l'uomo distruttore, no? Della trascuratezza di un dettaglio, un portone completamente sfasciato, eccetera. E quindi lui è stato in grado di sviluppare attraverso questa cosa che io continuo a chiamare una poetica, perché tale la ritengo, attraverso queste immagini di cui molte sono girate qua fissate qua nella nostra città, ma anche di altri che non ha importanza dove siano fissate, sono che ogni volta riesce a cogliere un elemento antropico in uno spazio che non vede assolutamente mai la presenza di una figura umana. Esattamente quello che era successo nella stessa sala, la sala Nathan del magazzino 26, nell'ultima mostra che sono andato a vedere di Sormani, dove sì. Se hai presente, Sormani rappresenta una pittura, anche quella dove ci sono le barche, ci sono casotti balneari, queste
0: marine, sì.
2: Queste cose, oppure gli spazi urbani, la bicicletta, e dove non è mai quasi mai presente una figura umana, e però che parlano tanto dell'uomo,
0: certo.
2: Ci sono delle cose che funzionano così nel mondo della creazione.
0: Abbiamo ancora qualche minuto. Mascherini, Marin e gli altri, un rapporto tra Marcello Mascherini e Biagio Marin, fra poeta e scultore. Mascherini, poeta Marin, Ecco, che cosa ci può una pillola di questo pezzo del rapporto tra due personaggi, tra due rappresentanti della cultura triestina del secondo dopoguerra?
2: Sì, anche lì tutto ruota attorno a un'iniziativa dell'Archivio Mascherini, che è una realtà che promossa dagli eredi dello scultore, che ha dato luogo a un corposo volume pieno di immagini, ma pieno anche e soprattutto di testimonianze, di lettere, di cose, dove il titolo è un po' fuorviante, perché non è che sia proprio un libro su esclusivamente sul rapporto fra Mascherini, ma di cui questo rapporto però è il nucleo essenziale del libro, che mette in luce queste due personalità molto diverse per il tipo di lavoro che facevano e per il tipo di coscienza che avevano di quanto stessero facendo, e che ho cercato di mettere un po' in evidenza nel breve spazio del concessomi dal giornale, e dove però c'è questo atteggiamento di, pure in un'amicizia piena di rispetto, di considerazione, di affetto anche fra questi due. Il vecchio poeta, non è sempre stato vecchio ovviamente, che ha un rapporto per cui continua a considerare Mascherini, che pure aveva un successo straordinario a livello europeo, a livello internazionale, assai superiore a quello che aveva come poeta Marin, che era conosciuto da qualche centinaio di persone che sono in grado di leggere un dialetto veneziano, però lui aveva questa sensazione che Mascherini fosse un artigiano, un valido artigiano che sapeva far bene le robe, però che non mentre ovviamente per esempio io considero che era un poeta esattamente come quell'altro suo interlocutore.
0: Il rapporto tra Marcello Mascherini, Biagio Marin, fra arte e lettere, a cura di Francesco Bordin, Silvana Editoriale, e il volume che ha dato spunto a Walter Chiereghin per queste pagine del Ponte Rosso. Noi siamo alla fine della puntata di oggi, ringraziamo quindi il direttore Walter Chiereghin per questa panoramica e per questi approfondimenti. Buon lavoro.
2: Grazie, buona serata.
0: Elisa Adonda, autrice delle novellacce di Giorgio Fano, volume edito dalle edizioni dell'Università di Trieste, grazie per averci presentato Giorgio Fano, semi sconosciuto, ora un po' più conosciuto, e il suo lavoro, le tre novellacce come lui stesso le chiamava. Grazie e buon proseguimento.
1: Grazie a voi.
0: Siamo purtroppo alla fine della puntata odierna, ma ci trovate per riascoltarci o scaricarla sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Stoic, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: settimana.
1: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra il bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione. L'area di alta pressione presente sull'Europa centrale si è indebolita. Venti da ovest convogliano in quota sulle nostre regioni aria più umida e instabile. Le previsioni. In serata rasserenamenti sulle regioni settentrionali, possibili precipitazioni nel litorale. Nella seconda parte della notte, da nord attesi nuovi rovesci e isolate manifestazioni temporalesche. Domani, mercoledì, inizialmente cielo sereno, nebbia mattutina localmente a valle. Nelle ore pomeridiane in serata, locali fenomeni temporaleschi anche di forte entità. Le temperature minime andranno da 15 a 21 gradi e le massime saranno comprese tra 29 e 35. Giovedì, dapprima coperto, nel corso della mattinata le piogge si esauriranno. Seguiranno parziali schiarite da ovest e nel pomeriggio ancora possibili isolati acquazzoni e temporali. Venerdì soleggiato e caldo, nelle ore pomeridiane e in serata potrebbero ancora verificarsi fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Rinviata la nomina di Tania Fayon quale rappresentante speciale europeo per il Sahel. Sistema EES, Croazia efficiente, proteste in Vojvodina. Italia entra nel vivo la riforma della legge elettorale. Cerimonia solenne al Narodni Dom di Trieste. Una buona serata a voi, iniziamo come sempre dagli interni. Si complica ulteriormente il percorso verso la nomina di Tania Fayon, rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. La procedura di selezione, che sembrava ormai prossima alla conclusione, è stata nuovamente rinviata tra polemiche, mentre la Slovenia non ha ancora deciso se sostenere ufficialmente la candidatura dell'ex ministro degli esteri. Da Bruxelles intanto il Servizio Europeo per l'Azione Esterna mantiene il massimo riservo sull'intera vicenda. Maja Novak.
2: Il servizio diplomatico dell'Unione Europea, guidato dall'alta rappresentante Kaja Kallas, continua a mantenere il massimo riservo sulla nomina di Tania Fayon. La portavoce Anita Hipper ha ribadito che si tratta di una procedura interna e riservata, senza fornire dettagli neppure sulle modalità di presentazione della candidatura. Intanto, secondo fonti non ufficiali, il COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri, che avrebbe dovuto pronunciarsi già la scorsa settimana, ha nuovamente rinviato la decisione. Un ulteriore tassello che alimenta l'incertezza attorno alla candidatura e che sarebbe legato alle riserve espresse dalla Slovenia. A complicare il quadro ha contribuito anche l'incontro di domenica a Bruxelles tra Kaja Kallas e il ministro degli esteri Tone Kaiser, che ha chiesto chiarimenti sulla trasparenza della procedura, precisando poi che Lubiana non ha ancora deciso se sostenere l'ex ministra. L'organismo europeo ha ricordato che gli stati membri propongono i candidati attraverso il comitato politico e di sicurezza del Consiglio, mentre la selezione è affidata all'alta rappresentante con il supporto del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. La nomina finale spetta però al Consiglio dell'Unione Europea, che potrebbe procedere anche senza il preventivo via libera del COREPER tramite procedura scritta in una prossima riunione ministeriale. Per il via libera è richiesta una maggioranza qualificata di almeno 15 stati membri rappresentanti il 65% della popolazione dell'UE. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente dei socialdemocratici Matthias Hahn, che ha espresso delusione per gli ultimi sviluppi, ricordando che Fayon ha partecipato a una selezione internazionale. Hahn ha svelato che l'ex ministra avrebbe già ottenuto il sostegno di 26 stati membri, pur denunciando quelli che considera tentativi di ostacolarne la nomina per ragioni di politica interna. Si è detto comunque fiducioso che il traguardo sia ancora a portata di mano.
1: In seguito alle indiscrezioni pubblicate dal portale Necenzurirano, secondo cui il deputato di Resnica Verità Boris Mijic avrebbe falsificato il proprio titolo di studio, le opposizioni hanno richiesto le sue dimissioni. A smentire la laurea in ingegneria civile dichiarata è stata la stessa Università di Lubiana, che ha confermato come Mijic non risulti registrato tra i propri laureati. Il suo partito ha annunciato un'indagine interna, pur precisando di non aver verificato la laurea in fase fase di candidatura, poiché non rappresenta un requisito per il mandato. Sulla posizione di Mitch pesano inoltre le forti pressioni dovute a debiti per decine di migliaia di euro accumulati verso lo Stato e i dipendenti della sua impresa edile, sanzionata dall'Ispettorato del Lavoro e finita sotto la lente dell'anticorruzione. Per il sindaco di Lubiana, Zoran Janković, la vicenda del referendum comunale sui parcheggi è conclusa. Secondo il primo cittadino della capitale, i promotori del referendum hanno ottenuto il sostegno di tutti gli insoddisfatti e non solo sulla questione dei parcheggi, che considera comunque un capitolo chiuso. Per questo ha assicurato che durante il suo mandato, in scadenza in autunno, non subirà nuove modifiche. Valerio Fabbri.
3: Janković ha iniziato la consueta conferenza stampa settimanale, la prima dopo il voto di domenica, ringraziando i cittadini, sia il 19% che si è recato alle urne, sia l'81% che ha deciso di non partecipare, ha detto, perché ognuno di loro ha espresso la propria volontà. Un messaggio nemmeno troppo cifrato che ha trovato spiegazione subito dopo quando ha affermato che secondo lui il 99% di coloro che hanno organizzato il referendum non fosse consapevole di cosa trattasse o che stesse facendo politica attiva. Secondo il primo cittadino della capitale, l'iniziativa civica per Lubiana ha catalizzato il disagio della cittadinanza, trasformando quindi il referendum sulla questione parcheggi in un voto contro il sindaco, nonostante le ripetute smentite. Che la campagna elettorale per il voto amministrativo e la corsa per la poltrona della capitale siano alle porte rimane dunque un dato di fatto, e forse anche per questo Janković, eletto per la prima volta nel 2006, ha sottolineato che il comune non intende agire ignorando le comunità di quartiere. Il vice sindaco Dejan Crnek ha ricordato poi che la regolamentazione dei parcheggi nell'area di Štěpánsko Naselje è avvenuta su richiesta dei cittadini. Un modo questo per ridimensionare la questione, per poi ricordare che ci aveva già pensato il tribunale distrettuale a congelare l'applicazione del nuovo regime di parcheggi fino alla sentenza definitiva. Solo dopo, ha spiegato Crnek, il consiglio comunale ha optato per il ritiro dell'ordinanza. Capitolo chiuso, insomma, quantomeno per il momento.
1: La Croazia non sembra avere problemi con il nuovo sistema di controllo ai confini europei. Il ministro degli interni, Davor Božinović, ne esalta la gestione, ma i residenti oltre confine, specialmente in Serbia, protestano per i limiti ai visti Schengen. Lionella Pausina, Acquavita.
4: La Croazia non ha problemi con il sistema automatizzato d'ingresso e uscita ai valichi di frontiera, poiché si è preparata bene e lo ritiene molto utile. Così il ministro degli interni croato Božinović ha commentato la richiesta che 9 stati europei hanno avanzato alla Commissione europea per prorogare la possibilità di sospendere questo sistema anche dopo il 6 settembre, nei casi in cui si creino grandi code alle frontiere. Siamo uno dei primi stati ad aver introdotto il nuovo sistema, ha affermato Božinović incontrando a Bruxelles il commissario per gli affari interni Brunner, ricordando la registrazione di 110 milioni di passeggeri a livello UE e i 50.000 respingimenti. Il ministro ha informato che l'11% di quest'ultimi, ovvero più di 5.000, sono stati effettuati in Croazia. Nel frattempo però il nuovo sistema sta creando gravi disagi alla popolazione che vive a ridosso dei confini esterni dell'Unione. Ieri i residenti dei villaggi di Neštin e Visić in Vojvodina hanno bloccato la strada tra le due località per protestare contro i disservizi a causa della loro specifica posizione geografica. Gli abitanti della zona sono costretti a transitare attraverso la Croazia per raggiungere Bačka Palanka, sempre in Serbia, dove lavorano, studiano, usufruiscono dei servizi sanitari o coltivano i propri terreni agricoli. I manifestanti sostengono che ogni passaggio sul territorio croato venga calcolato come un giorno di permanenza nello spazio Schengen, motivo per cui una parte della popolazione locale non può più attraversare il confine.
1: Italia, le opposizioni serrano i ranghi sulla riforma della legge elettorale e chiedono che l'intero provvedimento venga votato a scrutinio segreto. La richiesta è stata formalizzata al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dai capigruppo del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, rispettivamente Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella. L'obiettivo è estendere il voto segreto a tutti gli emendamenti, agli articoli e al voto finale della riforma. Davide Fifaco.
5: Nella lettera inviata a Montecitorio le opposizioni richiamano il regolamento della Camera sostenendo che la delicatezza della materia imponga lo scrutinio segreto lungo tutto l'iter parlamentare. Intanto si alza lo scontro politico. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, definisce il testo una pessima legge elettorale accusando il governo di aver costruito una riforma su misura per timore di perdere le prossime elezioni. Secondo la leader Dem, dopo la bocciatura del premierato al referendum costituzionale, la maggioranza starebbe cercando di introdurre lo stesso impianto attraverso una legge ordinaria. Schlein annuncia quindi un'opposizione senza sconti. Il PD voterà tutti gli emendamenti soppressivi e quelli condivisi con le altre forze di minoranza. Nel mirino finisce anche l'emendamento di Fratelli d'Italia che introduce capilista bloccati e preferenze. Per il PD si tratta di un compromesso farsa, aggravato dall'eliminazione dell'alternanza di genere tra i capilista. Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle, il capogruppo in Commissione Affari Costituzionali della Camera, Alfonso Colucci, esclude qualsiasi sostegno all'emendamento della maggioranza. Assolutamente no, afferma, spiegando che il gruppo non ha nemmeno avuto bisogno di confrontarsi internamente perché, a suo giudizio, si tratta di preferenze finte e il voto sarà contrario. Anche Alleanza Verdi e Sinistra conferma la strategia comune. Il leader Nicola Fratoianni parla di una proposta inemendabile e incostituzionale e assicura il sostegno agli emendamenti condivisi tra tutte le opposizioni. Dal Partito Democratico arriva infine l'accusa che la maggioranza sia più fragile di quanto appaia. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia, sostiene che proprio l'unità delle opposizioni possa mettere in difficoltà il centrodestra su un provvedimento destinato a segnare uno dei passaggi politici più delicati della legislatura.
1: Ieri sera a Trieste si è tenuta una cerimonia solenne presso il Narodni Dom, lo storico centro culturale della comunità slovena, per commemorare l'incendio appiccato dai fascisti il 13 luglio del 1920. Durante l'evento, organizzato dalla Fondazione Narodni Dom insieme alle principali sigle della minoranza e preceduto dalla deposizione di corone di fiori da parte delle autorità e delle associazioni, la presidente Lidia Glavina ha espresso profondo l'orgoglio per la rinascita del luogo, esortando a guardare al futuro senza farsi paralizzare dai traumi del passato. Simbolo identitario fondamentale, l'edificio ha iniziato il suo definitivo percorso di restituzione alla comunità slovena nel 2020, grazie ad un accordo siglato dai presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Vediamo gli esteri. In occasione della festa nazionale francese si è svolta sugli Champs-Élysées a Parigi la tradizionale sfilata militare, annunciata come la più imponente di sempre, alla quale hanno assistito davanti a oltre 50.000 spettatori il presidente Emmanuel Macron, il leader di 24 paesi europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La giornata ha assunto una rilevanza ancora più solenne e profonda per la concomitante commemorazione del decimo anniversario della strage terroristica di Nizza. Alessia Mitra.
6: In un clima di feste e sotto eccezionali misure di alta sicurezza, Parigi ha celebrato il 14 luglio con una sfilata militare senza precedenti. Tra le massime autorità estere presenti spiccavano il premier sloveno Janez Janša, accompagnato dalla consorte Uruška Bacioni-Janša, i quali hanno espresso i loro omaggi al popolo francese e alla coppia presidenziale, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer, nonché il primo ministro polacco Donald Tusk. L'evento ha visto anche una significativa partecipazione internazionale sul campo, con lo schieramento di 500 militari della coalizione a sostegno dell'Ucraina. Tra questi hanno sfilato 7 membri della Guardia d'Onore slovena, uno dei quali ha portato il vessillo nazionale. Questa imponente manifestazione ha segnato un momento storico, essendo stata la decima e ultima parata presieduta da Emmanuel Macron in veste di capo dello Stato, il quale non potrà ripresentarsi alle elezioni del 2027. Con un dispiegamento record di 6.800 soldati e un netto incremento di mezzi velivoli, l'Eliseo ha voluto dimostrare visibilmente il raddoppio del budget della difesa francese e il risveglio strategico dell'Europa, simboleggiato anche dal sorvolo di caccia Mirage con copiloti ucraini e dal passaggio di 25 soldati di Kiev. La giornata, che come da tradizione affonda le sue radici storiche nelle celebrazioni della presa della Bastiglia del 1789 e nei valori di libertà, uguaglianza e fratellanza, si è conclusa con un omaggio musicale per il 400° anniversario della Marina francese.
1: Il posto della Bulgaria non è in una coalizione che insiste sull'assistenza finanziaria e militare all'Ucraina. Lo ha dichiarato il premier bulgaro Radev, in quanto la soluzione al conflitto, ha detto, non risiede nella sua continuazione con mezzi militari, ma in una forte iniziativa diplomatica che ponga fine all'escalation il prima possibile. Radev ha inoltre evidenziato che, in riferimento alla coalizione creata per sviluppare una difesa condivisa, tutte le decisioni che riguardano la sicurezza collettiva vengono prese in un formato e in un luogo diversi. Si è nuovamente conclusa con un nulla di fatto la riunione a Sarajevo del Comitato di Direzione del Consiglio per l'Attuazione della Pace, l'organismo internazionale incaricato di vigilare sugli accordi di Dayton in Bosnia ed Erzegovina. Nonostante la scadenza fissata ad oggi per sostituire il dimissionario Christian Schmidt, il cui ruolo è temporaneamente stato affidato a Luis Krišok, i veti incrociati tra i membri hanno bloccato ogni nomina. Nello specifico, la maggioranza dell'Unione Europea ha respinto l'italiano Antonio Zanardi Landi, mentre gli Stati Uniti hanno posto il proprio veto al francese René Troccat. E di conseguenza l'Unione Europea avvierà nei prossimi giorni la ricerca di un terzo candidato di compromesso. Torniamo a parlare di scuola, perché a Lubiana il Centro Nazionale per gli Esami ha fatto il punto sugli esiti della prima sessione della prova di maturità in Slovenia, appena conclusa. La seconda si terrà da fine agosto. È alto il tasso dei promossi. Ornella Rossetto.
7: Prima l'ansia, poi l'orgoglio di chi ce l'ha fatta, e sono stati in tanti ancora una volta i promossi all'esame di Stato che conclude il ciclo delle superiori in Slovenia. Secondo i dati del RITS, il Centro Nazionale per gli Esami, i neodiplomati nella prima sessione della prova di maturità, quella che coinvolge la maggior parte degli studenti, sono stati pari al 91,65% nei licei e al 90,67% negli istituti tecnici, un numero che conferma un andamento stabile rispetto agli anni precedenti e che aumenta se si considerano i soli allievi delle classi terminali al loro primo approccio con l'esame. Il tasso di promozione in questo caso sale rispettivamente al 94,23% e al 92,65%. Su un totale di quasi 6.800 candidati nei licei, i bravissimi, che hanno totalizzato almeno 30 punti, sono stati 324, dei quali quasi 200 sono le ragazze e gli altri ragazzi. In gran parte, segnala il RIT, allievi dei licei della capitale lubiana, mentre la media si attesta su un 21, che corrisponde comunque a un voto molto buono. Ed è tempo di bilanci anche per le scuole della comunità nazionale italiana. C'è stata grande soddisfazione ieri alla consegna dei diplomi che si è svolta al ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Tutti promossi, 10 ragazzi di quarta ammessi all'esame di giugno con una votazione media di 20-34esimi, ma ci sono stati anche un 28, un 26. Al ginnasio Antonio Sema di Pirano, risultati nel complesso un po' meno brillanti, con 4 studenti promossi su 7, e però una media gratificante, 22 fra chi ha superato la prova. Soddisfacenti ma non del tutto, infine, a detta del preside Alberto Scheriani, gli esiti della maturità professionale alla scuola media Pietro Coppo di Isola, che ha festeggiato i suoi neodiplomati già la settimana scorsa, 13 in totale, compresa una lieve esterna, su 17 candidati degli indirizzi quadriennali e quinquennali giunti al termine del percorso di studio, e con una media discreta. Nei corsi triennali, 13 promossi all'esame di licenza, con una buona valutazione e una particolare citazione per la parte pratica, da tutti svolta davvero bene, riferisce ancora il preside.
1: Radio Capodistria, sono le 19:47. Si chiude qui il giornale della sera, in redazione Franco De Stefani, Alessia Miter. La realizzazione tecnica è stata curata da Jadranko Oblak. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Roberto Silia. Per quanto riguarda noi, invece, l'appuntamento è per domattina, ore 6:15, primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Si consiglia di uscire a Grisignano e rientrare a Padova Ovest. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in direzione Trieste in uscita. Lo stesso svincolo verrà chiuso con le stesse modalità dalle 21.30 di sabato 18 fino alle 5.30 di domenica 19 luglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Tadej Pogačar è sempre più padrone del Tour de France. Il fuoriclasse sloveno ha dato l'ennesimo scossone alla classifica vincendo alla sua maniera la decima tappa della corsa francese. Parlando di Pogačar, ormai si rischia di essere ripetitivi. Strabiliante la prestazione profusa da Pogačar in Francia, dove oggi è festa nazionale. La data del 14 luglio ricorda la presa della Bastiglia, evento simbolo della rivoluzione francese. Oggi però è anche una giornata campale per il calcio francese, in quanto in serata è in programma Francia-Spagna, semifinale dei mondiali di calcio di cui più avanti. Nello sport, se non ci fosse il calcio, l'attenzione sarebbe esclusivamente o quasi incentrata sul Tour de France di ciclismo e la prima pagina sarebbe tutta per Pogačar. In seguito alla giornata di riposo di ieri, la Grand Boucle ha ripristinato il proprio iter previsto. La seconda settimana è cominciata con la decima tappa di 166 km caratterizzata da ben 7 Gran Premi della montagna, un percorso ondulato che ha messo a dura prova i corridori sul massiccio centrale. A 15 km dal traguardo Pogačar si è staccato dal gruppo per iniziare la sua cavalcata trionfale. Strada facendo ha sorpassato l'ecuadoriano Richard Carapaz che era in fuga. Nel proseguo poi Pogačar in maglia gialla è giunto al traguardo in solitaria centrando la sua terza vittoria di tappa in questo tour, guadagnando altri secondi preziosi sul suo diretto rivale il danese Jonas Vingegaard, giunto estremamente spossato con il gruppetto dei primi seguitori, regolato dal belga Remco Evenepoel davanti alla francese Paul Sexas. In classifica generale ora Pogačar ha un vantaggio di 3 primi e 36 secondi su Vingegaard, segue Evenepoel a 4.06. I mondiali di calcio hanno imboccato addirittura d'arrivo stasera la prima semifinale a Dallas, calcio d'inizio alle ore 21, si affronteranno Francia e Spagna, domani invece ad Atlanta sarà la volta di Argentina e Inghilterra. La rassegna ridata non poteva auspicare di meglio per la kermesse conclusiva, in campo formazioni di altissimo lignaggio, farcite di straordinari protagonisti, i migliori del momento. Nelle Final Four troviamo Argentina e Francia vincitrici delle ultime due edizioni, nonché finaliste 4 anni fa in Qatar, quindi la Spagna, campione d'Europa in carica, e l'Inghilterra, nazionale del paese che ha inventato il calcio in rappresentanza del campionato più importante al mondo, la lucrosa Premier League. Le Fab Four, definiamole così, rispecchiano anche il vertice della ranking FIFA. Si comincia stasera, come accennato, con il confronto tra Francia e Spagna, due nazionali che hanno scritto buona parte della storia del calcio europeo e mondiale. Nel recente passato si sono trovate di fronte sia nella semifinale degli ultimi europei e sia nella semifinale dell'ultima Nations League. In entrambi i casi la spuntata è la Spagna, Spagna che conduce anche nella speciale graduatoria degli head-to-head globali con 18 vittorie contro le 13 della Francia, 7 pareggi. Ai mondiali, quello di stasera, sarà soltanto il secondo confronto tra le due nazionali che in precedenza si sono incontrate nella Coppa del Mondo del 2006 in Germania. Negli ottavi di finale vinse la Francia, che poi arrivò a disputare la finalissima, in cui fu battuta ai rigori dall'Italia. Sfida nella sfida il confronto tra le due stelle, il francese Mbappé e lo spagnolo Yamal. Ci sembra comunque riduttivo racchiudere l'importanza della partita nel confronto tra due seppur eccezionali interpreti. Poi in campo ci sono pure gli ultimi due palloni d'oro, Dembélé e Rodri, per cui troviamo tanti elementi che depongono a favore dello spettacolo. Gli ingredienti ci sono tutti per assistere ad una prestazione altamente gradevole. L'arbitro della partita sarà il salvadoregno Ivan Barton, primo arbitro nella storia ad applicare la nuova regola dell'espulsione del giocatore che si è coperto la bocca mentre parlava ad un avversario. È successo in Turchia a Paraguay, quando ha combinato il cartellino rosso al paraguayano Almiron, che si era rivolto al turco Mildir. Delle nazionali già uscite dal mondiale, ieri tornata a casa la Norvegia, superata nei quarti di finale dall'Inghilterra al termine dei tempi supplementari. Bagno di folla per la Norvegia, protagonista di un mondiale straordinario, per lei il migliore di sempre, con la pro dei quarti di finale. Alla squadra norvegese i propri tifosi hanno riservato un'accoglienza speciale. Erling Haaland, giocatore simbolo di questa Norvegia, autore di 7 reti nel torneo, è sceso dall'aereo con un procione imbalsamato che regge una bottiglia di whisky. I giocatori poi hanno partecipato al ricevimento organizzato dal re Harald. Davanti al Palazzo Reale, il principe ereditario Håkan ha guidato l'immancabile e ormai celebre in tutto il mondo Viking Row. Successivamente i festeggiamenti sono continuati per le strade di Oslo, dove si sono riversati circa 90.000 tifosi. Haaland, prima della festa in piazza, ha intrapreso subito la via delle vacanze che trascorrerà in Sicilia. Meno imponente ma pur sempre massiccia la presenza dei tifosi svizzeri al rientro in patria della squadra rossocrociata. Le immagini sono della festa tenutasi stamattina a Zurigo. Un riconoscimento meritato per la Svizzera, superata nei quarti di finale dei campioni in carica dell'Argentina, che hanno raggiunto il successo nel corso dei tempi supplementari. Encomiabile la prestazione della nazionale elvetica, che nel torneo iridato ha raccolto 2 vittorie e 1 pareggio nella fase a gironi, poi nell'eliminazione diretta ha superato prima l'Algeria nei sedicesimi di finale, poi la Colombia ai rigori negli ottavi di finale e quindi è stata battuta dall'Argentina nei quarti, chiudendo la competizione senza mai perdere nei tempi regolamentari.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Bentrovati all'ascolto di Dentro i Fatti, buongiorno da Ornella Rossetto e benvenuto al nostro ospite Ezio Giuricino, presidente del Circolo di Cultura Istroveneta Istria di Trieste, che ci accompagna in questa puntata. Grazie di essere con noi.
1: Grazie e grazie dell'invito.
0: Oggi vogliamo presentare insieme a lei due pubblicazioni recenti del Circolo Istria, entrambe di grande interesse, sono due volumi di atti che fanno seguito ad altrettanti incontri di studio organizzati dal Circolo. Nel primo caso si era trattato di un convegno dedicato allo scrittore Fulvio Tomizza, 90 anni dalla nascita, convegno che si è tenuto fra Trieste e Capodistria lo scorso novembre, quindi escono questi atti a distanza molto ravvicinata dallo svolgimento del convegno stesso, e nell'altro invece un seminario di storia orale ospitato dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno a fine 2024. Argomenti, Ezio Giuricin, certamente diversi fra loro, ma che trovano entrambi una ragion d'essere nel solco di quella attività variegata e molteplice che vede impegnato il Circolo Istria da più di 40 anni. E allora partiamo, se lei è d'accordo, da qualche considerazione introduttiva che le chiedo, facciamo un cappello insomma su queste due iniziative.
1: Sì, sono due iniziative che rientrano in quelle che sono gli obiettivi, le finalità statutarie del Circolo di Cultura Istroveneta Istria, quello di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della componente italiana dell'Adriatico orientale, di parlare della straordinaria eredità civile e culturale di questa nostra componente, e lo abbiamo fatto attraverso due importanti progetti. Il primo, quello del 6-8 novembre del 2024, di un seminario scuola di formazione sulla raccolta, la conservazione delle buone pratiche di ricerca con le fonti orali, che si è tenuto a Rovigno, al Centro di Ricerche Storiche Rovignese, in collaborazione con appunto il CRS e con l'AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, appunto per parlare della conservazione dal punto di vista tecnico-scientifico della memoria, di come si devono fare le testimonianze, la raccolta di testimonianze, interviste, per valorizzare questo elemento fondamentale, uno dei puntelli fondamentali della storiografia moderna, che è appunto la storia orale. Sappiamo che la storia, la storiografia si basa sulla raccolta documentale di documenti, degli archivi, sui grandi fatti storici, gli eventi storici, ma poi è corredata e completata anche dalle testimonianze dei protagonisti degli eventi e dei testimoni degli eventi storici, ed è una colonna, un elemento della storiografia importantissimo. Perché? Perché mentre i documenti, gli archivi possono durare per secoli, anzi in qualche caso per millenni, il testimone no. Il testimone
0: c'è l'urgenza di raccogliere.
1: C'è l'urgenza di raccogliere, anche se poi ci sono tutta una serie di strumenti che portano anche alla longevità di questo elemento, di questo strumento della storia orale. Ne abbiamo discusso a Rovigno proprio per approfondire questo argomento.
0: E invece si era detto l'altro volume, il volume che lei stesso ha curato, comprende, racchiude gli atti del convegno dedicato a Fulvio Tomizza, l'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza. Non meno di una trentina i relatori, è particolarmente densa la giornata capodistriana del convegno. Qual è stato secondo lei il contributo di riflessione offerto dal convegno e qual è il contributo che viene ora offerto a studiosi e lettori di queste pagine?
1: Beh, il contributo è questo, una riflessione molto approfondita che ha coinvolto una trentina di specialisti, di studiosi, tra i più impegnati nello studio dell'opera, dell'ascito letterario, culturale, civile di Fulvio Tomizza, per affrontare il tema dell'attualità del messaggio dell'ascito culturale letterario di Tomizza oggi nelle nostre regioni. Tomizza, scrittore di frontiera, Tomizza, grande scrittore europeo, italiano, istriano, ma un Tomizza tradotto in decine di lingue e pubblicato in letto in tutto il mondo, che però spesso viene sottovalutato proprio nel nostro ambito territoriale, no? In particolare a Trieste, per vari motivi. Abbiamo voluto raccogliere insieme e stimolare il dialogo e il confronto fra questi studiosi, una trentina di studiosi, in due giornate di studio, la prima a Trieste e la seconda a Capodistria, proprio per verificare quanto sia vitale, viva oggi l'attualità del messaggio di Tomizza. Ed è emerso proprio questo: Tomizza ha ancora tanto da dirci. È uno scrittore, appunto, di frontiera, uno scrittore che in qualche maniera simboleggia la particolarità delle nostre regioni di frontiera, dell'Istria, dunque il multilinguismo, il multiculturalismo di queste nostre regioni. È uno scrittore che ha saputo capire prima e meglio di tanti altri quanto sia importante superare le barriere, non solo quelle fisiche dei confini, delle frontiere politiche, ma soprattutto le barriere mentali e culturali. Proprio per questa sua capacità anticipatoria, precorritrice, spesso non è stato completamente capito, ha avuto qualche difficoltà nell'essere in qualche maniera interiorizzato dall'humus culturale del territorio in cui viveva, dunque l'Istria, Trieste, eccetera, ma che proprio per questo oggi ha una portata straordinaria. È uno scrittore e un autore che va ancora studiato, va ancora analizzato, va ancora letto, perché ha ancora tantissimo da dire. Questo è emerso dal convegno.
0: Lei ricordava prima le traduzioni, ebbene proprio le traduzioni, o anche le traduzioni, danno la misura di una ricezione anche internazionale dell'opera dello scrittore, uno scrittore la cui importanza non è certo limitata al territorio, e però è a noi istriani che Tomizza innanzitutto parla, o dovrebbe parlare.
1: Sì, abbiamo voluto parlare e confrontarci sull'attualità, la visione europea appunto di Fulvio Tomizza oggi nelle nostre regioni, coinvolgendo anche alcuni traduttori, i più importanti traduttori, come Primož Sturman, traduttore in sloveno, o Lorena Monica Kmet, traduttrice nella lingua croata, perché sappiamo quanto sia importante la traduzione delle opere letterarie per la diffusione e la comprensione di queste opere, la valorizzazione di queste opere nel più ampio ambito in cui si devono comprendere, leggere e diffondere. E appunto anche qui sono emersi tanti punti di forza, tante opere tradotte, ma anche qualche elemento di debolezza, molti ritardi nelle traduzioni di alcune delle opere più importanti, che sono dovuti anche a politiche editoriali, che sono politiche, come dire, di consumo editoriale, e che spesso non hanno in qualche maniera apprezzato e valorizzato adeguatamente quello che il grande contributo e grande dimensione letteraria di Tomizza. Comunque ci sono in sloveno e in croato sono state tradotte quasi tutte le opere di Tomizza, con più edizioni. Quanto e come è stato fatto dai traduttori nelle tante altre lingue europee e internazionali.
0: I libri di Tomizza però oggi vanno consegnati anche alle nuove generazioni di lettori italiani, cosa che è più facile a dirsi che a farsi, anche perché come da più parti si è fatto notare, molti dei suoi libri in Italia appunto sono ormai fuori catalogo.
1: Sì, appunto, oggi si dovrebbe riproporre la produzione letteraria di Tomizza alle grandi case editrici italiane, perché Tomizza, che ha avuto un exploit straordinario fra gli anni, fine anni 60, gli anni 70, gli anni 80 in Italia, poi in questi ultimi decenni non viene pubblicato se non in collane così che non hanno una diffusione nazionale, totale, eccetera. È uno scrittore che forse è più conosciuto all'estero, negli altri paesi europei, anche oltreoceano, negli Stati Uniti, Canada, in Sud America, in Asia, in Giappone, eccetera, che a casa propria. E questo ci ha fatto riflettere.
0: Naturalmente fa un po' malinconia pensare che Fulvio Tomizza se ne sia andato così presto, a soli 64 anni, nel 1999, e che non abbia fatto in tempo a vedere un'Istria in qualche misura certamente pacificata, rasserenata, che era poi l'Istria che lo scrittore auspicava, e forse anche un'Istria più consapevole oggi della propria complessità e della propria poliformità culturale. Lei cosa ne dice?
1: Sì, è un peccato per lui e soprattutto per noi, però Tomizza ha sempre incarnato questa visione dell'Istria. Lui ha vissuto l'Istria come un sogno e noi con lui continuiamo a viverla come un sogno. Non per nulla ci vantiamo come Circolo Istria di contarlo fra i lari del Circolo Istria, fra gli intellettuali che hanno contribuito, come dire, a stimolare la nascita, assieme a Guido Miglia, a Giorgio De Panger, a Marino Vocci, a Livio Dorigo, a tanti altri, a stimolare e a fare sì che nascesse il Circolo Istria come un'associazione che tra le prime ha voluto affrontare il discorso del dialogo fra andati e rimasti, della valorizzazione della poliformità culturale, appunto, dell'Istria, del nostro territorio, del dialogo fondamentalmente. Ecco, Tomizza non aveva forse bisogno di una concretizzazione del suo sogno, lo aveva coltivato con tanta forza, con tanta convinzione, che per lui questa e solo questa era l'Istria.
0: E intanto anche a Podista, che è stata, come si sa, la città degli anni giovanili di Tomizza, la presentazione degli atti del convegno è stata anche l'occasione per ipotizzare da parte del circolo nuove ulteriori connessioni nel nome di Tomizza. L'interesse c'è.
1: Sì, l'interesse c'è, a partire dal Forum Tomizza, molti edizioni del Forum Tomizza che porta il suo nome per avviare un dibattito sui grandi temi di attualità culturale, civile e politica in questi territori. Però noi abbiamo avvertito come circolisti anche bisogno di parlare dell'opera di Tomizza, della letteratura di Tomizza, di quanto quest'opera letteraria di Tomizza continui a incidere sulla nostra coscienza culturale e civile. E dal convegno è emerso che il messaggio di Tomizza, i valori delle sue idee continuano a essere importanti e di una straordinaria attualità. Ecco, e dal convegno è emerso, come dire, la proposta di sviluppare tutta una serie di iniziative per dare forma e concretezza, dare gambe, diciamo così, nella prassi quotidiana, alle iniziative che si vanno facendo nelle nostre regioni, a questi insegnamenti di Tomizza, per incarnare questi insegnamenti di Tomizza nella nostra vita quotidiana.
0: Ecco, ma torniamo prima di tutto ai suoi libri, come Tomizza stesso avrebbe desiderato. E adesso, Ezio Giudicin, spostiamo la nostra attenzione sull'altro volume e gli atti del seminario Scuola di Formazione per un archivio della memoria. Ecco, non un semplice titolo, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, l'obiettivo che vi siete proposti dando vita a questo incontro rovinese che si era tenuto, già l'abbiamo ricordato, nell'autunno del 2024 al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
1: Sì, se per il convegno sull'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza abbiamo voluto raccogliere oltre una trentina di studiosi, letterati ed esperti in due giornate di studio a Trieste e a Capodistria, per il seminario La Scuola di Formazione, un archivio della memoria, abbiamo dedicato ben tre giornate di studio al Centro di Ricerche Storiche in collaborazione con l'AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, in cui abbiamo coinvolto oltre una sessantina di corsisti, di studiosi delle nostre scuole, soprattutto delle scuole medie superiori e delle università, dei dipartimenti, dei tre dipartimenti di italianistica che abbiamo in questa nostra regione, e operatori culturali delle comunità degli italiani, che si occupano di raccolta di testimonianze e interviste, dunque di elaborazione di fonti orali, di storia orale, per confrontarli con la grande esperienza sia scientifica che, diciamo così, pratica degli studiosi dell'AISO, dell'Associazione Italiana di Storia Orale, per fare che cosa? Per trasmettere queste esperienze, per sviluppare nuove conoscenze sulle buone pratiche, sui modelli da adottare, perché raccogliere interviste e testimonianze non è semplice, sono tutti di aspetti procedurali da rispettare.
0: Degli aspetti anche delicati.
1: Molto delicati, perché si parla di privacy, di regole europee e poi di come si conservano queste testimonianze. Bisogna avere la liberatoria dell'intervistato con tutta una serie di procedure, eccetera. E poi ci sono delle procedure per l'uniformità anche della conservazione delle registrazioni, no? Perché abbiamo voluto fare questo seminario? Proprio per avviare un dibattito, per raccogliere esperienze e parlare di buone pratiche, partendo dagli insegnamenti degli esperti dell'AISO, per fare sì che da questo seminario nasca un nuovo progetto, quello di costruire un archivio della memoria, una rete che metta insieme tutti quelli che in Istria, a Fiume, ma non solo, e anche tra le associazioni degli esuli, si occupano di raccolta di interviste e testimonianze sulla nostra storia, dunque di fonti orali, di storia orale, per fare sì che gli studiosi di tutto il mondo possono, e in particolare le nostre regioni, possono accedere liberamente, senza grossi impedimenti, a delle fonti immediatamente fruibili e che possono essere in qualche maniera utilizzate, perché fanno parte di un sistema uniformato, sia come standard, sia come sistema di registrazione, sia come sistema di raccolta di dati, eccetera. Ecco, l'obiettivo di questi 3 giorni di studio è stato quello di insegnare, scambiare esperienze e informazioni con questa oltre una 60ina di corsisti e una 20ina di relatori, ma soprattutto di vedere come fare per sviluppare, costruire una rete di dati, una banca dati, un archivio della memoria fruibile per tutti.
0: Non l'abbiamo ancora ricordato e perciò lo facciamo qui, il volume a cura della storica Gloria Nemez, che è anche autrice di opere che hanno fatto scuola in questo campo, e tra i molti contributi interessanti che ora si possono leggere nel libro, mi piace citare in particolare proprio la curatrice che racconta, lavorando da decenni con le fonti orali, in pagine davvero illuminanti, delle memorie a lungo silenziate, rimosse oppure confinate fra le mura di casa degli italiani rimasti in Istria, tanto che è stata la letteratura, parlavamo prima di Fulvio Tomizza, fa notare la Nemez, a farsi carico inizialmente di questa memoria altrimenti negata. Ora il riferimento è innanzitutto una grande scrittrice, parlando per l'appunto di scrittori e scrittrici istro-quarnerini e dunque rimasti, come la polese Nelida Milani e non solo.
1: Sì, è fondamentale il contributo offerto nell'ambito della realizzazione di questo progetto da Gloria Nemez, che oltre a essere membro del direttivo del Circolo Istria è anche membro del direttivo di AISO, dell'Associazione Italiana di Storia Orale, dunque è stata una trade union fondamentale per poter realizzare questa iniziativa, ed è Gloria Nemez una delle principali ricercatrici di storia orale sul patrimonio storico, sulla memoria della nostra comunità nazionale, di una minoranza che, lacerata dall'esodo, ha, come dire, subito momenti estremamente difficili che hanno anche in qualche maniera contribuito a soffocare la memoria. Sappiamo, l'ho detto anche prima, che la storiografia è fatta di tanti pilastri, quello documentale, quello della ricerca delle fonti, eccetera, ma uno dei pilastri fondamentali è quello dell'approccio della memoria che ci viene dai testimoni diretti, attraverso interviste e testimonianze. Senza la memoria orale, senza la storia orale, la storiografia è zoppa, perché ci riferiamo sempre e solo a documenti, ad atti, ai grandi fatti della storia, agli elementi che ci vengono forniti dagli archivi, non sempre in modo completo ed equilibrato, ma non cogliamo quello che è il sentire concreto dei protagonisti, della popolazione, perché eventi che magari eventi di carattere bellico, di carattere diplomatico, di carattere civile storico di varia natura
0: nel sentire comune
1: sono declinati in modo dalle relazioni di convegno emerge questo nella resistenza italiana, per esempio gli specialisti, gli studiosi dell'AISO ci confermano come le popolazioni agricole del centro-sud Italia, come hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Sono persone che hanno subito bombardamenti alleati e gli stermini nazisti quasi contemporaneamente, no? E dunque loro vivono, declinano questa percezione della tragedia della guerra in modo del tutto particolare e che gli storiografi devono saper cogliere, e questo avviene anche per la nostra minoranza, no? Al di là della storiografia ufficiale, poi c'è da capire come i nostri connazionali hanno, oppure gli esuli, hanno vissuto nella loro psicologia interiore questi accadimenti storici. Anche questa è storia, la storia che si svolge all'interno dell'intimo dell'individuo.
0: Allora oggi, in seno alla minoranza italiana che è uscita per l'appunto da questo lungo dopoguerra di silenzi, c'è un diffuso bisogno identitario di cui parla anche lo storico Christian Knez, che ha prodotto una forte spinta alla raccolta di testimonianze orali, e questa raccolta riguarda qualche volta anche aspetti molto minuti, quelli del nostro vivere quotidiano, come le ricette di cucina per esempio, proprio perché c'è il senso di un tempo che stringe, di testimoni che presto verranno a mancare, di un tempo che ci siamo lasciati alle spalle in qualche modo.
1: Sì, la questione della ricerca storiografica e dell'opera nel campo della storia orale è fondamentale appunto per, come dire, per la valorizzazione e recupero della nostra identità, dell'identità di una componente nazionale. E come è emerso anche dalla relazione, dall'intervento di Christian Knez, tanto si sta facendo nelle nostre comunità, nelle nostre scuole, all'interno delle istituzioni del Gruppo Nazionale Italiano, per recuperare questa memoria, per valorizzarla, per documentarla, per farla, per trascriverla e farla diventare storiografia. E qui Knez ha parlato del grande contributo porto nei decenni dal Centro di Ricerche Storiche, parliamo delle importanti testimonianze non solo sulla Resistenza ma anche su Goli Otok, per esempio abbiamo decine e decine di testimonianze di quella terribile campo di prigionia che era l'Isola Calva e che ha in qualche maniera inflitto delle afflizioni terrificanti nella psiche e nella vita in particolare del nostro gruppo nazionale, tanto che si parla di timori e paure che si sono riprodotte nel tempo anche a molti decenni dopo l'Isola Calva, paura di parlare, paura di ricordare, la rimozione del ricordo, della memoria, i fatti più difficili o più incresciosi. Questo vale anche per l'esodo, per molti altri aspetti. Gloria Nemez ha parlato anche della dimensione dei più fragili nel mondo dell'esodo, quelli che costretti ad abbandonare le proprie terre non ce l'hanno fatta a ricostruire la propria vita in nuovi ambienti. Alcuni sono passati per l'alcolismo o persino per
0: i manicomi,
1: no? E tutto questo la storiografia deve studiare tutte queste cose, e non può che studiarle attraverso la storia orale. E per cui, come dicevo prima, tanto lavoro è stato fatto nella raccolta di dati, di testimonianze, di interviste, ma che sono un po' lasciate negli archivi delle singole comunità, delle varie istituzioni, che spesso non riescono a fare rete, a essere messe in rete con i sistemi moderni che abbiamo per offrire un panorama completo agli studiosi tout court, a 360 gradi, perché della nostra storia orale si devono occupare i nostri storici, della nostra comunità, delle nostre istituzioni, del mondo dell'esodo, ma se ne devono occupare gli studiosi di tutte le università, di tutti gli istituti del mondo.
0: E gli studi in generale, del resto, come osserva ancora Gloria Nemez, per l'AISO, l'Associazione Italiana Storia Orale, si è trattato di un primo ed emozionante viaggio all'estero, questo in un territorio per di più come l'Istria, che si presenta, osserva la curatrice, come un laboratorio straordinario per implementare la storia orale. Dunque, Ezio Giuricini, io la ringrazio molto. Abbiamo parlato di eventi anche dolorosi, a proposito, in riferimento a un'iniziativa molto interessante come questa scuola di formazione per un archivio della memoria promossa dal Circolo di Cultura Istro Veneta Istria di Trieste. È stato un piacere, complimenti per il lavoro che state facendo e mi auguro che vi siano altre occasioni per parlarne. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: E allora ci fermiamo qui. Dentro i fatti torna giovedì prossimo. Grazie per l'ascolto e da Ornella Rosseto, con la collaborazione tecnica di Daniel Matic, un caro saluto a tutti voi. I just love to say it.

0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Classifiche internazionali e album della settimana, come dice giustamente la sigla qui ad Album Charts su Radio Capodistria. Un benvenuto a tutti da Andrea F, appuntamento della diretta domenicale, grosso modo fra le 18 e le 19 sulle frequenze di Radio Capodistria. Come sempre, come ogni settimana. Replica notturna per chi ci ascolta per i più nottamboli alle 2 del mattino e replica infrasettimanale per chi ci ascolta il martedì alle 21. Ben arrivati, ben approdati, 60 minuti grosso modo di fronte a noi sulle nostre frequenze, sempre da ricordare ovviamente gli ineffabili 1170-1170 in AM in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria o in streaming web completamente gratuito, streaming live sul web, volevo dire completamente gratuito, sul nostro sito web ufficiale. C'è un player, basta cliccare, non servono account, non serve registrarsi, non serve rinunciare alla vostra privacy o figuratevi alla vostra carta di credito. www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. Nei nostri 60 minuti inizieremo come sempre dalla classifica britannica compilata dall'Official UK Charts Company, con un salto nel passato perché noi curiosiamo nella zona bassa di queste top 100, top 200 nel caso di quella americana, e poi ci spostiamo nella top 10 per ascoltarci tre artisti in rappresentanza di tre album dalla zona rovente della classifica. Partiamo subito. La classifica Made in UK al numero 100 vede un disco di un artista che io ammiro tantissimo fra gli artisti contemporanei. Lui è Sam Fender, il disco è People Watching, questa ne era la grande title track. We'll be right back.

People watching, non mi stanco mai di ripeterlo, non significa persone che osservano, la gente che guarda, ma significa proprio un'attività, no? Come se fosse il bird watching, l'arte del people watching, dell'osservare le persone. Grande brano di Sam Fender, title track del suo terzo album, oggi alla numero 100 nella classifica britannica, in cui lui racconta come andava a trovare una sua parente, penso la nonna, che era quasi in fin di vita in un ospizio, e quando usciva da quel tempo molto rallentato, quell'atmosfera ovattata di una persona che non sta bene, si trovava di fronte al mondo che corre, che va avanti, che sfreccia, che se ne frega in fondo, no? Dei suoi dolori e dei suoi problemi, e si accorgeva che si stava dedicando a uno sport nella sua testa che avrebbe potuto chiamare people watching, l'osservazione delle persone. Classifica britannica, abbiamo aperto alla grande, album charts, entriamo nella top 10 prima che io mi metta a parlare troppo. Numero 10 in Inghilterra, Katy Perry, The Ones That Got The Plays, compilation dei suoi successi e non solo quelli. Numero 9, Thriller, Michael Jackson. Numero 8, 50 Years, Don't Stop, e con noi ci sono i Fleetwood Mac.

Black Magic Woman, so che molti la conoscono come un brano di Santana, ma in realtà è scritta da Peter Green dei Fleetwood Mac, singolo di questa band nel 1968, poi comparsa solo su queste compilation. Anche in questo caso è quasi un po' rara, perché nella versione doppio CD del disco non c'è, c'è nella versione triplo CD, ma è un brano storico del repertorio di questa band che mi fa piacere trovare in questo caso nella classifica britannica. Numero 7, subito sopra c'è Noah Kahan con The Great Divide, continua ad aprire delle belle porte, cioè Doors.

Doors, il singolo di Noah Kahan da The Great Divide, che continua a essere in ascolto sulle nostre frequenze. Numero 7 in Inghilterra, numero 6 c'è Kiss All The Time, Disco Occasionally di Harry Styles. Numero 5 Olivia Dean con The Art Of Loving. Numero 4 di nuovo Michael Jackson con The Essential. Numero 3 Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. In testa Confessions 2 di Madonna, nuova entrata. In mezzo l'altra nuova entrata più alta di questa settimana è quella di Sienna Spyro con Visitor. Noi naturalmente abbiamo imparato a conoscerla con questa canzone.

0: Die on this hill è Sienna Spyro, il brano, il singolo con il quale abbiamo imparato a conoscerla, che ha iniziato la lunga storia di successo che adesso la porta ad avere questo album Visitor alla numero 2 della classifica britannica come più alta nuova entrata di questa settimana, battuta soltanto da Madonna che sta alla numero 1 che forse troviamo più avanti. Difatti siamo pronti a spostarci alla prossima delle nostre chart che noi vediamo, la classifica americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono effettivamente tante. Alla numero 200 ci sta Summer Walker questa settimana, ve lo dico soltanto così a titolo di informazione, perché per non fare troppa disparità rispetto alle altre classifiche andiamo a scegliere qualcosa intorno alla numero 100. Comunque alla 200 c'è Summer Walker con Over It. Mentre se andiamo a vedere in centesima posizione, visto che le altre due classifiche, quella italiana e quella britannica, sono delle top 100, ci troviamo tutt'altra musica. In centesima posizione c'è, ovviamente, di nuovo Drake con Thank Me Later. Scelgo un disco che sta un pochino più sotto, anche perché Drake ultimamente, devo dire, lo sto evitando accuratamente, è dappertutto, come il prezzemolo. Alla numero 107 c'è Zach Bryan con quel suo disco omonimo che gli valse anche un Grammy per una splendida canzone che lo vedeva insieme a un'altra grande voce del country, e non soltanto del country americano, sto parlando di quella di Kacey Musgraves. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Vi dico la verità, ogni volta che c'è occasione di ascoltarci questo splendido brano di Zach Bryan insieme a Casey Musgraves, questa volta stava alla numero 107 della classifica americana, non me la faccio scappare. Una delle canzoni più belle, secondo me, negli ultimi tempi lanciate dal mondo della musica statunitense. Entriamo così nella top 10 della top 200 di Billboard. Numero 10 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, un'altra voce dolcissima assolutamente da ascoltare.

Man I Need, uno dei vecchi singoli, oramai invecchiano molto presto, da The Art of Loving di Olivia Dean, numero 10 nella classifica americana, 40 settimane di presenza nella chart. Numero 9 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time. Michael Jackson con due dischi in classifica, Number Ones, la compilation, alla numero 8, e Thriller, il grande Thriller, alla numero 7. Numero 6, Noah Kahan, The Great Divide, che già ci siamo sentiti dalla chart britannica. Numero 5, ancora Morgan Wallen con I'm the Problem, anche per lui due dischi in classifica. Iceman di Drake sta alla numero 4, scende anzi alla numero 4. Alla numero 3 c'è Ella Langley con Dandelion. Mi va una classifica americana tutta al femminile, quindi vi faccio ascoltare proprio la title track di questo disco.

E sfuma così anche Dandelion di Ella Langley, numero 3 nella chart americana, in testa Golden Hour Part 5, che è un EP, un extended, anzi Part 5, un EP, un extended play, non è neanche un album, firmato At Ease. E alla numero 2, ecco, dicevo, una classifica tutta al femminile, Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè sembri abbastanza triste per una ragazza che si dice talmente innamorata. Anche qui probabilmente dovrei dire la stessa cosa che ho detto prima per Zach Bryan e Casey Musgraves: fin quando c'è occasione di ascoltarci questa canzone probabilmente non mancherò. Sto parlando del suo duetto con Robert Smith dei The Cure.

0: What's Wrong With Me, questo gran singolo che segna la collaborazione fra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure, una collaborazione che nessuno si aspettava onestamente, dall'album di Olivia Rodrigo numero 2 nella classifica ufficiale americana top 200 di Billboard. Con questo passiamo alla classifica italiana, la top 100 firmata dalla FIMI. FIMI significa Federazione dell'Industria Musicale Italiana, si chiama Top of the Music, 100ª posizione questa settimana per Da Sop con il suo album intitolato 2-3-6-4-5-1. Io mi fermo di 2 posizioni più su, ci sta, dai, una botta di positività in questo nostro pomeriggio serata di domenica o per la notte per chi ci sta ascoltando già con un piede nel lunedì o in seconda battuta il martedì sera. Numero 98 c'è Alfa che nell'edizione deluxe del suo album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato aveva anche naturalmente questo brano qua. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

A me mi piace in maniera un po' sgrammaticata, diceva, ma simpatica, indubbiamente, diceva Alfa insieme a Manu Chao, classifica italiana numero 98, il suo disco questa settimana. Entriamo nella top 10, numero 10, Samurai J, Amatore, numero 9, Immortali, anzi Comuni Immortali, Achille Lauro, numero 8 c'è Joliet con Dio lo sa, atto secondo.

Mai per sempre Joliet dal suo album intitolato Dio lo sa, secondo, classifica italiana numero 8 questa settimana. Non è l'unico suo disco in classifica, perché lo troveremo più su, alla numero 3 c'è anche Tutto è possibile. Ed effettivamente tutto è possibile anche avere due album in classifica contemporaneamente, esattamente come Michael Jackson nella classifica americana o come Morgan Wallen, quindi è un'impresa, diciamo così, non da poco, tanto di cappello. Numero 7 in Italia Debiti Rarmas Fotos, firmato da Hey Bad Bunny. Numero 6 c'è Shiva con Vangelo. Numero 5 Bresh, Mediterraneo dopo il mare, un altro artista di quelli che dalla chart italiana qui sulle frequenze di Radio Capodistria effettivamente ci piace parecchio.

Da Dio, dice Branch, non possiamo dargli torto. Classifica italiana questa settimana, il suo disco è ancora ben piazzato, è piazzato da Dio, direbbe lui appunto. Lo troviamo alla posizione numero 5, Mediterraneo, oltre il mare e dopo il mare. Numero 4, Tutta vita sempre di Olly. Numero 3, già ve lo dicevo, Joliet con Tutto è possibile. Seconda posizione per Il giorno che aspettavo, La favola per sempre, edition speciale, eccetera eccetera. Ultimo, in testa, udite udite, nuova entrata, Confessions 2 di Madonna. Ebbene sì, l'album che è praticamente il sequel, la continuazione del suo Confessions on the Dance Floor del 2005, quindi un disco improntato alla musica dance. Non a caso l'ultimo singolo che ne è stato estratto è proprio una danzetteria, è questo il titolo proprio della canzone. Talk about-

Sua Altezza Reale Madonna dal vertice della classifica italiana, come è giusto che sia. Così chiudiamo il discorso charts, quella italiana, prima quella americana, prima ancora quella britannica. Manca l'appello solo ancora e soltanto il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente Radio Capodistria. Ed è il disco di debutto di una formazione molto attesa e molto osannata dalla critica. Si chiamano Pain Gain, che nome strano, il dolore e il guadagno. C'è una teoria dietro a questo loro nome, che il dolore è una cosa che non soltanto incontriamo tutti nella vita e che perdura nel corso delle nostre esistenze, purtroppo per uno o per un altro motivo, ma che anche dal dolore c'è qualcosa da imparare, addirittura che l'animo umano ne guadagna, insomma, essendo esposto varie volte nel corso della nostra esistenza al dolore. I Pain Gain sono questo trio alternativo formato da Chloe Cole, che prima stava nei KL Low, da Hamish Lefevre, che stava negli Swim, e Samuel Cook, di un progetto chiamato Crushed. Questi tre amici hanno abbandonato i loro progetti elettronici, un po' di nicchia così, per ritirarsi in una foresta che sta in riva al mare in Australia. Già lì, io non so se sia vero, ma già l'immagine è molto interessante ed ispirativa, per iniziare a fare questa musica che loro dicono immersiva. L'album di debutto che noi ci ascolteremo è un disco interessante, indubbiamente, che è uscito il 10 di luglio, quindi è freschissimo veramente. È un album che contiene una serie di tracce importanti, compreso il primo singolo intitolato Turning Point, che oggi ci fa da sigla di coda. Per scoprirlo nei dettagli, naturalmente, l'appuntamento è per la nostra solita rubrica nell'ambito del nostro pomeriggio. Estate freschi, la permutazione estiva di pomeriggio ore 4, dalle 16 alle 18 in diretta, dalla mezzanotte alle 2 in replica il lunedì con il sottoscritto Andrea F. La terza parte, il terzo spicchio, 17-17.30, la notte da l'una a l'una e mezza del mattino, è una mezz'ora intera per assaporare questo album. Quindi vi rimando all'appuntamento del lunedì, intanto ringrazio il mio staff tecnico per la messa in onda, vi do appuntamento tra 7 giorni, avremo delle nuove classifiche, un nuovo featured album, esattamente come oggi lo è questo. A tutti voi un abbraccio fraterno da Andrea F. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Pain Gain ed è l'album di debutto omonimo di un progetto interessantissimo dall'Australia.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati a Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle novità della musica italiana, dando spazio agli artisti, ai loro progetti e alle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi, amici, incontreremo artisti provenienti da esperienze e mondi diversi, ma uniti dalla stessa voglia di comunicare attraverso le note e le parole. Ascolteremo racconti di vita, curiosità, ispirazioni e naturalmente tanta buona musica. Suoni all'Alba continua a essere uno spazio dedicato a chi ama scoprire nuovi talenti, conoscere da vicino i protagonisti della scena musicale contemporanea e lasciarsi guidare da canzoni che sanno parlare al cuore e alla mente. Quindi accomodatevi, alzate il volume se potete, mettetevi al fresco e preparatevi a vivere insieme a noi un'altra puntata ricca di emozioni. Sta per iniziare Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Tu che arrivi piano, mi sorridi e stai con le mani ferme sopra le mie. Hai una calma che non trovo mai e un sorriso che fa luce.

0: E apriamo questa puntata con una canzone che parla di un sentimento universale, il timore di non essere all'altezza di ciò che più desideriamo. Il nostro primo ospite è un gradito ritorno, è Daniel D'Agrezio, cantautore milanese che presenta Vorrei amarti come meriti, la bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Uno dei brani forse più intensi dell'album Le mie cinque fasi. È una ballad delicata e profonda che racconta quel momento in cui nasce un amore autentico. Ma insieme alla gioia arriva anche la paura di non riuscire a custodirlo nel modo giusto. È una canzone che parla di fragilità, di responsabilità emotiva e del coraggio di mettersi in gioco quando il cuore comincia davvero a fare una scelta. Bene, per saperne di più abbiamo di nuovo qui al telefono a Suoni all'Alba Daniel D'Agrezio. Ciao Daniel, bentornato.
1: Ciao Giulio, grazie. Mi sentite bene?
0: Perfetto, ti sentiamo benissimo.
1: Ottimo.
0: Daniel, bentornato con questo nuovo singolo Vorrei amarti come meriti, che forse nasce da una domanda molto semplice ma nello stesso tempo molto profonda. Sì. Sarò capace di custodire ciò che amo? E questa è la riflessione che in qualche modo ha fatto nascere anche questa canzone.
1: Sì, si può anche dire così, in effetti, sì, perché sì, la canzone nasce principalmente da quei momenti in cui ti rendi conto che forse il sentimento che hai, che provi, è più grande della persona, del cuore che lo contiene.
0: Mm-hmm.
1: E quindi insomma c'è questa gioia del trovare questa cosa nuova e bella che si unisce un po' all'angoscia, al senso di inadeguatezza nel poterlo esprimere come si potrebbe, ecco.
0: Ecco, nel brano però non ci sono conflitti e non ci sono neanche rotture, no? Ma è quasi una sospensione emotiva, molto intensa, ma una sospensione emotiva.
1: Sì.
0: Era importante per te raccontare proprio quel momento di incertezza? Era lì il cuore?
1: Sì, sì, come hai detto tu, tra l'altro giustissimo, è una sospensione, ma è molto, molto voluta, perché questo brano fa parte di un album che è un concept, mm-hmm. e racconta una storia, e quindi è nata per essere un passaggio. Infatti, per esempio, la canzone subito dopo questa canzone nell'album si intitola Mai Abbastanza,
0: mm-hmm.
1: che non è inteso come dire non essere mai abbastanza, ma è proprio collegandosi a quello che abbiamo detto di questa canzone, cioè il fatto che a volte il sentimento è talmente grande che in realtà qualunque cosa fai senti che non è mai abbastanza per poterlo esprimere, non ci arrivi mai a quel livello che vorresti.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è sospeso, è voluto, non offre conclusioni, è un passaggio.
0: È un passaggio.
1: Sì.
0: Il brano inaugura anche una, possiamo chiamarla così, una trilogia, no? La trilogia del cuore diviso. Questo è veramente molto interessante. Come nasce questa idea proprio di costruire una storia dentro l'altra?
1: Allora, in realtà non ricordo neanche come è nata, perché è nata un po' a caso, cioè nel senso, nel periodo in cui scrivevo questa storia, mi sono ritrovato a scrivere queste tre canzoni che però fondamentalmente parlavano di un'altra cosa.
0: Mm-hmm.
1: Però c'è stato un momento in cui mi sono reso conto, con molto stupore da parte mia, mi sono reso conto che in realtà le stesse canzoni che appartenevano a quest'altra storia, che comunque è una storia che in parte è collegata alla principale,
0: sì.
1: Ok? Soltanto se cambiate di posto,
0: mm-hmm.
1: potevano comunque andare a non riempire ma ad aggiungere dettagli alla storia principale. Infatti questa, nonostante è il primo brano della trilogia che si incontra all'interno dell'album, è il capitolo 2, non è l'1.
0: Ecco.
1: quindi questo già lascia un po' sfasati all'inizio, cioè, come capitolo 2 è un errore?
0: No.
1: E invece no, perché la storia da quale è stata asportata a tre brani e l'uno è un altro.
0: Ecco, era quella la direzione da seguire, insomma,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dare
1: sì.
0: proprio il senso.
1: Esatto.
0: Tra l'altro tu hai scelto un linguaggio che è volutamente neutro, no? Non ci sono riferimenti al maschile o al femminile. Questo perché, Daniel, era importante che questa canzone risultasse universale, che risultasse comunque accessibile accessibile a chiunque e riconoscersi nel testo.
1: Sì, in realtà sì, ma perché perché la trilogia, i brani della trilogia sono gli unici che non hanno un riferimento maschile o femminile, o meglio, solo l'ultimo della trilogia, che si chiama L'una e l'altra, parla di due persone femmine, o l'una e l'altra, però gli altri due brani della trilogia ho proprio volutamente evitato di mettere termini che facessero vivere o sentire la cosa al maschile o al femminile, quindi che ne so, non dico, non lo so, mi sento matto, per dire, perché certo, matto significa che sei un maschio,
0: certo.
1: quindi in realtà forse questi due brani, devo dire un po' anche per mia, con mia sorpresa, ho notato che sono tra i più ascoltati su Spotify, e probabilmente perché essendo universali, un maschio, una femmina, cioè chiunque può ascoltarli e farli propri, perché non c'è una costrizione di immedesimarsi in chi l'ha scritto, ecco.
0: Dal punto di vista del sound ci troviamo all'interno di una ballad sicuramente molto luminosa, che è impreziosita da quella voce del sax, no? Che diventa quasi una seconda voce, il sax. Tutto questo è nato da principio oppure mentre lavoravi in studio?
1: No, una via di mezzo, però un po' dal principio, perché io considero il sax uno strumento bellissimo, ma ultimamente un po' messo da parte. E ho voluto usarlo, cioè non messo da parte, nel senso ultimamente si usa anche molto nella deep house, in chiave moderna, però ho voluto un po' rispolverare, perché a me piace molto ovviamente, quel sax un po' all'Antonello Venditti, alla Whitney Houston, quel sax anni 80, con quelle melodie e tutto quel respiro. È un tipo di sax che a me piace molto, ho sempre apprezzato, quindi ho detto ma cacciamolo in mezzo all'album, perché comunque è una cosa che sarebbe sempre tanto piaciuta, quindi è voluto, è proprio scelto, sì.
0: E invece, tornando alle mie cinque fasi, a questo album che è fuori, che racconta, come abbiamo detto, un viaggio emotivo, sicuramente molto personale. Di tutto questo album c'è una fase nella quale senti di riconoscerti maggiormente oggi?
1: Una fase, allora calcola che nell'album comunque io delle fasi ne parlo ma non le nomino mai. Comunque la parte, ed essendo un viaggio, avvengono più o meno in ordine, quindi la parte finale dell'album è quella che va verso e poi arriva all'accettazione, quindi direi che mi sento più verso quella fase, probabilmente a livello di brano, come nell'ultimo brano dell'album, che è l'epilogo, che è un po' strano perché compare dopo l'accettazione, però nonostante ciò parla ancora di dolore. Ed è esattamente una rappresentazione fedele di come avvengono queste fasi, cioè che la guarigione non è una roba lineare, non è che una volta che sei guarito guarisci, cioè,
0: certo.
1: Quella devi comunque mantenerla sempre, la guarigione, sono sempre possibili passi indietro, è sempre possibile ricadere in alcuni pensieri tristi o comunque, quindi forse mi sento in quella fase,
0: lì. Ecco.
1: Accettazione, ma con ogni tanto qualche caduta normalissima dell'essere umano.
0: In questo mondo musicale che cambia continuamente, tu continui a occuparti anche della formazione e della selezione di artisti, di performer, guardando il talento degli altri, in qualche modo cambia anche la percezione, ciò che osservi anche nel tuo percorso, o semplificando la domanda, questa esperienza quanto è importante anche per la tua arte?
1: Guarda, in realtà non so quanto sia importante per la mia arte direttamente, ma lo è per la mia personalità artistica, perché comunque mi piace sempre vedere, conoscere gente nuova che ama la musica, rendermi conto che l'amore per la musica non è conoscere gente nuova che ama la musica, rendermi conto che l'amore per la musica non è una cosa, cioè non è che tu

0: porterà sul palco, ti porterà a guardare anche il tuo pubblico?
1: No, in realtà, perché dopo questo album, che non a caso è, come dire, un album di cambiamento, di rivoluzione, di fasi che veramente ti trasformano, ho scelto un'altra strada per me. Sì, perché vivere, insomma, mi sono dedicato all'album per circa 7-8 mesi ininterrottamente, mm-hmm. e ho riscoperto dopo tanti anni il piacere di vivere il mondo musicale in maniera personale e, quando ti piace, in maniera profonda. Quindi mi sono fermato dal girare per le performance, mm-hmm. Mi sto più occupando della formazione, appunto, di musicisti, e sto cercando di dedicarmi a progetti musicali o lavorativi se mi prendono particolarmente, se mi piacciono. E quindi sì, mi sono un po' fermato da quel giro, okay. Mettiamolo così.
0: Da quest'album tirerai fuori qualche altro singolo da farci ascoltare nei prossimi mesi, oppure per il momento avanti tutta su questa strada?
1: No, allora penso che quasi sicuramente a settembre uscirà un altro singolo. Sono leggermente in dubbio su quale, però in realtà ho già, c'è un ballottaggio tra due, ecco.
0: Beh,
1: se la
0: insomma,
1: giocano.
0: Una delle due ci sarà sicuramente.
1: Esatto.
0: Benissimo.
1: Quindi, sì.
0: Vorrei amarti come meriti. Questo è l'ultimo singolo di Daniel D'Agrezio, un brano che ci ricorda come a volte il sentimento più autentico nasca proprio dalla paura di non essere abbastanza, trasformando quel dubbio in un gesto di grande sincerità. Daniel,
1: puoi dirlo forte, caro Giulio.
0: Daniel, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, ti faccio un in bocca al lupo, una buona estate, e a questo punto a risentirci a settembre per altre cose che ci proporrai.
1: Certo, grazie mille, grazie a te Giulio, davvero.
0: Ciao Daniel, alla prossima,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.

E come avete ascoltato, amici di Suoni all'Alba, il nostro secondo ospite ci ha portato una ventata di leggerezza e di energia, ma dietro al ritmo coinvolgente del suo

0: singolo si nasconde anche una riflessione sul nostro modo di affrontare la quotidianità. Con noi torna a Suoni all'Alba Mr. Joy, artista milanese che ripropone Wachuari in una nuova veste firmata da il Bonza DJ, un remix estivo che conserva tutta l'ironia e il sapore retro della versione originale, aggiungendo però una carica dance pensata per accompagnare questa calda estate del 2026. Ma Wachuari è molto di più di un tormentone, è una parola simbolica, quasi un mantra, che invita a sdrammatizzare le difficoltà della vita e a rispondere con il sorriso a un mondo che spesso sembra sempre molto molto complicato. Con noi a Suoni all'Alba Mr. Joy, ciao, bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, Suoni all'Alba, che bello risentirvi, fantastico.
0: Grazie, grazie a te. Insomma, questo mondo è sempre più complicato, no? E dopo 2 anni Wachuari torna con una veste completamente nuova. Ecco, raccontaci questo nuovo vestito, questo restyling, se possiamo chiamarlo così.
1: Ma guarda, è nata dal nulla questa nuova collaborazione, perché era un brano che non era stato seguito, cioè sai quei brani che tu metti nell'album e dici va bene, devo raggiungere il numero, ed era un brano che era stato così un pochino dimenticato da noi della produzione. Poi facendo una riunione d'estate, io sto facendo l'album nuovo e quindi non avevo tanta voglia di buttare fuori altro, abbiamo detto tutti ma Wachuari è una bomba, remixiamolo perché darà dei risultati, e in effetti avevano ragione. Adesso sta girando parecchio con la versione remix, che è una versione molto fresca fatta da Bonsanto, e ti dico, non ce l'aspettavamo, sta andando bene, quindi ecco. È stata un'idea molto molto giusta dallo staff.
0: Beh sì, è una canzone che mantiene comunque l'anima degli anni 60, ma la rende sicuramente più ballabile. È stato poi difficile lavorare a questo equilibrio, oppure poi è stata così istintiva, è venuta fuori in modo istintivo questo restyling?
1: Guarda, diciamo che mi sono trovato molto d'accordo con Matteo Bonsanto, Andrea Bonsanto, che è il figlio di Matteo Bonsanto, giusto ti faccio una nozione, quello di Boys di Sabrina Salerno, quindi tutto in casa, tutti sono dei grandi produttori, e diciamo che lui ha ascoltato il pezzo, dice Andrea c'ho un'idea, te lo voglio fare così, e in effetti non ha modificato un po' quello che era la mia idea di lasciarlo un pochino vintage, ma l'ha rinfrescato, ma nella maniera corretta. Quindi diciamo che c'è stato molto equilibrio. Io sono in contatto con lui, stiamo facendo anche altre produzioni, quindi è stata una bella connection.
0: Ecco, ogni canzone spesso si danno dei significati, anzi sempre si danno dei significati, e tu hai definito Wachuari un modo per reagire con ironia a quella che è l'assurdità della vita quotidiana. Quali sono queste assurdità della vita quotidiana, quelle più evidenti?
1: Ma guarda, facciamo prima dire quali sono le normalità. Ormai sembra che giri tutto all'incontrario, quindi ogni tanto ti scappa quella parolaccia di troppo, ti scappa un po' nervoso, tutti questi pensieri assillanti. E la tecnica che io sto adottando ultimamente è quella proprio di fermare queste negatività, queste cose che succedono, mettendo una parola a caso per essere gentile. Quindi Wachuari, quando vedo che c'è una cosa che mi disturba, Wachuari. E si ferma il meccanismo del pensiero negativo, quindi l'ho messo proprio come mantra. Quando c'è, cioè, come va, tutto bene, insomma Wachuari, fermati, se no ti dicono ma no, c'ho la bolletta da pagare, c'ho quello. Invece appena vedo che arriva una nozione, Wachuari, si fermano e mi fanno il sorriso, e quindi l'ho usata un po' come un placebo, dai.
0: Ecco. Beh, poi alla fine è fantastico, no, in qualche modo mettere un messaggio dietro un brano che è leggero ma che nello stesso tempo offre anche una riflessione sul nostro tempo, no? Non è vero che il brano leggero è un brano che non dà un messaggio, che ne pensi?
1: Sono d'accordo con te, e stai centrando in pieno proprio il progetto Mr. Joy, perché se tu come penso abbia ascoltato, le mie canzoni sembrano apparentemente molto molto frivole e leggere, ma hanno tutte delle radici molto più profonde, dei significati. Proprio il progetto Mr. Joy è quello di far digerire dei concetti di vita, dei momenti magari bui, attraverso delle canzoncine leggere che ti portano a riflettere e a tirarti su. Quindi diciamo che proprio il mio intento è proprio quello di mascherare delle cose profonde su cose più leggere, quindi di unire la leggerezza della musica e del sound con dei concetti, con dei testi più impegnati, diciamo così.
0: Però ecco, se io cito Pinocchio, Milano Cortina, Yam con Ciccio Merolla, insomma sei una persona a cui piace sperimentare, eh? Non puoi stare fermo dentro un recinto.
1: Sì, diciamo che Mr. Joy è un po' in questo momento, poi soprattutto ti dico, siamo al culmine del progetto. Abbiamo fatto, ti spoilero questa novità, sì. A ottobre usciamo con Mr. Joy e Mattia Bazzar,
0: sì.
1: Quindi esco con questo progetto molto molto forte. Ci giochiamo, Mr. Joy si gioca al Jolly, ho una canzone che ho nel cassetto da un paio d'anni, che aspettavo di avere un feedback, di avere uno zoccolo di seguaci Mr. Joy, e adesso che ho raggiunto dei buoni risultati mi gioco il Jolly. Quindi questo ottobre spero di risentirti con Ritornerai, Mr. Joy Powered Mattia Bazzar, Canta Luna con me.
0: Ah, bene. Molto bello. Poi fra l'altro ho letto che il pubblico ti identifica come un'energia molto positiva, e questo secondo me è un qualcosa di eccezionale. Oggi abbiamo bisogno di tanta positività in questo mondo, insomma, che è un po' così così.
1: Eh sì, diciamo che proprio anche questa è una caratteristica mia, nel cercare di trovare dalle cose negative il lato positivo, perché quello che ti arriva di solito di negativo ti aiuta a trovare quell'energia e quella forza per ripartire. Questo è un po' il messaggio anche del progetto Mr. Joy. Già il nome Joy è entusiasmo, quindi è proprio radicato nel progetto, che poi nasce veramente da 3-4 anni. Io come artista ho qualche annetto di più, ma proprio il progetto Mr. Joy è mirato all'energia, è mirato a dare supporto a chi sta passando nei momenti bui, ed è mirato a dare positività, quindi spero di riuscirci.
0: Ecco, oltre alla musica tu sei anche autore e hai legato alcuni dei tuoi progetti anche a dei libri. Qua dialogano ancora, e quanto dialogano ancora tra loro la scrittura, la canzone, in tutto il tuo percorso creativo?
1: Allora, io sono una persona che quando qualcosa che mi arriva, perché ultimamente mi arrivano, non sono uno che le cerca, mi arrivano dalla vita, mi arrivano queste emozioni, queste cose, mi fermo, sono in un bar, sono quello che scrive su un tovagliolo di carta mentre sta bevendo il caffè, sto guidando, mi viene una frase e con la mano destra, mentre con la mano sinistra sono sul volante, scrivo. Quindi sono una persona molto molto abituata a scrivere. Il libro fa parte di una parte della mia vita dove la quale mi sono voluto mettere a nudo, perché è inutile che predichi bene e poi predichi sul nulla. Io certo. Mi sono messo esposto e ho raccontato i miei tunnel dai quali non pensavo di uscire. Quindi c'è la storia del ballo del farfallo, è una storia veramente triste e vera. Sì. Cioè il bruco che si arrotola e che pensa di morire, che poi diventa la farfalla. Quello è proprio l'esempio più grande che ho potuto manifestare di quello che le persone passano. Non penso di essere l'unico al mondo ad aver passato i momenti bui, quindi cerco di supportare quello che sono dei periodi che a tutti nella vita capitano, che è quello di non farcela. Mm-hmm. Quindi io, scrivendo le mie storie, se ce l'ho fatta io, ragazzi, ce la si fa tutti.
0: Insomma, ma questa è la vita, Andrea, no? La vita non è una linea retta, non è tutta discesa, non è tutta pianura. La vita ci porta davanti a vivere tante fasi, e a volte si cade giù. Qualcuno mi ha detto, a volte si va oltre il giù, ma bisogna sempre avere la forza di risalire e di ripartire.
1: Esattamente.
0: Quello sicuramente, esattamente. Sì. Wachuari con il Bonza DJ Remix, questo è è il nuovo singolo di Mr. Joy, un brano che invita a vivere con un sorriso anche le giornate più complicate, ricordandoci che a volte la migliore risposta alle difficoltà è continuare a ballare. Balliamo, balliamo gente, facciamolo con Mr. Joy, che io ringrazio per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: È sempre un piacere, spero di sentirti a ottobre con la nuova bombazza. E niente, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, io vi seguo sempre.
0: Grazie, grazie a Mr. Joy, alla prossima, buona estate e tanti tanti in bocca al lupo.
1: Crepi, ciao a tutti, un abbraccio.
0: Ciao, ciao.
1: Wari, wari, wari, ciao.
0: Ciao.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Qui ogni settimana raccontiamo il meglio della nuova musica italiana, tra conferme, sorprese e artisti che conquistano pubblico e critica. Questa settimana il podio cambia ancora e mette al centro tre grandi protagonisti della scena indipendente. La top 10 si conferma ricca di grandi nomi e la top 20 continua a fotografare tutta la verità della musica italiana contemporanea. Nuove contaminazioni si incontrano in una chart che continua ad essere il punto di riferimento della musica indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta, alzate il volume perché sta per partire la nuova classifica Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Willy Peyote, Kodak. E in discesa alla numero 18 le bambole di pezza con Porno. Gradino numero 17 della classifica per Espana Circo Este tornerà e stabile alla numero 16 Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. In salita alla numero 15 Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 14 Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti, e alla numero 13 troviamo Simon Tigre con Vanta. Stabile alla numero 12 Max Gazzè, Intermezzo bianco, e stabile anche Coez alla posizione numero 11 con Niente da nascondere. Ed entriamo nella top 10, numero 10 Fulminacci, Maledetto me.

0: In salita la numero 9, Dito nella piaga, Businessman. E in discesa la numero 8, anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Numero 7, L'amante, una magia più forte della morte. E alla posizione numero 6, Fra Quintale, Aranciata. Numero 5 per Gue, Tony Pitone, Sciablo, Cadillac. E all'anticamera del podio, numero 4, Stabile, Liberato e Mahmood, Into Street. Alla numero 3 in salita, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore.
1: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata, posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
2: Facciamo all'amore!
3: No, la guerra!
4: Che stringe più forte è la cosa più bella che c'è.

0: bella che c'è.
1: Articolo 11 della Costituzione. L'Italia, la guerra, la ripudia. Cosa glielo spiegare? Al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o al decennale Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe! Facciamo la...

0: facciamo l'amore.
1: Stabile la posizione numero 2, Madame, Mama non mama. E ancora una volta in testa alla Indie Music Like, i ministri con gente che si ostina a vivere.
2: Tu provvisorio.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a raccontare settimana dopo settimana il talento, la creatività e l'evoluzione della scena musicale italiana, tra grandi conferme, nuove scoperte e collaborazioni che fanno parlare di sé. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti e tutta la musica che vale la pena di ascoltare. Da parte di tutta la squadra di Indie Music Like, grazie per essere stati con noi, un saluto, buona musica e continuate a sostenere gli artisti e la musica indipendente italiana. Alla prossima. Ciao.

0: E chiudiamo questa puntata di oggi con un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso davvero originale, muovendosi tra musica, scrittura, televisione e oggi anche cinema. Il nostro ospite è Stefano Napolitano, che presenta La Nostra Unione, un progetto che nasce come canzone ma che trova il suo compimento in un cortometraggio scritto e diretto dallo stesso artista. Non si tratta semplicemente di un videoclip, ma di una vera opera narrativa che utilizza la musica come punto di partenza per raccontare una delle grandi sfide del nostro tempo: la difficoltà di costruire e mantenere una relazione nell'epoca dei social network, della continua esposizione e della ricerca dell'affermazione personale. Attraverso ironia, momenti di leggerezza e riflessioni profonde, La Nostra Unione invita lo spettatore a interrogarsi sul significato dell'amore, del dialogo e della capacità di ritrovarsi anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta. Ma per saperne di più, abbiamo qui con noi al telefono l'eroico Stefano Napolitano con la sua raucedine, e noi lo ringraziamo di essere ancora una volta qui a Suoni all'Alba. Ciao Stefano, benvenuto.
1: Ciao Giulio.
0: Oh, ciao Stefano. Vabbè, la voce tornerà, dai.
1: Speriamo, perché mi serve molto oltre che scrivere.
0: Quindi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, dicevamo Stefano che questa canzone, no, nasce proprio come una canzone e diventa poi un cortometraggio. Ecco, era già predestinato a diventare un cortometraggio oppure ci hai pensato dopo, in corso d'opera?
1: Allora, prima è nata la canzone, La Nostra Unione, che già dal titolo fa capire che c'è la volontà, e da parte mia come pensiero, di ritrovare il rapporto di coppia arricchito da dei valori nuovi, perché per come stanno andando le cose tra le coppie, si separano molto facilmente perché sono incapaci di superare i problemi che succedono, che capitano all'ordine del giorno. Dopo aver sentito molto bene la canzone, averla registrata, ho pensato di, anziché scrivere un libro, ho detto questa volta vorrei affrontare un progetto audiovisivo e raccontare, per affrontare appunto questo dramma sociale, perché ne parlano in pochi, sono quasi tutti attenti verso altre problematiche sociali, ma dalla coppia, della coppia se ne parla veramente poco, di questo voler ritrovarsi e del perché capitano queste situazioni. Allora mi sono guardato un po' dentro, ho pensato alle mie esperienze del passato, ho osservato le coppie di oggi che purtroppo si confrontano con i social, a differenza nostra di un tempo che si conoscevano le ragazzine in discoteca o nelle varie compagnie che si formavano, oppure per caso al bar durante un aperitivo. L'approccio era molto più affascinante, era molto più completo. Oggi invece ci si conosce attraverso i social. Infatti, da una statistica, il 5% porta a termine questi incontri, quindi vuol dire che il 95% fallisce clamorosamente, perché nascono in un contesto completamente errato, secondo me, perché quando sei davanti a uno schermo e ti muovi con la tastiera, col mouse, e scrivi con le dita sui tasti, ovviamente stai creando un personaggio anche involontariamente, e questo personaggio poi non regge il confronto quando c'è l'incontro dal vivo, perché è puramente emozionale. Invece l'incontro dal vivo è completamente diverso, perché è pieno di già di emozionalità di per sé, perché non hai il tempo di non far vedere i tuoi difetti e nasconderli. Cioè, la comunicazione è la prima strada per entrare in sintonia. Invece quando tu lavori da computer o da cellulare, hai il tempo di riflettere, di capire che battuta dare, che tipo di frase è giusta andare a scrivere. Dal vivo è diverso, dal vivo si vede il tuo valore, chi sei, come ragioni e cosa fai. Quindi purtroppo questo è il primo vero problema. E poi ci sono tutte le problematiche sociali derivate dalle politiche, dal lavoro, sullo sfruttamento. Quindi i più giovani non riescono a crearsi una famiglia.
0: Certo.
1: E quelle di 40-50 anni che cercano di resistere, a volte lo fanno perché hanno la casa in comune, perché hanno a volte il conto in comune, perché hanno i figli o hanno interessi che li portano a stare insieme ugualmente, ma dove l'amore non ha più sbocco. Io ho preso questi due personaggi, questi due attori televisivi di un'emittente piemontese, Rete 7, e per prima volta ho cercato di dirigerli davanti a una cinepresa. Loro hanno accettato la sfida e quello che è venuto secondo me è un buon risultato. Ovviamente ci sono degli errori tecnici dovuti all'inesperienza, però il risultato secondo me è buono, perché l'ho affrontato questo argomento con molta ironia, quindi con leggerezza per non spaventare, però si vede, si sente proprio il dramma e il finale lo fa capire. Però se c'è la volontà, se c'è ancora un briciolo di sentimento, si riesce a ricostruire e a ripartire da capo. Chiaramente bisogna avere i valori,
0: certo,
1: e quindi i social purtroppo tendono a distruggere tutto, perché nascono le gelosie, nascono le tentazioni. È proprio un mondo cambiato che va affrontato a volte distaccandosi un po' dai social.
0: Certo, assolutamente sì, è immagine di tutti i giorni vedere ragazzi uno vicino all'altro e non si parlano ma guardano il video di un telefono. Questo purtroppo è immagine veramente di tutti i giorni. Stefano, questo è il tuo debutto come regista. Qual è stata la sfida più grande nel passare poi dalla musica, dalla scrittura musicale alla direzione di un set?
1: Guarda, è stata un'impresa, una sfida che ho voluto fare contro me stesso, perché io so scrivere i soggetti, le sceneggiature ho imparato grazie a degli amici e che stimo molto, però mi sono reso conto che in fase di realizzazione la cosa era complicata. Mi sono fatto aiutare da chi aveva già diretto dei cortometraggi, del tipo Enza La Salanda, che mi è stato molto vicino, e di Max Fortuna, che ha fatto le riprese in maniera eccellente, che poi si è dedicato al montaggio. Dirigere degli attori non è semplice, me ne sono accorto in fase d'opera. Sarò molto più bravo col secondo cortometraggio, perché devi innanzitutto creare un metodo e una disciplina, cioè gli attori devono dare le battute che tu hai scritto. Purtroppo, essendo gli attori televisivi che improvvisavano molto, è stato difficile educarli in quei 5 giorni che abbiamo dovuto registrare e riprendere. Quindi è stata un po' un'impresa, però mi ha insegnato molte cose, mi ha insegnato veramente che il cinema, molto più della musica o dei libri, ha una disciplina severa, perché poi in fase di montaggio sono dolori se noi facciamo a volte anche 10, 15, 20 riprese per scena, per sequenza. In fase di montaggio, se le battute non sono uguali, non sono perfette all'originale, vai poi in tilt, certo, per cercare di montare le scene. Quindi questa è la prima regola. E poi ci vuole tatto, e quel tatto che io non conoscevo ancora, di mettere, diciamo, tutti a loro agio per poter fare il loro lavoro. Quindi deve essere tutto scritto e ben dettagliato, però tutto sommato alla fine, con un po' di fatica, un po' di pazienza, ce l'abbiamo fatta,
0: è venuto fuori, certo, ce l'hai fatta. Parlavi della location, no? Tra Torino e Collegno, che sicuramente contribuiscono a rendere la storia molto concreta e molto vicina alla quotidianità. Quanto anche questo territorio ha influenzato l'atmosfera del film? Quanto è stato importante anche questo territorio?
1: Ma Torino è la mia città, quindi mi trovo a mio agio. Poi io non sono uno radicato, non ho radici, quindi sarei bene anche a Bologna, a Genova, a Napoli. Ho girato molto l'Italia, quindi non ho problemi, sarei molto bene anche all'estero. Però la mia città ci vivo ancora, e quindi abbiamo trovato un appartamento tramite appunto Enza La Salanda, e ce l'ha prestato per poter girare le scene, quindi anche lì è nata una certa intimità. E poi Collegno, il bar di un'amica, Carola Gatti, che ha voluto anche addirittura, gli ho proposto, perché non fai la parte di te stesso, cioè la barista, non devi fare altro che fare quello che fai tutti i giorni davanti a una cinepresa. Mi è stata, devo dire, molto gentile a darmi il bar quella domenica, perché era chiusa, e a lavorare come se fosse il giorno della settimana e a recitare la sua piccola parte. Devo dire che è stata molto brava. E poi anche l'ingresso di un personaggio molto noto a Torino, Barbara Morris, che è una conduttrice televisiva molto valida, che ogni volta che la chiamo, lei è molto gentile, viene molto volentieri. Avevo un programma a Sanmenssan, quando mi sono spente le telecamere, è partita da Sanmenssan dal Collegno, ha fatto la sua piccola parte e poi è andata via. Questo mi ha fatto anche onore, perché non tutti l'avrebbero fatto, quindi la ringrazio molto. e ha fatto la parte della donna che seduce a distanza l'uomo distraendolo dalla coppia, e quindi la tentatrice è soddisfatta di averli fatti litigare, quindi è una parte un po' cattiva, ma fa capire come funziona il mondo. Lei è stata bravissima a fare questo.
0: Ecco Stefano, la tua carriera è veramente trasversale, no? Giornalista culturale, scrittore, autore televisivo, conduttore, musicista e adesso regista. Come la mettiamo con questa disciplina? Come la inseriamo questa disciplina? Può agganciarsi al filo rosso che unisce tutte queste esperienze?
1: Decisamente sì, perché ti spiego, per me è molto semplice, nel senso che io nasco come scrittore, quindi scrivo delle cose che sono cose molto personali, quindi saggi, racconti, raccolti di poesie, pensieri sulla vita. Poi portarle in musica, chiaramente con la creatività di saper scrivere un testo, perché un conto è scrivere un libro, un conto è adattare un testo in maniera metrica sulla musica, e poi portarlo anche in esposizione, video. Quindi è un filo che è molto legato, perché tutto riguarda una scrittura, tutto quello che noi vediamo, anche la pubblicità, c'è un palinsesto, c'è una scrittura dietro che va eseguita, quindi la scrittura è la base di partenza. E poi ho detto, perché no buttarsi nella musica, che è la mia passione che ho avuto fin da bambino, e allargare il territorio andando su video. Quindi come vedi è una successione, al di là della mia vecchia esperienza giornalistica, io non sono un giornalista, sono un intervistatore più che altro,
0: sì.
1: E la mia conduzione di alcuni programmi, ma tutti comunque basati sulla cultura, tipo l'ultimo che ho fatto, molto bello, che è andato bene sul web senza sponsorizzazione, ha raggiunto più di 300.000 visualizzazioni, sul cinema con un grande anche, Gio Denti.
0: Sì.
1: Sono tutte, comunque riportano tutte all'unico obiettivo, cioè l'arte intesa come scrittura, musica e cinema, quindi raccogli già tre elementi molto importanti, cioè quello che tu esprimi puoi cantarlo oltre che farlo vedere su video. Quindi per me non lo vedo come... sì, diciamo che è una sorta di maturità, di sviluppo di maturità, però è tutto legato comunque alla scrittura. Mi piace molto scrivere, io tutti i giorni scrivo qualcosa, e poi possono essere canzoni, soggetti o sceneggiature, oppure un libro.
0: Certo, ma questa esperienza adesso ti ha messo un po' di acquolina in bocca, nel senso, continuerai anche come regista a proporci altre cose?
1: Io, guarda, ti posso dire che rispondo in questo modo: ho già altre tre sceneggiature pronte.
0: Bene.
1: Quindi la risposta è automatica. Cioè, io ho già scritto, ho già questo, l'ho realizzato, tengo su nel cassetto, ne ho già altre tre pronte. Chiaramente devo organizzare il lavoro, perché ci vogliono anche i soldi. Io fino ad oggi mi sono autoprodotto essenzialmente con la presenza di alcuni sponsor. Questo invece è corto, ho deciso di farlo, affrontarlo da solo con i miei soldi, e quindi però ci sono altre cose che costeranno molto di più.
0: Certo.
1: E quindi ci sarà l'intervento di aziende, di produttori all'altezza, a cui piace il prodotto e in cui credano. E quindi non è facile, perché certo, tutto legato purtroppo al discorso denaro. E il denaro può arrivare fino a un certo punto. Ci sono progetti molto costosi che non riuscirò mai a fare se non trovo un produttore all'altezza.
0: E purtroppo, dico purtroppo, le istituzioni in Italia è un po' non sono,
1: no,
0: proprio
1: perché...
0: così brillanti, ecco, voglio...
1: No, sono... ti posso proprio aggiungere questo, lo faccio come libero sfogo di cittadino, non di, anche di artista, però che da cittadino, se tu guardi il mondo del calcio, il mondo della musica, il mondo del cinema in Italia è crollato,
0: sì.
1: La politica è crollata, non abbiamo più politici capaci di fare i politici, ma di seguire le agende dei predecessori. Quindi siamo un paese che sta veramente navigando su una zattera, e col mare, con le onde altissime, ma lo si vede, cioè guardare i mondiali e non vedere per la terza volta l'Italia,
0: sì.
1: Assistere a questi fenomeni da baraccone pilotati dalle case discografiche e dalle televisioni, che non producono nulla di interessante, cioè non ci saranno più i Battisti, Celentano, i De André, i Modugno, i Baglioni, non ci saranno più, perché purtroppo il sistema non te lo permette. Fanno fatica loro oggi a farsi ascoltare, per fortuna hanno il nome,
0: sì.
1: Riescono ancora a difendere loro, però fanno fatica, perché sì. Si dà troppa importanza a questa nuova generazione. Per carità, sono giovani, ha bisogno di spazio, ma poi se vai a vedere quello che fanno, e quello che fanno vale zero, non sono capaci a scrivere canzoni, scrivono delle cosette che purtroppo la gente oggi apprezza, e mandando al diavolo i contenuti, che sono molto importanti. quindi la gente vuole cose veloci, banali e insulse, le fa passare per arte, e la politica ci gode.
0: È vero, c'è pochissima attenzione da parte della politica, c'è pochissima attenzione da parte delle istituzioni, e ho letto anche da qualche parte che spesso quei pochi soldi che ci sono a disposizione vengono ceduti a grosse distribuzioni per una questione di rientro pubblicitario, rientro di altro, e quindi per il mondo indipendente, per il mondo della, della creatività indipendente, che è estremamente valida, non rimane nulla, o oserei dire addirittura nulla.
1: Ma c'è una cosa da aggiungere, che purtroppo oggi si guardano gli influencer con i loro follower, cioè certo, se tu fai delle stupidaggini ma hai 1 milione di iscritti sei già famoso,
0: certo,
1: quindi diventa difficile in questo mondo mettersi in rilievo.
0: Assolutamente sì,
1: i contenuti arrivano più tardi.
0: È vero, è un mondo fatto di click e di numeri, purtroppo. Purtroppo speriamo che si possa trovare in qualche modo una soluzione, ma la soluzione viene da una classe dirigenziale che purtroppo oggi come oggi ha il valore che ha. Ma non andiamo avanti su questo discorso, altrimenti dovremmo stare qui tutto il giorno, compreso la notte, per parlare di tutto ciò che accade.
1: Certo.
0: Io lo ricordo, La nostra unione, questo è il brano diventato anche un cortometraggio di Stefano Napolitano, un progetto che supera i confini della canzone, trasformando il tutto in un racconto cinematografico capace di parlare delle relazioni contemporanee con sensibilità, ironia e profondità. Io ringrazio Stefano Napolitano per essere stato con noi, nonostante la sua voce rauca, quindi ti ringrazio doppiamente, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e a risentirci prestissimo.
1: Viva il lupo, grazie a te Giulio.
0: Ciao Stefano, alla prossima. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao.

E con la nostra unione di Stefano Napolitano si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo condiviso un viaggio ricco di emozioni e di storie, scoprendo ancora una volta quanto la musica sia capace di raccontare la complessità della vita, dei sentimenti e della società in cui viviamo. Abbiamo avuto tre artisti diversi, tre modi di esprimersi, ma un unico obiettivo: usare l'arte per emozionare, raccontare e creare occasioni di riflessione. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro lavoro, le loro idee e la loro passione. E grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da Giulio Berghella è proprio tutto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, ad ascoltarla con curiosità e a lasciarvi sorprendere da chi, attraverso una melodia, una parola, riesce ancora a raccontare qualcosa di vero. Suoni all'Alba, perché ogni canzone è una storia e ogni storia merita di essere ascoltata. Grazie per essere stati con noi, buona musica a tutti, e alla prossima!

Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali, selezionate da Barbara Orizzi.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio di questo 14 luglio, festa nazionale in Francia, giorno di ordinaria follia qui da noi. Siete su Radio Capodistria, questo è Estate Fresche e io sono Samuel. Oggi iniziamo con una notizia che non vorremmo dare, ma che dobbiamo condividere. Due giorni or sono, una delle voci più amate e importanti dell'Istria si è spenta per sempre. Ci sono persone la cui scomparsa non si misura soltanto dagli anni vissuti o dai successi professionali, si misura dal vuoto che lasciano dietro di sé. Così è stato per Arinka Shegando-Blaškovic, musicista, compositrice, insegnante di musica, autrice radiofonica e soprattutto la donna che per decenni ha dato voce ad uno dei personaggi radiofonici più amati dell'Istria, Sciora Spia. Quella voce si è spenta, per molti istriani il suo nome forse non era il primo a venire in mente, dicevano semplicemente Sciora Spia, appunto, e tutti capivano. Era molto più di un personaggio radiofonico, era diventata un'istituzione, una cronista della vita quotidiana, la voce della gente comune, sempre pronta a dire la sua sulla vita, sulla politica, sui vicini di casa, sulla burocrazia, sulle pensioni, sul costo della vita e tant'altro. Parlava come si parla in Istria, italianismi, spirito locale, tutto senza artifici. Arinka diede vita alla trasmissione Sciora Spia insieme al marito Franzi Blaškovic. Per oltre 25 anni è stata uno dei simboli di Radio Pola. Le sue battute venivano ripetute nei mercati, nei bar, nei luoghi di lavoro e durante i pranzi di famiglia, per esempio. Era quindi, ecco, la voce del popolo, ma anche quella del buon senso, ironica, pungente, profondamente umana. Ma Arinka era molto di più di Sciora Spia. Per decenni ha creato musica, cantante, tastierista, flautista, autrice di testi, compositrice. Insieme al marito Franzi Blaškovic ha dato vita a uno dei gruppi ormai, ecco, di culto, come Arinka e Tingle Tangle e soprattutto Goriushi Winnetou, lasciando un segno indelebile nella musica istriana. È stata anche un'amatissima insegnante di educazione musicale alla scuola elementare Castagnier di Pola. Generazioni di bambini ricordano la sua energia, il suo entusiasmo e la sua dedizione. Eppure, ecco, forse l'eredità più grande che Arinka ci lascia non si trova nelle note o nei testi, ma vive nella lingua che ha contribuito a preservare, nell'umorismo istriano che ha saputo coltivare e in quella profonda umanità che ha portato in ogni sua interpretazione. Oggi, per onorarla, abbiamo aperto la puntata con una sua canzone del 1982, Zagirlime io stanitako, perché la sua musica, ecco, quella continua a parlare e continuerà a farlo. E con questo abbraccio che resta abbiamo aperto la puntata, come dicevo, perché la musica, insomma, è l'unica cosa che, quando tutto il resto se ne va, rimane. E a volte anche l'unica cosa che ci tiene compagnia mentre il mondo fuori va a rotoli. Detto questo, proviamo in qualche modo a onorare la sua memoria con una trasmissione che non potrà che essere cinica come al solito, perché il cinismo per noi è la sindrome di sopravvivenza necessaria a colmare i vuoti di umanità con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente. E oggi di vuoto ce n'è più del solito. Ma andiamo avanti. 1982, sempre 14 luglio, i Pink Floyd portano al cinema il loro capolavoro più cupo, The Wall, il film. La storia di un rocker confinato, di nome Pink, un muro di mattoni che si costruisce uno per uno, come facciamo tutti. La prima del film dei Pink Floyd, The Wall, si tiene all'Empire di Leicester Square a Londra, incassa 22 milioni di dollari al primo anno e vince due premi BAFTA. La storia di Pink è con una rockstar che si isola dal mondo. Ascoltiamo Goodbye Cruel World e In the Flesh.

Pink, passiamo ad un altro muro, quello del rock blues italiano. Zucchero nel 2006 lancia Bacco per Bacco, perché il vino, si sa, è l'unica religione che non delude mai.

Bacco per bacco, un gioco di parole. Zucchero ci invita a bere, a brindare, a dimenticare. Peccato che dopo il brindisi arrivi il conto, ma ecco, mentre la canzone dura possiamo illuderci che il vino sia la soluzione a tutti i problemi. Poi finisce e la realtà torna, almeno il ritornello è rimasto. Dal vino passiamo alle Bad Girls. Donna Summer nel 1979 ci regala un inno alla libertà, o almeno a quella che si può comprare. Conquista infatti il suo terzo singolo al numero uno negli Stati Uniti con Bad Girls. L'ispirazione le venne dopo che una delle sue assistenti fu scambiata per una prostituta da un poliziotto. La canzone è un inno alla libertà, alla ribellione, a quel lato oscuro che tutti abbiamo. Bad Girls.

Bad Girls, cattive ragazze. Donna Summer canta di una vita notturna fatta di strade, di luci, di rischi, appunto di rischi. Oggi nel 2026 le strade sono più pericolose che mai, ma la sua voce, quella è ancora lì a ricordarci che la libertà, anche quella finta, è sempre meglio della prigione. E dopo le ragazze cattive passiamo ai Talking Heads. Sempre nel 1978 pubblicano More Songs About Buildings and Food con Brian Eno alla produzione, un disco che parla di cose, di oggetti, di cose che ci circondano e di un fiume. L'album contiene anche la cover di Take Me to the River di Al Green, appunto il loro primo singolo nella top 30. Sentiamolo, Talking Heads.

Take me to the river, portami al fiume. David Byrne lo canta con la sua voce spasmodica, come se il fiume fosse l'unica salvezza. E chiudiamo questa prima parte con una delle regine del pop, Madonna, che nel 1986 ci dice che i padri non devono predicare. E forse aveva anche ragione. Nel 1986, come dicevo, Madonna raggiunge il primo posto nel Regno Unito con Papa Don't Preach, un brano che parla di scelte, di padri, di figlie e di una gravidanza che cambia tutto. L'album è True Blue, eppure quello era il primo posto in classifica. Papa Don't Preach, papà non predicare, con questo papà che non predica il nostro primo blocco volge al termine. Ora una pausa, poi la seconda parte dove la musica si fa più nuova, più fresca e più estiva. A tra poco.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Bentornati ad Estate Freschi, Radio Capodistria, seconda parte. Dopo aver attraversato il 70, l'80, il 90, la nostalgia, i muri e le preghiere, tuffiamoci nel presente, o almeno ecco in quello che il mercato ci propina come tale. Oggi parliamo di nuovi inizi, di figlie dell'inferno, di terre sopra e di silenzi che cambiano tutto. Iniziamo con una band che di inizi ne ha già fatti parecchi, diciamo così. Gli Art Act con You Are Gonna Need A Little Music, terzo album per la band di Leeds, prodotto da Justin Meldal Johnson, produttore di Beck e di Wolf Alice. Per la prima volta la band ha registrato insieme in studio, ecco, quindi alla vecchia, dopo album fatti, diciamo così, a distanza, il che è un discorso molto contemporaneo. Il tema, le molteplici realtà contemporanee, appunto, è la difficoltà di trovare una visione condivisa del mondo. Post-punk, spoken word, funk, è un titolo poi che un consiglio, diciamo così, vi servirà un po' di musica. New Beginnings, la canzone in apertura, nuovi inizi, gli Art Act ci provano ancora una volta, dopo due album potevano anche ripetersi, invece no, ecco, hanno cambiato metodo, hanno cambiato suono. L'unico problema che rimane è che i nuovi inizi nella vita sono sempre gli stessi, speri sia diverso, ma spesso è solo una versione aggiornata del vecchio. Ma almeno la musica c'è, dai, insomma, ecco. E dopo i nuovi inizi, una figlia dell'inferno, cari amici, Gracie Abrams, torna con il suo album più maturo, più personale e più ambizioso. Daughter from Hell è il titolo, bellissimo. Terzo album. Dopo il successo di The Secrets of Us, la cantautrice americana abbandona in parte il tono diaristico, diciamo così, per affrontare temi che possiamo dire più ampi. Il passaggio all'età adulta, i rapporti familiari, il senso di colpa, l'incertezza del presente. Album prodotto da Aaron Dessner, Daniel Nigro, Bryce Dessner, Justin Vernon, Marcus Mumford. 16 tracce in tutto, quella che ascoltiamo è la title track, appunto Daughter from Hell, Gracie Abrams.
1: Mom says, don't slam the door, but she doesn't hear the earthquake living under.

Daughter from Hell, figlia dell'inferno, un titolo che è già un romanzo. Ecco, Gracie Abrams cresce e si vede, non canta più solo di cuori infranti, ma anche di famiglia, di senso di colpa, di futuro, un futuro che oggi è sempre più incerto, ma lei ci prova con una voce che sa essere intima e potente, e poi un'ambizione che fa paura letteralmente. Ecco, chissà se l'inferno poi è davvero così male, insomma, cari amici, che dire. Dopo l'inferno passiamo al cielo. Beth Orton parla di cielo e torna con un album che è un viaggio appunto tra terra ed aria. The Ground Above, il titolo, l'opera musicale più diretta e senza compromessi della cantautrice inglese, un'opera urgente, un'opera cruda, incarnata, che racconta sopravvivenza e rinnovamento, maternità, identità, disagio politico e la scelta di restare nell'amore, nell'arte e nel mondo. Ascoltiamo la title track, sempre The Ground Above, Beth Orton, a Estate Freschi.

The Ground Above, il terreno sopra. Beth Orton ci porta in un luogo dove la terra è più leggera, dove il cielo è più vicino, con una voce che sa essere sia sussurro che urlo, sia carezza che lama, ed è anche con lei che proviamo a stare in equilibrio pure noi. E chiudiamo la seconda parte con un ritorno molto atteso. Tricky, il genio oscuro del trip hop, torna con un album nato dal dolore e dalla perdita. Different When It's Silent, questo è il titolo, primo album a nome proprio dopo 6 anni, nato dopo la perdita della figlia avvenuta nel 2019, un evento che ha cambiato il suo rapporto con la musica e con l'esposizione pubblica. Alan McGee, il nuovo manager, lo ha convinto a pubblicare i brani come un vero disco di Tricky, brani che ci offrono atmosfere oscure, ricerca sonora, quindi ecco di fatto un nuovo capitolo. Out of Place, I'm Yours, Because I Don't Know. Ecco, canzoni con cui andiamo a chiudere questo blocco di estate freschi. Fuori posto, tuo, perché non lo so, questi titoli. Tricky quindi torna con la sua voce inconfondibile, il suo beat ipnotico, la sua malinconia che sa di notte. Il dolore per la perdita della figlia è ancora lì, lui lo trasforma in musica. Peccato che il dolore, cari amici, a volte sia l'unico motore che ci spinge, e lui lo sa molto bene, e il risultato è un album che ti entra nelle ossa e non esce più. E con questo fuori posto il nostro secondo blocco volge al termine, vi lascio a Tricky, a tra poco.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella terza parte, quella dove il pop si fa pastello, l'Africa diventa canzone, la pietra si fa musica e l'Australia ci regala psichedelia. Iniziamo con gli Sleepers, iniziamo quindi con una signora che ha deciso di dipingere i Beatles con una bomboletta spray. Eh sì, e chissà, forse c'è anche riuscita. Sleepers 08, il nuovo disco di Madeline BB, mente creativa di questo progetto. Twee Pop, che è un modo elegante per dire pop per bambini, che invecchiano male, mi viene da dire, ecco. Lei stessa è descritta come una reincarnazione di Karen Carpenter. Peccato però che Karen Carpenter sia morta di anoressia a 32 anni. Ecco, ma tant'è, l'album avrebbe dovuto chiamarsi Do You Like Pop Music? Punto di domanda, perché se la risposta è no, allora cari amici, che ci stiamo a fare qui? Wants for Everyone, desideri per tutti. È il titolo, come ho già detto, della canzone appena sentita, quella in apertura. Ma quali desideri? Beh, Madeline canta come se il mondo fosse fatto di zucchero filato e arcobaleni, e forse ecco, nel suo mondo lo è. Peccato che il nostro mondo invece sia fatto di, che ne so, bollette, notizie di guerra, mutue e quant'altro. Quindi, dall'innocenza americana, direi di volare in Mali a trovare Fatoumata Diawara, che di sogni ne ha fatti, ma anche di lotte. Fatoumata Diawara con Massa, che è il titolo dell'album, l'album più personale della cantante maliana, Grammy candidate, attivista, voce di chi non ha voce. Album che parla di maternità, di fede, di memoria, di resilienza. Un disco che trasforma riflessioni intime in racconti universali e che ci invita ad abbracciare la gratitudine. Di Fatoumata Diawara ascoltiamo Gianne e Mogo.

Gianne e Mogo, parole che non capisco ma che mi entrano sotto pelle, diciamo così, fatumata a una voce che sa essere dolce come una carezza e dura come una verità. Il problema è che la verità oggi non è mai una sola, ma questa è la sua verità. L'album parla di resilienza, ma quanto siamo disposti a resistere davanti ad una vita che ci chiede sempre tutto, cari amici? Lei ci invita alla gratitudine, pur sapendo, ecco, che la gratitudine in un mondo che ti prende tutto è un lusso da privilegiati. Ed è forse proprio questo che vuole dirci: si può essere grati anche quando non hai niente. Beh, insomma, io direi di no. Comunque, nel dubbio, ascoltiamola e speriamo che il destino, quella parte inevitabile, non sia troppo crudele. Lasciamo quindi alle spalle fatumata di Awara e dopo l'Africa, l'elemento primordiale, passiamo a Laura Mish, che trasforma la pietra in musica, perché se non puoi battere la natura, almeno ecco la campioni, per così dire. Laura Mish con Lithic, un album immersivo registrato sul campo, ardesia percossa, idrofoni, geofoni e quant'altro, un viaggio attraverso grotte, cave, pozze rocciose e litorali, un disco che fonde registrazioni ambientali con sassofono, voce, elettronica, archi e percussioni. Una meditazione sulla natura, quindi, ma non soltanto, anche sull'invecchiamento e la connessione, roba da antropologi New Age. Laura Mish, Kairos e Scrolls, le due canzoni in scaletta.

Kairos e Scrolls, le due canzoni appena sentite di Laura Mish, che ci riporta indietro nel tempo a quando l'uomo non aveva ancora inventato lo smartphone e la noia era soltanto il silenzio. Il suo disco è fatto, come dicevo prima, ecco, di suoni che sembrano provenire dalle viscere della terra. La terra oggi, ecco, è un po' maltrattata, anzi maltrattata come non mai. Lei la celebra, ma intanto, mannaggia, i ghiacciai si sciolgono e le foreste bruciano. Forse la sua musica è un atto di resistenza in questo contesto, chissà, o forse è soltanto una fuga elegante. In ogni caso, la musica è molto bella e quando l'ascolti, ecco, per un attimo ti dimentichi che il mondo sta andando letteralmente a rotoli. Poi il brano finisce e la realtà torna, ma mannaggia, insomma, almeno quei paio di minuti, ecco, siamo stati bene. Abbiamo respirato l'aria di una grotta che profuma di eternità, per così dire. E chiudiamo con

questo terzo blocco con una band che ha scelto Berlino per registrare. Chi è questa band? Chi sono? Sono i The Dharma Chain, Some Kind of Pure State è il titolo dell'album, secondo album della band australiana. Sentiremo psichedelia, crowd rock, shoegaze, post-punk, un viaggio abbastanza ipnotico. I fan dei Black Angels, dei Brian Johnstone Massacre e degli Spaceman 3 si sentiranno letteralmente a casa. Il disco esplora amore, dipendenza e malessere politico, ma con sottigliezza, senza urlare, per così dire, perché la vera rivoluzione, si sa, ecco, più sussurrata che urlata. Inside a New e Red Red Red sono le canzoni che ho scelto di ascoltare, due canzoni, titoli che sembrano usciti un po' da un manuale di istruzioni per hipster. I The Dharma Chain suonano come se il tempo non esistesse e in un mondo che corre è quasi un lusso, ecco, tutto questo. Hanno preso, ricordo, il meglio del crowd rock tedesco e l'hanno mescolato con la psichedelia californiana, e il risultato è questo disco che ti culla e ti strattona, che ti fa dormire e ti sveglia. Un disco che parla di dipendenza, di malessere politico, ma lo fa con tale eleganza che quasi non te ne accorgi. Ora una pausa, cari amici, poi il quarto ed ultimo blocco, dove tireremo le somme, faremo i saluti e cercheremo di chiudere in bellezza, o almeno con un sorriso amaro, perché a Radio Capodistria l'ottimismo è un optional. Vi lascio i The Dharma Chain con Inside a New and red, red, red, red.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche al quarto ed ultimo blocco di Estate Freschi su Radio Capodistria. Chiudiamo la puntata con un po' di punk, elettronica e psicadelia e con i King Gizzard, perché l'estate, ecco, si sa, e anche questo è un viaggio senza meta. Iniziamo con un gruppo che ha voglia di scappare, le Linda Lindas, che hanno annunciato il nuovo album Gotta Get Out, in uscita il 28 agosto. Il singolo Burning Out, quello appena sentito, vede la partecipazione di Hayley Williams dei Paramore, canzone che parla della sensazione di perdere il controllo nel tempo e di guardarsi invecchiare da lontano. Un inno punk, quindi, alla consapevolezza che il presente scappa via. Burning Out, quindi, bruciarsi. Beh, insomma, le Linda Lindas sono giovani, ma sanno già che il tempo non aspetta, e questo è un gran vantaggio. Con Hayley Williams al fianco, poi, ecco, cantano di stanchezza e di fuga, anche se poi la realtà torna e con lei la voglia di scappare. Allora, dopo il punk, passiamo all'elettronica dei fermi tutti, Heck de Picciotto, il duo che ha fatto della sperimentazione la sua casa. Lichtung è il primo album di Alexander Hacke dopo l'uscita dagli Einstürzende Naubeiten, album registrato nella sua nuova casa di Berlino, una radura nel caos della città. Daniel De Picciotto torna al pianoforte e insieme esplorano strutture sonore più complesse con un disco che è un rifugio, una pausa, una riflessione. Heck De Picciotto con Wiederbelebung.

0: Wiederbelebung, rianimazione. I Hack the Picciotto ci portano in una radura dove il suono si fa più denso e il tempo si dilata. Radure che oggi sono sempre più rare, ma loro hanno trovato la loro e ci invitano ad entrare, almeno per un po'. Dopo l'elettronica passiamo ai Butthole Surfers, di cui ho già parlato la settimana scorsa, che tornano con un album rimasto inedito per 25 anni e ora finalmente pubblicato, una sorta di album fantasma. Il titolo era After the Astronaut, registrato nel 1998 e rimasto appunto inedito per un quarto di secolo. Un viaggio orbitale tra elettronica, hip hop, groove, acid e rock sperimentale. Le controversie con la Capitol impedirono a suo tempo la pubblicazione, ma ora ecco, la visione della band si realizza. Ascoltiamo Weird Revolution e Intelligent Guy, Butthole Surfers.
1: Freak them out.

Weird Revolution e Intelligent Guy, Astronaut Version. Rivoluzione strana, ragazzo intelligente. Ecco, i Butthole Surfers ci portano in un viaggio che è stato fermo per 25 anni e ora finalmente esce. Anche se il mondo nel frattempo è diventato ancora più strano di loro, ma almeno la loro musica è tornata e con lei la voglia di perdersi nello spazio. E dopo il viaggio spaziale passiamo al viaggio psichedelico dei Temples con un album, un viaggio, ecco, che è un album che è un inno alla gioia e alla malinconia. Bliss è il titolo, quinto album della band di Kettering, melodie euforiche e malinconiche della dance music della fine degli anni 90 che si fondono con riff e loop psichedelici. Ispirata ai Faithless, agli Underworld, ai Prodigy, agli Air, ai Roixop e tanti altri. Sono a estate freschi con Jetstream Heart, questi sono i Temples.

Jetstream Heart, cuore di corrente a getto, i Temples ci portano in un viaggio tra i club degli anni 90 e le psichedelie dei giorni nostri. Un disco che è una sorta di inno alla gioia ma anche alla malinconia. E chiudiamo questa quarta ed ultima parte, chiudiamo anche la puntata, cari amici, con i King Gizzard and the Lizard Wizard. Da un po' che non li proponevo, anche se sono una band estremamente produttiva, il numero di album ormai me lo sono perso, nel senso che ho perso il conto. Elettronica e dance in questo capitolo, non più psych rock o altre cose del genere. Comunque parliamo di caos inconfondibile. King Gizzard and the Lizard Wizard con Alien Metal. Questo è il nuovo album, atteso a fine estate, interamente registrato con il loro sintetizzatore modulare personalizzato, chiamato Nathan. Insomma, Stu McKenzie ha dichiarato: mi ha completamente riorganizzato il cervello, ho dovuto dimenticare tutto quello che sapevo sulla musica e reimpararlo da zero. E insomma, se questo è il presupposto, c'è da preoccuparsi. Il primo singolo è Level 5 ed è con questo Level 5 che la nostra puntata di Estate Freschi si chiude. Oggi abbiamo iniziato parlando di una voce che si è spenta, di una donna che ha riempito decenni di radio, di aule, di canzoni e che se n'è andata alcuni giorni fa lasciando un vuoto che non si colma con un disco o con un applauso, ma si colma semmai continuando ad ascoltare e continuando a cantare. Abbiamo parlato di muri che crollano e di muri che si ricostruiscono, di padri che predicano e di figlie che scappano, di ragazze che si bruciano e di musicisti che perdono una figlia e la trasformano in musica, di silenzi che cambiano tutto e di un uomo che per ritrovare se stesso ha dovuto ripartire da una radura della periferia di Berlino. Tutte storie di caducità, cari amici, di persone che invecchiano, che scompaiono, che cercano di aggrapparsi a qualcosa, ecco. E la musica in tutto questo è il filo che tiene insieme i pezzi, sempre. Arinka Shegando Blaškovic l'aveva capito, per questo ha insegnato, per questo ha scritto, per questo ha parlato in radio, perché sapeva che le note, a differenza delle persone, non muoiono mai. E forse in questo 14 luglio, cari amici, mentre il sole continua a scaldare le pietre di Capodistria, l'unica cosa sensata da fare è alzare il volume e farle durare almeno un po' di più. Noi Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo provato a farlo, con le canzoni, con le storie, con la nostra solita necessaria ironia amara. Il resto è silenzio, ma quello prima o poi, ecco, arriva per tutti. Buon ascolto, buona estate e, se possibile, buona sopravvivenza.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.